Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

102.1. Enjoy the music.

0: 101. Enjoy the music.
1: Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
1: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: No, io ho sempre più convinto che nel promo che precede la sigla, durante la sequenza dei nomi dei grandi artisti che sono passati da Re 101, ultimo andava messo per ultimo, scusate. Ma era facile anche da fare. Vabbè, problematiche che non ci riguardano qui nel Buongiornissimo 501. Partiamo con le dirette, va, dai, andiamo, più svegli d'Italia, forza.
0: Buongiorno. Buongiornissimo,

0: E il primo disco se ne va, quello di Mika, la sua We Are Golden. A dare il buongiornissimo su R101 da Riccardo Russo qua al microfono, Edoardo Mondino in regia e chiaramente una vagonata di più svegli d'Italia da qui fino alle 7 anche oggi, così come lo è stato per tutta la settimana, perché andiamo a chiuderla già la prima settimana di rientro, ma andiamo con ordine. Oggi sono le 5.05 del 4 del mese di settembre.
1: Che sarà? Ehi,
0: facile il testo da ricordare, del buon Alberto Fortis, che risveglierà tutte le mattine di settembre degli ascoltatori già pronti a dire la loro sul fatto, soprattutto come avevo già accennato in apertura, che oggi è una giornata particolare. Oggi che giorno è?

0: Ah, ragazzi, comunque è già passata una settimana, io ci metto il già. Cioè, nel senso, è volata. Per me è volata, non so voi, ma per me è volata. Sentiamovi i primi ad arrivare qui a bussare a Stucumvendo. Chi c'è? Chi ci sta?
1: Buongiornissimo, Riccardo. Buongiorno. Buongiornissimo a tutti. Da Giuseppe, da Bardenigo,
0: ciao Giuseppe
1: di Palermo. Sono le 4:30.
0: Erano.
1: Aspettando la diretta, volevo augurare una splendida giornata a chi lavora.
0: Ah,
1: e
0: grazie.
1: A chi è magari in fede. Dai che è venerdì!
0: Eccolo!
1: Ma questa settimana è volata o è solo l'impressione mia? Una buonissima giornata a tutti.
0: Fatta io sta domanda, lo dice a me. Sì, sì, sì, l'ho sentita così anch'io. È una sensazione strana, sarà perché eravamo galvanizzati, insomma, dal rientro, dalle vacanze, quindi lo spirito, la voglia di riprendere, cioè magari proprio la prima. Da lunedì vedremo se continuerà a essere il mood in questo modo qui, sentire un po' meno di fatica rispetto magari ad altri periodi dell'anno, non lo so. Comunque è bello vedervi, sentirvi già al 331 80 90 101. Pensate, non avevo ancora dato il numero, già gente lì a dirla propria prima ancora che inizi il programma. Vai, vai, allora falli
2: sentire.
0: Buongiorno
2: Ricky, buongiorno a tutti. Luca, ciao. Il vostro pasticcere dalla provincia di Modena, vi
0: sì?
2: auguro un buongiornissimo.
0: Grazie.
2: E vi ricorda oggi 4 di settembre,
0: sì,
2: giornata mondiale del benessere sessuale.
0: Ah, davvero?
2: E in questo punto il nostro conduttore ci farà sì? una sfida.
0: Aspetta un attimo, non mi ero preparato, non lo sapevo. Aspetta che vado, googolo in diretta con voi. 4 settembre, giornata mondiale del benessere sessuale. Ha ragione. Si celebra ogni anno il 4 settembre per promuovere una visione apertissima, positivissima e rispettosissima della sessualità. Obiettivi della giornata, attenzione, interessante, superare i tabù. Quindi parlare di sesso senza imbarazzo o paura. È per questo motivo che noi qui al venerdì, e oggi questo venerdì speciale, lancia la sigla della sfida di oggi. Col cavolo che parliamo. No, ma che sfida si poteva impostare su quell'argomento? Non lo so, ma cade di venerdì e noi il venerdì abbiamo un appuntamento fisso da rispettare, così come nella passata stagione una delle sfide più richieste, più partecipate dai più svegli d'Italia, giocare al segno più sveglio d'Italia con tanto di programmino per il weekend. Essendo oggi appunto venerdì, si spalancano le porte del primo e fine settimana di settembre, quindi tutti i programmi che avete in ballo raccontatemeli per benino, 20-30 secondi di vocale, non di più, se no impazzisco a starvi dietro tutti con tanto di segno, e vedremo quello che succederà da qui alle 7, va bene? 331 80 90 101, andiamo.

0: La Dolce Vita, cantata da Mara Sattei, Fedez e Tana Nai su R101. Un sacco di gente per questa canzone, un sacco di gente già pronta ad affrontare questo venerdì 4 di settembre là fuori. Al 331 80 90 101. Saluto Simona che scrive: in tanti non hanno la possibilità magari di mandare il vocale perché intorno a loro c'è gente che dorme. Questo ci pensa un po' la vita com'è strana, e quindi mandano da svegli loro il messaggio scritto. Buongiorno, è presente, dice, comunque anche con un messaggino. Turno mattino anche oggi, inizio alle 7, mica male come risveglio. Ha legato a Mica come primo disco. Vatta una battuta, vabbè. L'avevo perso prima, l'ho recuperato adesso. Intanto poi saluteremo Carmin facendo strada, dicendola un po' alla Baglioni, tutti coloro che vorranno partecipare alla nostra super sfida del venerdì, che chiude la settimana ma apre il weekend. Quindi un sacco di progetti sicuramente avrete da raccontare al 331 80 90 101, legato alla super sfida del segno più sveglio. La prima sfida della nuova stagione. La passata stagione l'abbiamo chiusa a luglio con gli amici della Bilancia, che mi hanno vinto più volte questo genere di gara. Quindi loro intanto l'applauso se lo prendono. Ne hanno vinta una catervata di venerdì, ecco, con questo genere di sfida di gara. Vedremo se anche questa nuova stagione si riconfermeranno ad essere i più presenti, oppure ci sarà qualche altro segno che si porta a casa più vittorie possibili. Con chi vogliamo iniziare? C'è uno oppure andiamo a casa? No, ci sono.
1: Buongiornissimo, ecco. Riccardo, Mauro da Mornese, provincia di Alessandria, Mauro. Segno zodiacale Capricorno.
0: Capricorno.
1: Progetti per il weekend. Dica. Domani mattina si va a funghi. Finalmente, ah. Non vedevo l'ora.
0: Ah,
1: mentre domenica festeggeremo la cresima di mia figlia.
0: Ah, via di festa.
1: Sarà giornata di festa.
0: Certo. Quindi è già aperta la stagione anche dei fungaioli? Coloro che partono al mattino prestissimo, si va, di solito si fa così proprio all'alba per anticipare gli altri più che altro, e si fa cestini di funghi buoni. E poi cosa ha detto? Cresima, vabbè, ci sta anche quello perché è il periodo in cui si celebrano queste cose. Vabbè, ok, un bel weekend per il nostro amico. Tutti gli altri stanno arrivando. 331 80 90 100

0: Olivia Rodrigo, il buongiornissimo è iniziato su R101 anche questo venerdì. È un buongiornissimo grazie ai più svegli d'Italia, le loro voci, i loro racconti legati ai progetti del weekend in ballo per questo primo fine settimana di settembre, legato alla super sfida, la caccia al segno più sveglio d'Italia. 331 80 90 101, vi aspetto tutti lì, a tra poco.
1: Buongiorno. Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
1: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore. Giornata soleggiata e calda in tutto il paese. Il cielo si presenterà generalmente sereno, poco nuvoloso nel pomeriggio a ridosso dei rilievi. Qualche annuvolamento in più sull'Appennino della Calabria, dove non si possono escludere isolati e brevi rovesci pomeridiani. Temperature in lieve aumento quasi dappertutto, eccetto in Puglia, Sicilia e Sardegna. Valori massimi sino a 35-36 gradi, non solo nelle regioni centro-meridionali, ma anche al nord, in pianura padana. Per maggiori dettagli, consultate sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 1998, Lene Marlin, la sua Unforgivable Sinner. Sì, che fine ha fatto Sinner? Si sta riprendendo, da quel che so deve curare qualche problemino, qualche acciacchetto, e speriamo che torni presto, insomma, sui campi a difendere come sempre il numero uno, il posto numero uno del mondo del tennis. Ma qui stiamo cercando il numero uno tra i segni più svegli. È partita la caccia al segno più sveglio d'Italia dalle 5 alle 7 come ogni venerdì che si rispetti nel buongiornissimo su R101, per cui abbiamo inaugurato col Capricorno qualche minuto fa, ne stanno arrivando altri, si stanno mettendo in gioco un po' tutti i segni, anche se devo dire ci sono ancora alcuni dormienti. Ma è giusto, siamo partiti da nemmeno mezz'ora, per cui 331 80 90 101, sentiamo che fate nel weekend.
1: Ricky, Alba,
0: ciao.
1: Sonno, sono le 5:13, sono un po' in ritardo stamattina. Acquario. Programmi per il weekend, pigiama party di mia figlia.
0: Bello.
1: Saranno 5-6 da oggi pomeriggio alle 5 fino a domani non si sa che
0: miseria.
1: Ora, buongiornissimo.
0: Cioè 5-6 marmocchi in giro per casa tutto il giorno, praticamente dalle 5 del pomeriggio. Ma che pigiama party è se parte alle 5 del pomeriggio? Parte troppo presto. Hai bisogno di una mano tu, come fai? Non puoi farcela da sola, fate aiutare, mi raccomando, se no ti mettono sul quadro. Ovviamente tutto, è tutto a posto, hai preso tutto? Popcorn, film da scegliere prima di andare a dormire, classico, guarda caso, cose che succedono anche nella casa. Vi sto parlando io, ogni tanto succede, c'è il pigiama a parte, quanto sia? 18, bene, benissimo. Cerca una via di fuga il prima possibile. Vabbè, bel progetto del weekend. Intanto mettiamo in gioco l'acquario e poi ne mettiamo in gioco altri che arrivano scritti. Io voglio salutare Ardi di Novi Ligure. Così si firma Ardi, dice buongiorno dalla provincia di Alessandria, appunto sveglio dalle 3:30, direzione Bergamo, Scorpione. E gli scorpioni ci sono, molto bene. Andiamo avanti, prossimo.
2: Buongiornissimo, io sto portando Anna e Bianca in stazione perché vanno a Gardaland.
0: Oilà! Allora, segno prezzemolo, non l'hai detto, ma comunque per oggi andrà così e via di divertimento. L'ho saltato quest'anno io, il parco divertimenti è diciamo una meta quasi fissa ogni anno con i miei ragazzi, invece quest'anno forse si sono dimenticati. No, non diciamoglio, non svegliamoglio per dirlo, perché magari mi viene ancora in mente, hanno ancora una settimana di vacanza quelli, non si sa mai. 331 80 90 101, andiamo con i vostri segni, entriamo nel vivo di questo buongiornissimo.

0: Sofia.
1: Ma ci si chiedeva in questi ultimi tre minuti, no? Domanda che sorge spontanea: ma che fine ha fatto Alvaro Soler? No, non che ci manchi così tanto. Nel senso, comunque era carine, canzoncine sue estive. Lui arrivava sempre il periodo estivo, piazzava lì il tormentone qualche anno fa ormai. E ultimamente, vabbè, sarà lì che dorme, non so se si sveglia, magari gioca con noi al segno più sveglio d'Italia. Allora andiamo con una bella infornata di voci. Cosa fate nel weekend? Dai, prego, prego, prego.
2: Buongiornissimo Riccardo. Ciao. Spampaluda Trani. Buongiorno. Fine turno. Toro.
1: Toro.
2: Un abbraccio.
1: E il toro c'è, sveglio, meno male, il mio segno, lo sapete, ci tengo sempre a far bella figura. Vedremo come arriverà a piazzarsi in questa prima gara di inizio stagione. Ancora, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.
3: Sono Andrea Ariete, nel weekend andremo a Bassignana a una manifestazione di auto che si chiama Memorial Zucconi. Un saluto a tutti, buongiornissimo Andrea da Biella.
1: Buongiornissimo a te, Andrea da Biella. Intanto io stavo cercando Bassignana. È tutto live, tutto live, assolutamente. Bassignana, comune italiano, 1500 abitanti della provincia di Alessandria. Vabbè, non fai tanta strada per andare a questo raduno d'auto d'epoca, non lo so, non lo sapremo mai, non ci voglio, non ho tempo più che altro di approfondire, perché diamo spazio a qualcun altro. Dai,
4: buongiornissimo forza. Riccardo, Maurizio e Elena da Torino.
1: Ciao.
4: Tutti e due toro, svegli dalle 4:30.
1: Dai.
4: E questo weekend è compleanno dei 50 anni della nostra amica. Ciao, buongiornissimo.
1: E allora auguri alla vostra amica rimasta anonima, cinquantenne, avrei detto meno, avrei detto, dimostra a me, dice sempre. E nel frattempo c'è un gran risultato da piazzare lì, sono le 5:34 e gli amici del toro sono in vantaggio, è il segno in vantaggio per adesso con questa doppietta, anzi una tripletta nello stesso intervento, mai successo forse, quindi bene così, bene anche tutti gli altri, ce ne sono ancora alcuni dormenti come dicevamo, quindi sveglia, 331 80 90 101, non abbiate paura, timore, imbarazzi di nessun tipo, perché ci sono io al microfono, figurati.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Si intitola Dedica, la nuova di Ernia su R101 alle 5.42 in questo venerdì nel Buongiornissimo. Come va la sfida al segno più sveglio d'Italia?
2: Buongiorno, Riccardo, va? Marco, la Liguria, 20 miglia, gemelli
1: c'è,
2: fatto e
1: c'è,
2: segno.
1: C'è.
2: Riduce dalla Super Karaoke di 20 miglia, stata la serata strepitosa.
1: Evviva,
2: Marco, la Liguria, buon venerdì a tutti.
1: È vero, ieri sera si sono svolte la prima serata della registrazione del Super Karaoke in onda su Canale 5, prossimamente condotto da Michel Unzi, che era al Belvedere del Resentello a 20 miglia. Lo stiamo dicendo, ribadendo in questi giorni questo grande appuntamento che si ripeterà stasera, sempre nello stesso luogo, e anche domani sabato 5. Vi aspettano un sacco di vipponi, personaggi della musica italiana come Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji Fede, Ermal Meta, Giuseppe Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi Poveri, Fabio Rovazzi, con i quali cantare insieme sul palco e divertirsi e poi riguardarsi magari in TV. L'appuntamento lo ripetiamo a 20 miglia anche stasera e domani per il Super Karaoke di Canale 5.
3: Buongiorno.
4: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier Fruttise Lisci Keratina sono a 3,49€. Il siero Lisci Diamanti a 5,99€. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo Ultra Dolce Idratazione d'Uva. Un pezzo è 1,99€. Due pezzi, 3,79€. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché!
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
10: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
11: La canzone che ti fa stare bene.
1: Giusto, qua in mezzo alla sfida al venerdì c'è così tanta gente che partecipa alla sfida al segno più sveglio, che poi bisogna ricordarsi anche di accontentare qualcuno per le canzoni che vi fanno stare bene. Sono le 5.45, quindi in perfetto orario, dai che ci siamo per accontentare uno o una di voi. Sentiamo.
12: Buona giornata a tutti. Potrei ascoltare Enjoy the Silence dei Depeche Mode.
1: Ma
12: mi ricorda la mia comitiva e tutti gli amici. Grazie e buona giornata.

0: mood richiesti, accontentata la nostra amica, la canzone che l'ha fatta star benissimo, e ce ne sono tante in coda, prima o poi accontenteremo tutti voi, tutte le vostre richieste al 331 80 90 101, uno alla volta, uno ogni ora, tra i minuti 40 e 45 in tutto il palinsesto e tutti i programmi di R101, a partire ovviamente dal buongiornissimo che ci vede quasi addirittura d'arrivo della prima ora di quest'oggi. Mancano 10 minuti alle 6, stiamo giocando come ogni venerdì che si rispetti da queste parti al segno più sveglio d'Italia, stiamo ascoltando tutti i vostri progetti legati a questo primo weekend di settembre. Vogliamo continuare, poi faccio un resoconto, magari un aggiornamento sulla classifica, sentiamo intanto
1: Ricky,
0: chi c'è.
1: Buongiornissimo.
0: Grazie,
1: altrettanto. Weekend Monza, andiamo a vedere la Ferrari. Ciao a tutti, ciao Riflex.
0: Allora, segno qua, non l'ha detto, infatti si è dimenticato, cavallino rampante, segno cavallino rampante, mi c'è il Gran Premio, Formula 1, sai che sono totalmente fuori dal mondo, soprattutto a livello sportivo, non mi sono più interessato di nulla, però mi dicono che, no, dimmi il segno giusto.
1: Anzi, mi sono dimenticato, devo vedere Ferrari sotto Capricorno.
0: Se capito niente lo a Capricorno, l'ha detto così sul finale, un po' anche diciamo interrotta la nota audio. Comunque vabbè, Capricorno lo mettiamo in gioco, già giocava, già erano presenti. Vai ancora, comunque Gran Premio d'Italia Monza, sì, confermato.
2: Buongiornissimo da Cristiana, segno del Cancro, weekend cancro. Se non lavoro domani passeggiatina e domenica sì. Diretto con le mie amiche, zona Bolzano e dintorni.
0: Va
2: ciao,
0: bene.
2: Buon weekend a tutti.
0: Salutaci le amiche, passa parola dicendole che se vi svegliate presto c'è su R101 un tipo, un cretinetto, che fa un sacco di belle sfide il venerdì. Si gioca al segno più sveglio, ancora uno, dai, ancora
3: buongiorno
0: uno.
3: Buongiorno R101, Michi da Varese, sì. Segno zodiacale. Acquario, progetti del weekend, c'è. Vorrei riposare e spero di farlo. Buona giornata a tutti.
0: Hai detto riposare, sarebbe stato meglio dire relax e lì scattava la canzoncina, però è scattata. Anche questa, no? Dei tanti appuntamenti fissi del venerdì, quando qualcuno mi racconta che ha in previsione, insomma, di prendersela comoda e rilassarsi un pochettino nel fine settimana. Sembra giusto. Allora io mi aspettavo molti più tipi da vacanze, vacanzieri di settembre. Nella prima ora ancora non ne ho sentiti in giro. Arriveranno, secondo me si paleseranno tra poco.

0: su R101. Sto buono anche perché mi sono fatto il primo caffettino del mattino. Buono, questa è anche temperatura giusta, se no mi scottavo il palato tutte le mattine. Nel frattempo, ascoltando tutto ciò che arriva al 331 80 90 101, i protagonisti, sempre solo loro, i più svegli d'Italia, stanno giocando come ogni venerdì qui a queste parti al segno più sveglio. Dicevamo, aggiornamento di classifica. Ve lo voglio dare. Ci sono gli Ariete, i Gemelli e i Toro messi molto molto bene. Non ho ancora ben capito chi finirà il primo tempo in vantaggio, ma adesso devo andarmi poi a riascoltare bene il tutto. Devo darvi e ragguagliarvi sui dormienti. Ragazzi, c'è ancora qualche segno che non se vo sveglia, vuole ancora dormire lì 5 minuti. E sono gli Amici del Leone. Tra l'altro mi hanno festeggiato gli anni da poco, insomma erano... Vergine, sono lì che dormono, se la prendono con calma, così come il Sagittario. Tre segni dormienti sono tanti, ragazzi. Svegliatevi, andateli a svegliare, fateli giocare, perché sennò rimediano delle brutte figure. Sentiamo se si sono svegliati, prego.
1: Buongiornissimo, qualcuno. Silvia da San Bonifacio, provincia di Verona.
0: Sì?
1: Segno Cancro.
0: No, Cancro
1: sveglia
0: già c'è.
1: Dalle 5 per andare a lavorare.
0: Certo.
1: Anche gli avvocati lavorano quasi di notte. E
0: va
1: domani
0: bene,
1: si
0: salutiamoli.
1: Parte per una breve vacanza a Cracovia. Buona giornata a tutti.
0: Le ho chiamati poco fa, i vacanzieri di settembre. Ho detto, strano che qualcuno non mi racconti di qualche progetto di partenze, di valigie pronte. E infatti si parte per Cracovia, mi ha detto. Va bene, buon viaggio, ancora uno.
2: Ciao Ricky, buongiornissimo, rientro da Viatico.
0: Ciao.
2: Segno zodiacale Gemelli.
0: C'è, mio Gemelli,
2: weekend,
0: c'è, messo bene.
2: Domani mattina una passeggiata, domani sera grigliata in famiglia. E una domenica di relax. Ciao, buon weekend a tutti.
0: Grigliatina, sempre una bella parola nel weekend. E allora continuate così, svegliatevi tutti e giocate con noi al 331 80 90 101. Stare con

0: vederti mai più.
1: Vedete, anche Noemi ve lo chiede, cosa fate stasera? Ditemelo, io allungo verso tutto il weekend i progetti che vogliamo capire da voi, quali avete in ballo per questo primo fine settimana di settembre al 331 80 90 101. Chiudiamo il primo tempo del buongiornissimo con i gemelli in vantaggio, ma la sfida prosegue dopo le news tra pochissimo.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo, RG101.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su RG101.
4: Ciao, sono Vasco.
5: Ciao, sono Elodie.
6: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
7: Ciao, sono Ed Sheeran.
8: Ciao, sono Rose Villain, R101.
9: Ciao, sono Tananai.
10: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
11: Ciao, sono Blanco.
12: Ciao, sono Elisa.
13: Hey everybody, it's Lady Gaga.
14: Ciao, sono Marco Mengoni.
15: Ciao, sono Giorgia.
16: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
2: R101.
17: Grazie a tutti.
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
18: Buongiorno da Gerry Romano. Picchia l'ex compagna e la chiude nel bagagliaio. Poi va sulla A1, la lancia dal viadotto di Barberino e si toglie la vita nello stesso modo. Poco prima la donna aveva chiamato il 112. Prima di buttarsi, posta su Instagram addio a tutti. Protagonisti due fiorentini di 36 anni lui e 47 lei. Spara nel sonno a moglie e figlio e si uccide. Accade a Finale Ligure. Sindaco e comunità sgomenti. Nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. L'omicida suicida aveva 59 anni, 60 la consorte, 14 il ragazzo. Acquisito un tormentato biglietto in cui si spiegano i motivi del gesto. La procura militare avvia verifiche sugli appartenenti alle forze armate attivi all'interno di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. Accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Trump batte cassa, chiederemo all'Europa i soldi delle armi dati da Biden all'Ucraina. Zelensky annuncia, Witkoff e Kushner, inviati USA, saranno a Kiev nei prossimi giorni. Sul tentato attacco con droni esplosivi a Lipsia, due indagati vicini alla Russia, uno con visto italiano. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre, poi misure per i redditi più bassi, decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Calcio dalle 20:45 per la terza di A, Genoa-Como. In Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona. Tennis a Flushing, avanti Darderi e Cobolli. Dalle 17 Jasmine Paolini sfida la crsta nei sedicesimi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: 6:02, i più svegli d'Italia ci sono, si fanno sentire già da un'ora nel buongiornissimo classico qua dalle 5 alle 7, come ogni venerdì che si rispetti anche in questa nuova stagione. Cerchiamo di chiudere la settimana con il segno più sveglio d'Italia e capire un po' come siete messi per il weekend a cui andiamo incontro. Allora, forza, andiamo via, avanti, avanti.
3: R101.
2: Buongiornissimo, i più

0: Continuiamo così, scaldando la voce per bene alle 6 del mattino in modalità tenor, non, ma non sarebbe mai potuto avvenire della stessa tonalità dell'amico qua che abbiamo appena ascoltato, lo Stato Civile con la loro vita in vacanza, e abbiamo già raccolto delle testimonianze di gente con la valigia pronta sul letto, quella di un lungo viaggio verso le agognatissime vacanze di settembre, quindi c'è un gran gruppacchione di gente pronta finalmente a godersi un po' di meritato riposo. Perché? Perché oggi è venerdì, nel buongiornissimo stiamo giocando, cercando di capire intanto quali sono i progetti del primo weekend di settembre da parte vostra, e soprattutto la sfida al segno. Gira intorno. Il segno più sveglio d'Italia, quale sarà il primo di questa nuova stagione? Partito bene il segno dei Gemelli, che mi ha chiuso il primo tempo in vantaggio di poco rispetto a tanti altri che stanno inseguendo lì proprio punto a punto: l'Ariete, il Toro, bene la Bilancia, bene l'Acquario, bene il Capricorno, male, andavano male i segni tipo della Vergine. Si sono svegliati i Vergine?
1: Ciao Riccardo, qui Filippo da Crema. Ciao. In partenza per New York per questo weekend di lavoro.
0: Sì, ma lavoro.
1: Un lavoro piacevole, perché una trasferta a New York è sempre piacevole. Certo. Segno della Vergine. Ciao ciao.
0: E allora finalmente qualcuno che si sveglia, parte, piglia e va, tra l'altro un viaggio verso New York. Ancora uno.
2: Sara, sono del Sagittario e sto andando al lavoro purtroppo questo weekend. Spero di andare al mare almeno in giornata, perché il compleanno del mio compagno, così festeggiamo.
0: Al
2: ciao.
0: Mare. Ci sta tutto, buon compleanno, auguri tanti cari al marituzzo. Intanto però il Sagittario appunto era tra i segni anche questi dormienti, quindi mi stanno dicendo che no, c'erano ma non avevano magari voglia di partecipare. Io ve la faccio venire, vi stimolo proprio apposta come i leoni, ma io vedere dei leoni che dormono proprio non ce la faccio, erano dormienti pure loro. Prego, venga leone.
3: Lei è leone. Sicure. Pesaro, dai, direzione Roma, e sveglio dalle 3, segno del leone.
0: E allora dove eri?
3: Stanno tutti dormendo i leoni, ciao.
0: Sveglio dalle 3, dimostralo, l'ha fatto, l'ha dimostrato, dimostratelo anche voi, quindi di esserci, ci sono tutti i 12 segni, quindi in gara, e si può entrare nel vivo di questo buongiornissimo. 331 80 90 101. Stiamo pensando al fine settimana, non poteva che arrivare The Weeknd, ma chi ha?

0: Allora, vediamo di disannunciare bene i dischi, è proprio l'ABC del bravo speaker. Save Your Tears, The Weeknd, era facile questo. Un po' più difficile quello prima, da disannunciare, perché mi è venuto fuori uno stato civile. Era lo stato sociale, me lo state facendo notare in 5.440 miliardi di persone, prendendomi in giro, come giusto che sia. Fate di me ciò che volete quando capitano queste cose, perché siamo arrivati alla fine della prima settimana di rientro e ci sta, stato civile imbecille proprio, ci starebbe sulla carta d'identità. Mio, ma andiamo avanti, sentiamo come siete messi per questo weekend, appunto. Sentiamo,
1: oh, buongiornissimo, Riccardo, Antonio da Bologna, segno zodiacale pesci, programmi per weekend. Spero di riprendermi, ho ricominciato oggi a lavorare da Ferragosto, che è mancato. Disastro. Aiuto, ed è un
0: allora, te tocca a te, come un sacco di altra gente che deve lavorare. Ragazzi,
2: dovevi
0: devono lavorare.
2: Dovevo tutti lavorare.
0: E torna anche quest'anno il tormentone. Abbia capito, alcuni dovranno passare il weekend a fare il proprio mestiere, mi spiace per loro tantissimo, ma ci sarà gente qua alla radio che potrà tenerli in compagnia in sottofondo come sempre anche nel weekend. Ancora
3: buongiornissimo, ancora. Io sono Pierpaolo da Mala, la provincia di Savona, sì. Questo weekend festa del paese, facciamo noi alpini, facciamo la polenta e tanto divertimento, bere, caldo, polenta, dai, tutte le specialità del paese. Ciao, buon weekend a tutti.
0: Festa del paese a Savona? Festa del paese, polenta, però, cioè, voglio dire, bene tutto, però ancora fa caldino, diciamo, per ustionarsi con la polenta, ma comunque buona festa, ancora uno.
4: Buongiorno,
0: ancora
4: a tutti, Maurizio. Ciao. Da Villa Santa Gemelli, 3.30 sveglia, caricata la macchina e si allontana da Monza dove c'è il Gran Premio, si va a Mantova a pescare.

0: Ciao.
1: Ah, lui non mi è partecipe a Monza del Gran Premio, gliene frega niente, anzi odia la folla, quindi piglia, se ne va a pesca fuori città. Beh, ci sta bene il gemello che se ne va, se ne va il segno dei gemelli che continua ad essere quindi primo in classifica, ma sono solo le 6:15. Il finale del Buongiornissimo è previsto col verdetto, come sempre, alle 7 del mattino. Tanta ancora bella musica richiesta, volendo anche da voi tra una mezz'oretta la canzone che vi fa star bene. 331 80 90 101.

0: istruzioni, non fatelo a casa, come dice Tommaso Paradiso, non agitate quella bevanda lì, poi la sennò succede sempre il solito guaio, e quindi vabbè, però ascoltate uno dei tanti tormentoni di Tommaso Paradiso in questa estate, agitare Coca-Cola. 6:19 su R101 continua la sfida al segno più sveglio d'Italia, che fate nel weekend, nel buongiornissimo, ci sente tra pochissimo.
1: R101 buongiorno.
2: Buongiornissimo, i

0: Blue School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
1: Questo è il sole unico, buongiornissimo, il programma che sveglia l'Italia dalle 5 alle 7 su R101 con Riccardo Russo al microfono, ma soprattutto i più svegli d'Italia al 331 80 90 101.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
4: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
3: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione, dall'8 settembre su Canale 5.
5: Frequenziamoci con Iren!
6: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa. Perché da Iren incontri la tua radio preferita. Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
5: Frequenziamoci con Iren!
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MegaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MegaWorld.
13: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
14: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
15: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
16: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: R101 Meteo.
18: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso in tutta Italia. Qualche annuvolamento in più sulla Calabria tirrenica e sulle aree montuose di Calabria e Sicilia, con possibili brevi piovaschi sui rilievi meridionali della Calabria. Temperature in lieve aumento al centro-nord e in Campania. Valori massimi fino a 35-36 gradi al nord, al centro e al sud. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: voce di Skin, la sua Purple, su R101 alle 6.28, venerdì 4 di settembre. Buongiornissimo ancora da Riccardo Russo al microfono. I più svegli d'Italia lì che giocano al segno più sveglio, come ogni venerdì che si rispetti da queste parti, anche nella nuova stagione. Un appuntamento ormai fisso che vi piace un sacco perché volete far vincere assolutamente proprio il vostro segno, raccontandomi però anche cosa farete, i progetti che avete in ballo per il weekend. Ne stiamo sentendo di tutti i colori, bellissimi programmi. Tra poco vi dirò anche un aggiornamento di classifica prima di aprire l'ultima mezz'ora di gara. Va bene, andiamo a sentire voi intanto. Prego.
1: Ciao,
0: prego,
1: sono
0: prego.
1: Chiara da Brescia, segno. Ciao. Bilancia. Io sto andando al lavoro e ho in questo weekend ho in programma di partire oggi pomeriggio con mio marito.
0: Dove
1: in
0: vai?
1: Treno.
0: Dove
1: e andremo a Torino per tre giorni alla scoperta di questa città che io ho visto più di una volta, ma sempre da ragazzina piccolina, e mio marito non ha mai visto, quindi cogliamo l'occasione per goderci la città di Torino questi tre giorni.
0: Ma bravi,
1: buona giornata a tutti.
0: Ma ciao, se volete mi ingaggiate adesso, mettiamo d'accordo per un prezzaccio proprio così stracciato, vi faccio da cicerone. Allora si parte da Piazza Roma, si va verso Piazza San Carlo, il salottino di Torino, bellissimo, ci si prende un buon caffettino, poi si va via lungo via Roma, portici con relativi negozi, shopping eccetera, Piazza Castello, sulla sinistra c'è via Garibaldi, sulla destra via Po con tutti i suoi portici, anche lì vi porta dritti verso Piazza Vittorio, sulla sinistra c'è la Mole Antonelliana con all'interno Mostra del Cinema, da non perdere ovviamente, da non perdere. Ah, beh, mi sono perso indietro in via Lagrange, cioè, vabbè, il Museo Egizio, famosissimo da queste parti. Poi cosa ho perso? La Gran Madre, lo sfondo, i Murazzi, il Po, Parco del Valentino, per farci un bel giro, visto che fa anche bello, ci sta ancora bene con queste giornate. Ma la cosa più importante da non perdere, lo Juventus Stadium, dove domenica sera ci sarà Juve-Milan. Cioè, ho detto tutte cose inutili, però sul finale mi sono tenuto la cosa principale, vero? C'è qualcuno che ci va? Lo so.
2: Buongiorno,
0: lo so che c'è qualcuno.
2: Radio 101, Massimo da Sansepolcro in provincia d'Arezzo, segno zodiacale gemelli. Domani l'ultimo giorno di lavoro e poi domenica partenza per Torino per vedere Juventus-Milan e rientro lunedì a casa.
0: Ammazza il trasfertone da Arezzo per il nostro amico, come sempre è arrivato il momento dello spezzatino calcistico, anche questa settimana, questo weekend, ci poteva mancare con questo bellissimo calcio, modo di vedere il calcio. Si parte stasera, 20:45 Genoa-Como, domani alle 15 Fiorentina-Torino, alle 18 Inter-Napoli, alle 20:45 Roma-Atalanta. Siamo solo a sabato. Lui dice domenica alle 15 Parma Monza, sempre alla stessa ora Frosinone Venezia. Ne ha messe due insieme, Frosinone Venezia e Parma Monza, incredibile, una roba all'avanguardia. Alle 18 Bologna Sassuolo, alle 20:45 dicevamo Juve Milan, e tu dici domenica sera finito. No, è lunedì che facciamo alle 18:30 aperitivo con Cagliari Lecce, 18:30 di lunedì, ma perché? Vabbè, e 20:45 chiude il quadro di questa terza giornata Udinese-Lazio. Ma perché non metterne una colazione di martedì alle 6 del mattino? Ma mettetevi un'altra, c'è la miseria, che schifo. 331 80 90 101, altri segni, altri progetti tra poco dopo i One Republic. Vai.

0: Dai, ultima mezz'ora di buongiornissimo con la sfida al segno più sveglio d'Italia. Siete una marea di gente, quindi la classifica cambia, si ribalta la classifica, si stravolge minuto dopo minuto. L'ultimo aggiornamento prima del verdetto finale delle 7 vede ancora i gemelli in vantaggio, ma di pochissimo, perché ci sono i Capricorno messi benissimo, gli Acquario anche gli Ariete, pure i Toro. Insomma, vabbè, 4-5 segni che si possono giocare la vittoria nell'ultima mezz'ora, per cui partecipate, i più fortunati vengono in onda con me, tipo loro, eccoli.
1: Buongiorno, siamo Laura,
2: Maurizio,
3: e Matilde,
1: da Besozzo,
2: Capricorno,
1: Ariete, sì.
3: Bilancia.
2: Viaggio per un weekend lunghissimo al mare,
3: ciao.
0: La famigliola al mare, ma facciamo un applauso, come erano svegli, soprattutto Matilde. Allora, aspetta che qua sembro un cameriere con la comanda. Allora, fammi una Capricorno, una Ariete, rinforzata, mozzarella, una Bilancia della piccola Matilde. Ciao, buon viaggio, buon mare a questo punto. Andiamo ancora.
4: Valigia sul letto, quella di un breve viaggio.
0: Ma che partite tutti?
4: Buongiornissimo, Ricky. Ciao. Sono Barbara, da Lodi, segno dei gemelli. Un breve viaggio perché vado a fare un breve weekend da oggi fino a lunedì in Sicilia per il compleanno della mia pronipotina, il suo primo compleanno. Buona giornata e buon weekend a tutti.
0: Ciao, appena sveglia però lì pronta a partire per un weekend in Sicilia. Ci sta, mamma, qua sarebbe da partire oggi proprio. Va bene, grazie, auguri alla piccola, ancora.
2: Buongiorno, segno della Vergine, okay. Rientrato da 2 giorni con la famiglia delle ferie, sveglia alle 5:15 e ora vado a nuotare per riprendere gli allenamenti in previsione di alcune gare. Ciao
0: pure
2: a tutti.
0: Ah, proprio abbiamo l'atleta, gruppo atleti del weekend, ci sono gli sportivi, qua abbiamo un nuotatore, abbiamo sentito chi va a pesca, abbiamo sentito chi va a correre, ancora uno.
5: Ciao, sono Valeria, segno dell'Acquario, sto al lavoro e per il weekend finalmente ferie!
0: Ferie!
5: Buongiornissimo!
0: Stanno vincendo la categoria di quelli che partono per le vacanze, i vacanzieri di settembre, beati loro. Noi le vacanze le abbiamo fatte ad agosto, le ho già dimenticate, una mesata fa, è già passato un mese, mannaggia. 331 80 90 101, dai, rush finale con le vostre voci qui nel buongiornissimo, ovvio, no?

0: Quanta gente c'è per un solo brano tra The Colors, Serena Brancale, ci mettiamo pure Merkin Cremon alla regia, ecco, per questa Partenope, così come c'è un botto di più svegli d'Italia che giocano con noi, meno male, e continuano a farlo fino alle 7, fino al verdetto finale per scoprire chi sarà, quale sarà il segno più sveglio d'Italia. 331 80 90 101 a tra pochissimo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, RG101.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di RG101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di

0: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: D'Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Ma perché lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Perché non lo fai?
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
14: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
15: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
16: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
17: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
18: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: pochettino in ritardo sulla tabella di marcia. Sono le 6.47, vediamo però di accontentare come sempre, uno per volta, le vostre richieste, le canzoni che vi fanno star bene. Allora dai, via, veloci, chi c'è che desidera?
1: La canzone che mi farebbe stare bene è Crazy for You di Madonna.

0: Pazzo di te, pazzo per te. Madonna su R101, richiesta dalla nostra amica, rimasta anonima. Allora, fate come lei, però firmatevi, cioè richiedete la canzone che vi fa star bene. E magari tra un'ora all'interno della banda vi accontenteremo. Poi però se c'è anche il nome, magari anche una dedica o la motivazione per la quale scegliete quella canzone, anche meglio, così riempiamo il tutto, vi conosciamo meglio e vi salutiamo anche in modo migliore. Andiamo verso il verdetto finale. Dai, mancano pochi minuti alle 7 del mattino. Ultima infornata qua fresca, croccante, di Più Svegli d'Italia nel buongiornissimo del venerdì, alla ricerca del segno più sveglio, ma soprattutto dei fattacci vostri nel weekend. Che fate? Che fate sto fine settimana? Dai, dai, dai.
1: Ciao, gli ultimi, sono Elisa, segno Acquario.
0: Acquario.
1: Oggi direzione Monza, Formula 1.
0: Eh sì. Allora, tantissimi ne abbiamo ricevuti di questo genere di messaggi, di gente che si sta spostando verso Monza per il Gran Premio d'Italia con attesissimi, come sempre, nostri della Ferrari, ma anche i Kimi Antonelli. Cioè, voglio dire, l'italiano oggi che mi guarda e mi ha appassionato di Formula 1, mi tifa più Ferrari o il Kimi Antonelli? Non lo so, bel dilemma da chiedere a voi grandi appassionati. Io un po' con distacco seguo, chiaramente, come tutti, però vedremo cosa succederà, ne riparleremo lunedì. Andiamo avanti, prossimo.
1: Buongiornissimo, sono Erika da Cuneo. Caro Ricky, da dove arrivi tu? Sto andando ad Alessandria. A lavorare e tutta la settimana
0: passi di qua,
1: sveglio
0: passi
1: alle 5:30. Sono del segno del Toro.
0: Sì, anch'io,
1: sono un'insegnante e sono entrata in ruolo quest'anno.
0: Sì?
1: Purtroppo molto molto molto lontano da casa. E allora il mio weekend sarà dedicato al completo relax.
0: Brava, relax prima della partenza verso appunto la nuova stagione anche lì scolastica. Inizierà sta scuola benedettissima o no? Ancora una settimana? Siamo sicuri? Già faccio. Aiutato, come diceva. Sì, che ancora uno, dai.
2: Buongiornissimo,
0: ancora...
2: Riccardo.
0: Sì.
2: Io e mio marito questo fine settimana daremo un cambiamento totale alla nostra vita. E quindi non so se riuscirò più a sentire la tua voce alle 5 del mattino, che mi ha accompagnato per 5 anni. Mentre andavo al lavoro mi hai tenuto tanta compagnia, ti faccio tanti complimenti, tanti bocca al lupo e chissà, forse mi sveglierò ogni tanto per ascoltarti. A proposito, Tiziana da Magenta, segno Toro, un buongiornissimo a tutti, buona vita.
0: Ma buona vita a te, ma adesso ci lasci così con la curiosità proprio piccolissima di sapere cosa succede nelle loro vite. Sto cambio di vita non sapremo mai, forse sì, se me lo raccontare anche in privato, però devo capirlo adesso. Cioè, siamo diventati intimi ormai in 5 anni di buongiornissimo, mi abbandoni in questo modo qua, tra l'altro col segno del Toro che ogni venerdì serve per portare alla vittoria, forse, non lo so, questo giro come andrà, però ci siamo, Non è detto, mancano ancora alcuni minuti. Comunque buona vita a tutti quanti, a loro in particolare. 331 80 90 101, ultimo giro, ultima chiamata, ultima canzone, Magnetic su R101 e poi sarà verdetto. Fine.

0: appunto ancora questo segno qua. Ancora un altro, aspetta un attimo che devo ancora segnare due che ne ho sentiti all'ultimo prima di dare il verdetto finale di questo venerdì 4 di settembre. Ah, ce l'abbiamo fatta a portare a termine questa prima settimana di rientro. È stato faticosissimo trovare tutti i ritmi gara, diciamo, i tempi radiofoni. Mamma mia, perdi tutto in un mese di vacanza, ma non abbiamo perso i più svegli d'Italia, li abbiamo ritrovati tutti, anche di più. Record della settimana per i messaggi di oggi. Il podio del segno più sveglio: Toro si piazza al terzo posto, i Gemelli al secondo, mi sono stati primi fino alla fine, ma vincono i Capricorno all'ultimo giro, proprio gli ultimi metri, ci sono state le ultime bracciate finali, restando nel mondo del nuoto, visto che qualcuno si dà anche a questo sport nel weekend. Sentiamo allora chi conferma, prego.
1: Buongiornissimo, ciao Ricky.
0: Ciao.
1: Giovanni da Vicenza, Capricorno.
0: Immaginavo, perché confermano appunto la vittoria. Eccoli qua, ancora uno, vai.
2: Buongiorno Riccardo,
0: ciao.
2: Buongiorno a tutti. Sono Enzino da Carugate.
0: Enzino.
2: E segno zodiacale Capricorno.
0: Sì.
2: E cosa farò nel weekend?
0: Che fai?
2: Mi sto preparando perché tra poco partirò per andare a Montreux a festeggiare gli 80 anni di Freddie Mercury. Saranno 3 giorni all'insegna dei Queen. Buona giornata a tutti.
0: Ma clamoroso! Che weekend è? Che progetto è? Bellissimo! Con proprio lui in sottofondo che ti canta We Are The Champions. Vabbè, non poteva chiudersi in maniera migliore questa prima settimana della nuova stagione del Buongiornissimo. Proseguiamo la mattinata, The Show Must Go On, con la banda di R101. È ovvio, dai, va.
3: R101.
4: Buongiorno.
3: Buongiornissimo.
5: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
4: Ciao.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno.
6: Tutto il giorno.
5: Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Gerry Romano. Trump batte cassa. Chiederemo all'Europa i soldi delle armi dati da Biden all'Ucraina. Zelensky annuncia. Witkoff e Kushner, inviati USA, saranno a Kiev nei prossimi giorni. Sul tentato attacco con droni a Lipsia, 2 indagati vicini alla Russia, 1 con visto italiano. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre. Poi misure a sostegno dei redditi più bassi. Decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. La Procura Militare avvia verifiche sugli appartenenti alle forze armate attivi all'interno di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. Accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Spara nel sonno a moglie e figlio e si uccide. Accade a Finale Ligure. Sindaco e comunità sgomenti. Nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. L'omicida suicida aveva 59 anni, 60 la consorte, 14 il ragazzo. Acquisito un tormentato biglietto in cui si spiegano i motivi del gesto. Picchia l'ex compagna e la chiude nel bagagliaio. Poi va sulla A1, la lancia dal viadotto di Barberino e si toglie la vita nello stesso modo. La donna era riuscita a chiedere aiuto al 112 prima di buttarsi, posta su Instagram addio a tutti. Protagonisti 2 fiorentini di 36 anni lui e 47 lei. Tennis a Flushing, avanti Darderi e Cobolli. Dalle 17 Jasmine Paolini sfida la Crsta nei sedicesimi. Calcio dalle 20:45 per la terza di A, Genoa Como. In Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione su strade e autostrade, sulla A10 verso Ventimiglia, code per un veicolo in avaria tra Genova Aeroporto e Genova Pegli, sulla A4 verso Torino rallentamenti per traffico tra Dalmine e l'immissione sulla tangenziale est esterna di Milano, sulla statale 3 bis Tiberina corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio statale 318 di Valfabbrica verso l'incrocio Viterbo Terni. Prudenza e buon viaggio.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
5: La banda di R101 con Iren Luce Gas e Servizi. Tieni in store dal 30 agosto al 28 novembre e attiva un nuovo contratto luce o gas. Puoi ricevere 30 euro di cashback in bolletta. Condizioni nel regolamento su irenlucegas.it.

0: Ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini, prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's back, back again. Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella. Ma non siamo soli in giro per l'Italia. Andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra. E allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore, con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè,
2: sì,
1: ormai
2: sì.
1: Cioè, c'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni, resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331-8090-101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti, abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: C'è. Hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca
0: la gara di aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famose ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come, e uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli. Così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrae? Vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente, in giardino.
1: Con la frusta?
0: Sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi?
1: Ma se l'ha visto oggi? Stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Cioè, mi vede altissimo. Questo bimbo.
1: È piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano, su.
1: Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino
1: ecco
0: insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 101.

0: fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di Area 101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia dell'estate, dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete sapere una notizia bellissima?
1: Dica, dica.
0: Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Potremmo fare super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia, comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche, certo, a doverle giudicare.

0: proprio come un...
1: Cioè, ormai fa parte del kit.
0: Esatto, come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
1: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho due di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste quattro lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che ignoravamo, sapevamo dell'uso,
0: c'è sempre una prima volta,
1: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima prima volta.
0: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
0: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
0: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il karaoke.
2: Al karaoke del venerdì.
0: Banda di R101. Certo.
1: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
0: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
1: Sì, sì, e qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei
2: bella
1: vostri
2: puntata,
1: vocali
2: allora,
1: come ve la cantate.
3: Sì, sì, Aura non c'è.
1: L'ha già fatta Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
3: Insomma, io volevo ripeterla. Ma lo so,
2: le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
0: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo.
4: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Viajando per il mondo, Carol G, Manu, ciao. E beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. A luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così, l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Beh, siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari è la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: Super 101.

0: gente.
1: Scatabronza.
2: Difficile.
1: Ancora più difficile.
3: Com'è scattacori del
0: scatabronza glonza trionfalla.
1: Va bene, va bene, va bene.
3: C'era un testo anche per i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
3: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il chiaro che è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
3: la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
2: È proprio per questo, il bello è proprio quello. Chiaro,
3: cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
2: Quello vero? Quello vero?
3: No, non voglio restarci più. No, mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle?
3: Belle.
1: Allora, belle.
3: La parola è belle, okay. Si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle.
2: Bravo!
1: Mamma Maria. Maria.
3: Ma.
1: Anche ma. Sì.
0: Vado io?
1: Sì.
3: Prego.
0: Ma.
3: La parola è ma.
0: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
3: Buongiorno Adriano Celentano.
2: Ciao. Sì, non vale.
3: Ha lasciato
2: vale
3: su uomo Riccardo.
2: Uomo, quattro bistecche alla volta ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
3: Bella.
2: Sogna,
3: bella.
2: Ragazzo, sogna. Basta perché va troppo
3: bene. Sogna. Sogna, cavalli sì.
2: E gira.
3: E un po' di là.
1: Lavoro.
3: È finito il tempo? Su lavoro proprio?
2: Lavoro, sì. Lavoro.
3: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
2: Cosa lavorare. Che non conosci, ma
1: sì, strano, questa
3: lavoro,
1: cosa.
3: Lavori, lavorate.
1: Sì.
3: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo qui al 331 80 90 101.
3: Anche lavorar.
1: Sì. Anche in prosa.
3: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
1: Subito l'app di R101, gratuitamente ci potete ascoltare e guardare tutto il giorno, come potete fare dalla radio o dalla TV. Il canale è il 67 del digitale terrestre. Vi aspettiamo qui.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi i pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
14: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
15: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
14: Perché? Perché? Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
17: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
18: Ciao Alex.
17: Kimi, ma sono io su questo poster?
18: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
17: Per vederci le partite insieme.
18: Magari, però non ho ancora il wifi.
17: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
18: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
17: Sono appena stato sorpassato.
16: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
19: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
2: R101 Meteo.
20: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso in tutta Italia. Qualche annuvolamento in più sulla Calabria tirrenica e sulle aree montuose di Calabria e Sicilia, con possibili brevi piovaschi sui rilievi meridionali della Calabria. Temperature in lieve aumento al centro-nord e in Campania. Valori massimi fino a 35-36 gradi al nord, al centro e al sud. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: quel posticino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke
1: su R101.

0: Giulio, ci ho rinunciato.
1: Grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato. Impegno, la parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre.

0: mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che
1: questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia. È mia quella.
4: Sì, sì, sì, ma non, sembrava. No, non eravamo noi, non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
5: Scusate,
4: torna.
5: È vero.
1: L'algoritmo
4: legge di Celentano.
5: Tutto torna rivelata. Anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per
1: oh,
5: dire, ve lo dico.
1: Bene,
5: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia allora compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
6: Farò da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore,
5: Aridaglia.
6: Anche tutte le sere, sì, che va bene.
7: Bravissima!
6: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan. Un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
5: Sì, sì,
1: ancora.
5: Voglia.
8: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
5: dai,
4: una mano lava l'altra. E siamo già a 3. Poi?
9: A lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
5: È per noi questo coro.
1: Non lo so.
4: Grazie.
5: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
6: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania, la crema.
1: Non ci c'è vedi, nessun doppio senso. Dai,
5: ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro, chiaro messaggio, un chiaro allusione.
5: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciale c'è sempre. Cosa ti devo
2: insegnare? Queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Sono tutte tue. Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
10: A lavorare anche stamattina devo andare.
5: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
4: No.
1: Era il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
11: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Da dove? Vittoriano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3.
2: Sono sempre io, però.
4: Operosità, sì. Non avevo fatto caso a questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima
4: maestro.
1: Canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più, faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
12: Andiamo a lavorare.
5: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano, credo. No?
12: Andiamo a lavorare.
5: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
5: È l'ottavo.
1: Oddio.
12: Hey ho.
1: Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Con il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
5: Sì, eh.

0: mai più. E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
1: Naturalmente.
2: Torniamo lì. E il cerchio si chiude.
1: E il cerchio si chiude in allegria, devo dire.
0: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi tutti, grazie. Bravi.

0: Band of Beginning, Joe su R101 alle 7.39. Abbiamo scoperto di avere delle vere ugole d'oro al 331 80 90 101 nel karaoke, ma c'è chi si potrebbe andare a esibire sul palco del Super Karaoke a Ventimiglia. Se siete in Liguria, passate da quelle parti.
1: Giusto, perché venerdì 4 c'è stato già il primo appuntamento ieri sera, ma anche stasera e sabato 5 al Belvedere del Resentello a Ventimiglia, diventerà il set naturale dove si ambienta questo grande show di Canale 5, presentato dalla Michelle Hunziker, dove le performance canore del pubblico, dei concorrenti, sono affiancate da un cast di primo ordine, di cui il nostro Riccardo Russo ci dà un saggio.
2: Li volete sapere? Potete cantare, con Irene Grandi, per dire, Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benje Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Rovazzi, per dire.
0: Tantissima roba. Infatti poi andrà in onda su Canale 5 a partire da martedì 8 settembre. Potremo vederlo anche tutti noi che non possiamo andare fino a Ventimiglia questo weekend.
1: Bene, 3, 4 e 5 settembre tutti insieme a cantare a Ventimiglia per il Super Karaoke.
0: Siateci!

0: Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
1: La spesa intelligente!
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
3: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99 euro. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 euro. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio!
7: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
7: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Ama me.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
13: Una Fiat 500?
12: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: voi scegliere una canzone da mettere in diretta su R101. Avete questa possibilità una volta ogni ora attraverso il 331 80 90 101. Ci piace quando ci raccontate chi siete, come mai vi piace una determinata canzone, perché l'avete scoperta e perché l'avete voluta mettere in diretta su R101. Esattamente come ha fatto questo amico.
1: La canzone che mi fa star bene, Invisible Touch, Genesis.
2: Telegrafico,
0: dico sì. Vabbè, vale anche così, però se poi ci volete raccontare, esatto, e spiegare come mai vi fa stare bene, vi mettiamo in onda. Intanto arrivano i Genesis con Invisible Touch.

0: di tondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta,
1: sì, sì,
2: che
1: sì.
2: C'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene. Allora, riannodiamo i fili del discorso.
0: Certo.
1: Perché sì, stiamo avvicinando al grandi falcate verso la zona X, verso insomma
0: la sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: Ma Tortorella tempo al tempo, dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York
1: Bene.
0: Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia
1: argentina.
0: Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, eh? Scusate, volevo dire, non è uno scherzo,
1: no,
2: è uno scherzo.
1: Che starà perdendo i lettori di Roma. Noi siamo.
2: Ho capito,
0: gli italiani si sono già
2: ribellati,
0: palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una mia amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, non dice quello, il genericone, no? Capito? Anzi, basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe.
0: Certo,
1: cioè, non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati!
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo so.
0: La reunion dei Maneskin. Forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non è una notizia. Mara
4: Venier che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa! Sì. Per sempre si è rotto le balle.
0: No.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Gosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone.
2: Max
3: Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Oh, questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per chi? Noi sulle note.
1: Tanfata di.
3: Ballerà sulle note di Bella senza anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Wow. Non è possibile.
3: E ancora
1: raccacciato allora.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
0: No. Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: Davvero ha chiesto pure.
3: Questo ed altro da me a domenica in. Ciao tesori.
0: Imperdiboli.
2: Potete recuperare Cristiano. È sparito nella botola.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, anche Angelina Manco e Marco Mengoni su R101.
2: Me la sto ridendo ancora per Adinolfi col plankton incastrato tra i fanoni.
3: Sì. Smettila di ridere perché
2: esatto.
3: È arrivato un momentaggio.
1: Bravo, lo so. Rick.
2: Sì. Rido bene perché rido penultimo. Perché l'ultimo è Paolo Dini, naturalmente. Anche lui ignaro o immemore del fatto che sta per scattare l'ora X.
1: Ci siamo, dai, un momento, quasi. Nonostante sia la sfida, la battuta più brutta del giorno, che molti ritengono simpatico, e in tanti ci raccontano anche quant'è simpatico, facendo delle belle metafore.
2: Sì,
1: 331 80 90 101.
2: Va bene, io non sono del tutto pronto per sentire il tuo guanto di sfida sotto forma di battuta agghiacciante, e sappiate però che il numero è sempre lo stesso, 331 80 90 101. Cercate di rispondere a tono a Chiara, che oggi per voi ha studiato questa.
1: Beh, vai. Ricominciato il campionato, ragazzi, ieri si sono sfidati anche i falegnami, la nazionale italiana di falegnami. Sì. 1-1 pialla al centro.
2: 1-1 pialla al centro. Ma tu, io ti volevo fare una domanda. Ma tu bevi responsabilmente, come c'è scritto nelle pubblicità?
3: Credo di no, Cristiano.
1: Solo tra le 8 e le 8 e un quarto.
2: Va bene, ok, perfetto.
1: Tocca a voi, provate a fare peggio di così, ce la fate? 331 80 90 100.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, it's Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango,
13: R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Gerry Romano. Picchia l'ex compagna e la chiude nel bagagliaio. Poi va sulla A1, la lancia dal viadotto di Barberino e si toglie la vita nello stesso modo. Poco prima la donna aveva chiamato il 112. Prima di buttarsi, posta su Instagram addio a tutti. Protagonisti due fiorentini di 36 anni lui e 47 lei. Spara nel sonno a moglie e figlio e si uccide. Accade a Finale Ligure. Sindaco e comunità sgomenti. Nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. L'omicida suicida aveva 59 anni, 60 la consorte, 14 il ragazzo. Acquisito un tormentato biglietto in cui si spiegano i motivi del gesto. La Procura Militare avvia verifiche sugli appartenenti alle forze armate attivi all'interno di Futuro Nazionale. Il partito dell'ex generale Vannacci, accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Trump batte cassa, chiederemo all'Europa i soldi delle armi dati da Biden all'Ucraina. Zelensky annuncia, Witkoff e Kushner, inviati USA, saranno a Kiev nei prossimi giorni. Sul tentato attacco con droni esplosivi a Lipsia, due indagati vicini alla Russia, uno con visto italiano. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre, poi misure per i redditi più bassi, decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Calcio dalle 20:45 per la terza di A, Genoa-Como. In Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona. Tennis a Flushing, avanti Darderi e Cobolli. Dalle 17 Jasmin Paolini sfida la Crsta nei sedicesimi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 coda di 1 chilometro per un incidente tra Modena Nord e Valsamoggia in direzione Napoli. Per lavori sulla A10 2 chilometri di incolonnamenti tra Genova Aeroporto e Pegli verso Ventimiglia. Rallentamenti per traffico intenso sulla A11 tra Prato Ovest e il bivio per la A1 in direzione Firenze. Infine sulla statale 87 Sannitica si segnala una corsia chiusa per lavori tra stazione di Sepino e Vinchiaturo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: che entriamo nel cuore pulsante del Tortorella Challenge. Sta per iniziare la sfida, la battuta più brutta del giorno. E lo ammettete anche voi che alla fine è un momento simpatico.
1: Tipo?
2: Ciao a tutti, ciao. Buongiorno, Salvatore da Varese.
0: Ciao Salva.
2: Tortorella è simpatico come Vedi? Mia suocera quando dice: dai, domenica venite a mangiare a casa mia, però cucinate voi.
1: questa è nuova.
0: Nuova, sì.
1: Addirittura, ma ammazza. Che suocera puntuta. Cari miei tapinacci all'ascolto, sappiate che Chiara è molto elettrizzata di sfidarvi come tutte le mattine, perché poi c'è a che fare il calcio anche, no? Prima
0: sì.
1: di andare a sentire una sigla, perché c'è anche gente che conia quotidianamente nuove sigle. Sentiamo subito? Sentiamo.
0: E beh, c'è Sal Da Vinci, è venuto qui apposta per il Tortorella Challenge.
3: Poteva non
1: mancare. E allora ce lo spariamo immediatamente.
0: Facciamolo
1: Vai.
0: Esibire.
4: Saremo io.

0: una challenge, ti ho detto, bambina, vai a letto, che c'è l'asilo, saremo io.
1: E te?
0: Accusì.
1: Sarà
0: per sempre, no.
2: No.
3: Dopo la canzone si è sposata.
4: Sì. Ma scusa, ma... era Sal da Vinci con una bombola di elio in bocca.
5: Vero, sì, con i palloncini. Eh beh, sì, questa bella coppia all'ascolto che ha voluto lasciarci una sigla alternativa. E che ero un attimo distratta, sto guardando la partita della nazionale dei falegnami. Sono 1-1, Pialla al centro.
2: Tu sei salda perdi, sì. Salda perdi la dignità tutte le mattine a quest'ora.
3: È come, se, è come sentiamo fare Pialla al centro, naturalmente arrivano i massimi, cioè i, i più grandi esperti di calcio, direi.
4: Hai ragione, Fabio.
3: Fabio Reis e Beppe Bergoglio.
4: Hai ragione, Fabio. Lo sai cosa fanno? Dopo aver battuto Pialla in centro, cosa fanno?
5: Cosa fanno?
4: Tirano e colpiscono il legno.
2: Grande, grande Beppone.
3: Fabio. Vedi che qualcosa di importante me lo fai, eh? Allora, siamo pronti, ragazzi.
5: Per farvi giudicare da due commentatori del calibro di Bergomi e Caressa, ragazzi, il 331-80-90-101 è aperto per
4: bravo
5: voi.
4: Bravo Fabio,
3: bravo Fabio.
5: Tra poco, giudici di gara sono in postazione, mancate solo voi. Prima anche una bella canzone di Katy Perry con Firework, prima del challenge.

0: i Mortaretti in questa Firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, il giochino battello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma beato,
0: glonza, glonza, trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente sembra un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa, quanto detto. Allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta
2: sì.
0: Per ricominciare la partita della nazionale
2: Falegnami. Sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla
0: Fabio. Hanno fatto
2: al
0: gol.
2: Centro.
0: Fabio.
2: Hanno segnato nel frattempo.
3: Sì. Non se la ricordava Fabio.
4: Non se la ricordava.
3: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, ora adesso col calciomercato un po' confusa tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli vai, sfidanti Fabio, sono vai. Arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega.
3: Dai,
5: Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì,
2: sì.
6: Buongiorno banda. Ehi. In un negozio
7: mi date una tuta per tagliare legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via.
2: Via, via.
0: Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in
8: Ciao,
0: Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: oh, ma guardi, ovunque o vada è una.

0: Sì, sì, sì, sentito. Cioè, peraltro Ovada è in provincia di Alessandria, quindi
1: ma infatti,
0: Piemonte, ma
1: non
0: insomma...
1: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, no, ecco.
0: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
2: ma
0: voglio...
2: tu sei peggio della difesa della Fiorentina, mi
3: ma
2: sembra.
3: Sicuro che Ovada è in Piemonte?
0: Non voglio inferire.
3: Hai controllato?
0: Sì,
1: ma certo.
0: Sì, sì,
3: vabbè, sì. Ancora più bella, scusa, ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
0: Sì, certo, nella tragedia è ancora più bella.
3: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge, sentite qua.
4: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita, d'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
0: Fuori gioco. Avrei anche da fare a casa, tante cose, un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così come... cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo, vai.
5: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima, c'è un cacio d'angolo, Willy da Milano.
3: Amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
2: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
6: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
3: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
6: E allora dopo più fare. Fabio
2: Gigio, sei pronto? Devi dire tu, eh?
6: Sono sempre prontissimo.
7: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. Matteo da Milano.
1: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
3: così. Sarebbe giusto.
0: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, e cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va bene, ha vinto, però ha vinto.
3: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini, non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
0: Ma sì.
2: Beh, tra poco, dammi il regalo, ragazzi.
3: Ma non l'ha detto! È una sorpresa!
1: È l'uomo spoiler.
3: Fate finta di non aver sentito niente, ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo, la banda di R101.

0: R101. Dammi il regalo.
1: Per ora il regalo è ancora nelle mie mani, questo bellissimo vinile del Il Diavolo Veste Prada 2, la colonna sonora. Due dischi meravigliosi che potreste portarvi a casa. Come, Cristiano?
2: Piena zeppa di grandi interpreti, di grandi brani, veramente, insomma, una compilation di musica sontuosa. È molto semplice, c'è un numero di telefono 331 80 90 101, dovete mandarci un vocale con dentro la frase R101, dammi il regalo.
1: Contiene questo album, tra le altre, le canzoni di Lady Gaga, Miley Cyrus, Olivia Dean, la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Scusate, lato A e lato B, quindi è un disco solo, effettivamente.
2: Ah,
1: però
2: non è un doppio. Bene, abbiamo fatto bene a puntualizzarlo. Non è tutto, perché poi, giocando con noi, si rischia di vincere anche dei premi aggiuntivi con un altro simpaticissimo giochetto in diretta.
1: I gadget di R101. Allora, se siete pronti al 331 80 90 101, Fabio, Caressa, ecco, e Beppe Bergomi daranno il via ufficiale al Dammi il Regalo.
3: Sì, Fabio.
4: Allora, il fischio iniziale, ci siamo col fischio iniziale?
3: Oh, tu fai il countdown, io faccio il fischio.
4: Allora,
3: vai.
4: Ci siamo, è tutto pronto, si guardano, le controllano le reti, l'arbitro si guarda intorno, da una parte all'altra, è tutto ok? Sì. E allora...

0: School Gomet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su gomet.it.
1: Siamo la banda di R101, la vostra compagnia, il vostro risveglio quotidiano in radio, in TV sul canale 67 del digitale terrestre o ovunque siate attraverso la nostra app. Potete ascoltarci, guardarci ed è gratis.
2: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MediaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
11: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
12: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
13: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Peppers, Under the Bridge. Sentite cosa sta succedendo al 331 80 90 101.
1: Dammi il regalo
2: R101, dammi il regalo,
3: dammi il regalo,
4: dammi il regalo
5: R101, dammi il regalo,
2: dammi il
6: R101, dammi il regalo,
2: dammi il regalo,
7: è stato un piede
1: R101, dammi sto regalo.
0: Avete ragione, c'è l'R101, dammi il regalo.
8: R101, dammi il regalo.
0: Avevamo detto che avrebbe vinto il disco in vinile del Diavolo Veste Prada 2, la più veloce, che avrebbe urlato R101, dammi il regalo al 331 80 90 101.
9: E che si è fatta largo nel solito parapiglia che si scatena ogni volta che c'è un regalo di qualità. In questo caso mi hai taciuto, cara la mia acciughina, il fatto che ci sia anche Ray nella colonna
0: c'è
9: sonora.
0: C'è anche Ray.
9: C'è anche Ray, e quindi motivo in più per accaparrarselo. Chi ha vinto?
0: E niente, Cristiano, l'ha vinto Laura da Vicenza, ciao!
10: R101, dammi il regalo!
7: Eccola!
10: Laura.
0: Sì. Eccoti, ciao. Pronti?
11: Ah, che emozione.
0: È stata velocissima e ti sei già portata a casa il nostro disco in vinile. Puoi vincere anche i gadget. Che fai di bello, Laura, a Vicenza?
11: Meraviglia. Allora, lavoro in una ditta che fa microfusioni orafe di metalli preziosi e non.
9: Eh beh sì, perché Vicenza insieme ad Arezzo e a Valenza sono un po' i tre poli orafi d'Italia, insomma. Ti piace il tuo lavoro?
11: Sì, sì. Molto, sì, sì, interessante.
0: Hai vinto la medaglia d'oro del dammi il regalo. Esatto. La puoi fondere, sì, e farci qualche gioiellino volendo.
9: Dunque, cara, allora adesso la nostra Chiara Tortorella si sta organizzando. Siamo anche sul canale 67 della TV e potete seguire con noi il tentativo di Laura da Malo Vicenza di tentare, proponendo tre numeri dall'1 al 16, di trovare, di scovare, abbinato a uno di questi, questo jingle qua. Suoneria, diciamo, jingle che le dà l'opportunità di portare oltre la colonna sonora del Diavolo Veste Prada, che ha già vinto, anche tutta una serie di gadget della nostra radio.
0: Esatto, abbiamo riempito tutti gli altri tassi con suoni dedicati al weekend, quindi Laura cerca di beccare quello che abbiamo sentito poco fa. Dici il primo numero.
11: Vai. Allora, proviamo col 5.
0: Numero 5,
7: vai. Col 5.
12: È venerdì. Non ci rubete,
7: non si può dire. Però si capisce, insomma.
0: Hai beccato Ligabue con la sua canzone dedicata al venerdì.
7: Niente.
11: Ok.
7: Altro numero.
0: Vai.
11: 13.
0: Numero 13. 13, vado.
7: Bella questa, però.

0: Niente, niente da
1: e
0: fare.
1: Poi facciamo 7.
2: Dai, proviamo col 7. Eccolo qui.
0: Vabbè, niente. Beh, c'è il mood da fine settimana.
3: Però abbiamo goduto lo stesso, dai. Che facciamo?
1: Dai, belle.
3: A questo punto?
0: Che facciamo?
2: Magari ci cascano lo stesso insieme al disco, qualche gadget.
3: Dici?
1: Poi vi ringrazio.
2: Un ultimo, un ultimissimo numero.
0: Ecco, gli altri lo
1: abbiamo
0: fatto.
1: Andiamo col primo, uno.
0: Uno, prova con l'uno, va. Saremo io. No, perché lui. Ma eravamo andati così bene.
2: È tornato Sal Da Vinci. Niente, Laura. In questo caso
3: Vediamo
2: insomma, vedremo cosa fare. Ma sicuramente bene, qualcosina ti arriverà lo stesso. Intanto il disco in vinile del Diavolo Veste Prada 2 te lo potrai ascoltare bellamente a casa tua.
3: Salutami gli amici del Cinema Teatro Aurora di Malo, dove mi sono esibito un paio di anni fa.
1: Sì?
3: Con lo spettacolo.
1: Sì, mi ricordo, ecco. C'ero.
3: Ah, c'eri? Ah, mi ricordo anche.
2: Ma dai.
3: C'era l'ingresso libero e una signora, però bisognava prenotarsi, e una signora prenotò un posto però non c'era nessuno, e la mia dice: ma scusi, ma lì no, ci ho messo la borsa, mi ha prenotato un posto in più
2: per la borsa.
3: Sì, ho detto tanto è gratis. Bellissimo. Così ci metti alla borsa. Vabbè, cara Laura, buona giornata. Continua
1: grazie
3: a stare con noi.
1: Voi.
3: Ciao.
0: Aura per te,
2: ciao,
0: Aura.
2: Aura.
0: Aura. Aura. Ciao.
3: Ciao. Ciao. Ciao.

0: Lady Gaga, oh, The Gym, Runway su R101.
1: Ganze, ganzissime le sonorità di questo pezzo, mi ricordano i miei amati Disclosures. Vabbè, vabbè,
0: allora prenditi il vinile del Diavolo Veste Prada 2, come quello che abbiamo appena regalato alla nostra amica Laura nell'R101. Dammi il regalo. E a proposito di Runway, diventerà una grande passerella di star questo weekend. San Pantaleo in Sardegna si sposano finalmente. L'abbiamo annunciato da qualche giorno.
1: Sì,
0: è una festa attesa da tutta l'estate. Si presenteranno Lady Gaga, i Coldplay, Katy Perry. San Pantaleo è praticamente blindata, una città dove arriverà il jet set internazionale. Sicuramente ne parleranno ovunque. Vedremo le foto, se qualcuno riuscirà a rubare qualche scatto.
1: Sì.
0: E ne parleranno anche al telegiorale.
2: Chiaro. Dici? Apriranno proprio i telegiornali con quella notizia lì, o forse, come hanno fatto a Rai News 24 proprio ieri, la conduttrice apre con una notizia che riguarda però il direttore della CIA, quindi tutti sull'attenti perché chissà che fa, dove va. Sentiamo cosa succede.
3: Bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato a sorpresa a Taranto ai giochi del Mediterraneo per il nuoto e per le finali delle bocce, dove ha fatto il tifo per un atleta monegasco.
2: Come è possibile? Ecco, qua si accorge che ha unito due notizie in una. Aspetta. Aspetta.
3: Il direttore della CIA, scusate, apriamo con questa notizia. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato a sorpresa a Mosca per una serie di incontri con i funzionari russi. Da Mosca ci aggiorna la corrispondente.
2: A me adesso mi torna. Adesso
0: quindi
2: mi torna
0: a giocare a bocce con la delegazione russa. Non ho capito.
1: Ma porco cane, ma perché no? Ma perché il direttore della CIA non è libero di andare a Taranto a fare il tifo per uno che gioca a bocce nel Principato di Monaco?
2: Ma infatti, per lei era tutto plausibile.
1: Che già anche la seconda parte della notizia mi sembra uscita da fuori dal metaverso, quindi diciamo che già il fatto che ci sia uno che fa il concorrente del campionato di bocce del Principato di Monaco
2: fa ridere.
1: Dove bellissimo. Lì, cioè, se non fai minimo, capito, il padel coi diamanti, non sei nessuno. Vabbè, fantastica.
2: Vabbè.
1: Grazie, mi era sfuggita. Grazie,
2: così.
1: Riccardo.
0: Prego, per unire tutto, bastava dire che partecipasse a una gara di aura come quella
2: ma la stava per dire, l'hanno interrotto
0: in questi giorni, di cui sono pieni i social.
1: Certo.
0: Abbiamo cercato di arrivare al significato di queste gare, ma non ce l'abbiamo fatta in queste prime due ore insieme. Facciamo così, una bella canzone di Emma con Fabri Fibra, Antidrog.

0: La voce di Emma con Fabri Fibra in questa antidroga su R101 alle 8.41, canzone di quest'estate. Ma per quanto riguarda la canzone che ti fa stare bene, potete andare indietro nel tempo a ripescare un bel ricordo di una canzone da mettere in diretta con noi.
1: Sì, esattamente questo, lo spirito, insomma, una canzone che vi riporta indietro. Diteci in modo, ma magari succinto, ecco, mi piace, succinto anche il perché, qual è il legame, insomma, tra il vostro stare bene e la canzone che ci richiedete al 331 80 90 100.

0: Amici della banda, frequenziamoci.
1: Ma in che senso?
0: Nel senso che li invitiamo domani a un evento IREN, al quale sarà presente la nostra Chiara Tortorella.
2: Sì, vi aspettiamo con giochi, sorprese, animazione e il casting dal vivo per vedere come ve la cavate davanti a una telecamera o un microfono.
1: Ah, e dov'è, dov'è?
2: Domani dalle ore 11 allo store IREN in piazza Raggi a Genova.
0: In più ricordiamo a tutti che se attivate in store un nuovo contratto luce o gas con IREN potete ricevere 30 euro di cashback in bolletta.
3: Iniziativa valida dal 30 agosto al 28 novembre 2026 con differenziazioni per regione, condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
14: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
16: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: Bravissimi con le vostre canzoni, quelle che vi fanno stare bene al 331 80 90 101, ma noi possiamo metterne una ogni ora. Quindi la prossima magari la sentirete insieme a Paolo Dini e Sabrina Bambi nell'Aspettando Procediamo dalle 9 alle 12. Sentiamo subito chi è arrivato per noi.
1: Si tratta di una donna, andiamo.
2: La canzone che mi fa stare super bene e che ho anche tatuato è Alba Chiara di Vasco Rossi.

0: Che ritmo, che sound, ritrovare Vasco Rossi con Alba Chiara, sempre più rock and roll e roccheggiante verso la fine. La canzone che ti fa stare bene alle 8.50 qui su R101. Oh. Che fai di bello sto weekend, Cristiano?
1: Allora, non alle 8.50 ma alle 9.15 di domani sera mi esibirò a Vecchiano.
2: Eccolo.
1: Siamo in provincia di Pisa, è la prima notte bianca dello sport, quindi aspetto tutti gli 11.856 abitanti di Vecchiano, frazioni
2: tutti,
1: comprese,
2: certo.
1: Perché lo spettacolo è gratuito, quindi si ride, è gratis, si sta insieme, cosa volete di più? L'anima? Non è che insomma possiamo fare tutto noi, eh?
0: Quindi... Arriverai con l'ombrellino come quando cambia il vento per Mary Poppins.
1: Questo perché?
0: Questo perché c'è una notizia di Dick Van Dyke.
1: Ah.
0: Avete presente lo spazzacamino Bert in Mary Poppins?
1: Sì. Diamine.
2: Credevo fosse il difensore olandese.
0: Come se la ballavano sui tetti di Londra insieme a Mary Poppins.
1: Sì, mi ricordo.
0: Era cancaminin, c'era anche quella lenta.
1: Sì.
0: Beh, a quasi 101 anni Dick Van Dyke continua a tenersi in forma, mostrando la sua morning routine sui social. Fa addirittura la...
1: Lancia i dadi.
0: Fa la panca in versione, tutte le mattine si piazza testa in giù.
2: 101 anni?
0: 101 anni il prossimo dicembre. Si allena tre volte alla settimana insieme alla moglie.
1: Sì,
0: e alterna palestra, stretching, addominali e yoga.
1: E stacca, però... stacca in panca 6 etti, pensate.
2: Non ascolta le 8 il Tortorella Challenge.
0: Dice che è quello che lo tiene
2: allungato
0: vivo.
2: La vita.
1: Sì, va bene, ma noi abbiamo anche uno specialista qui, uno che... un indagatore di anime e di psiche, abbiamo il nostro Raffaele Morelli. Oh. Buongiorno professore.
3: Prof.
4: Buongiorno.
1: Prof, buongiorno, bentornato. Lei ha questa amatissima rubrica di posta, diciamo, dove la gente le sottopone così i propri problemi e lei qui cortesemente, insomma, risponde sempre a 4-5 quesiti.
4: Vedete, il 10% delle nostre conversazioni sono con i cani e con i gatti.
2: Questo è vero,
0: questa
2: l'ho letto
0: è la notizia,
4: sì. Questa è la notizia. Circa un decimo di tutto il tempo che trascorriamo a parlare durante la giornata è dedicato ai nostri animali domestici. Molte persone sono convinte che un animale domestico faccia la differenza nella propria vita.
0: È vero.
4: Quando arrivo alla fine della giornata e non ho ancora parlato con un cane o con un gatto, cerco di farlo con l'ultimo paziente. Come si sente oggi? Sai cosa deve fare per star meglio? Vedete, ci sono persone che non si possono permettere un cane o un gatto e allora parlano al partner come se fosse un animale.
2: Bene.
4: Vuole farlo nella lettiera? Dammi la zampina. Professore,
2: sì.
4: Quando siamo a tavola a pranzo lancio l'osso a mio marito e lui me lo riporta.
2: Ma dai,
4: mia moglie fa la pipì negli angoli di casa, cosa devo
0: dai,
4: fare? Fa la sterilizzare.
0: Che storie sono?
1: Ma come?
2: E ma anche lei mentre ci parla, senti che sottofondo c'è sempre sto rigagnolo di
4: mio marito, una notte non lo trovo a letto. Vado in cucina e lo vedo che si accoppia con la gamba del tavolo.
2: Ma da.
4: Jung diceva una cosa molto importante.
2: Cosa diceva Jung?
4: Ha passato anni a studiare il comportamento degli animali. Cercava di capire il comportamento e il pensiero dei criceti.
2: Ma Jung?
4: Sì, e ha passato 4 giorni a correre su una ruota.
2: Ma non ci
4: per poi dire una cosa importante.
2: Cosa ha detto?
4: Non ho capito niente.
2: Ma certo.
4: Quindi fidatevi. Sa più di noi.
1: Senta,
2: gli girava la testa.
1: Ma perché mentre lei parla c'è sempre sottofondo del massaggio ayurvedico? E fa subito centro benessere questa musichina qui.
2: Vabbè,
1: no,
2: andiamo in happy ending oppure
0: siamo al ritmo incalzante della banda di R101.
1: Ho capito, per diversificare
4: un massaggio.
1: Ecco, ha altri pazienti, altre risposte per oggi?
2: No,
4: no, adesso prendo queste 300-400 euro dell'ultimo
0: esatto.
4: paziente.
0: Esatto, ma la fattura è a
1: va
0: posto.
1: Bene, ci vediamo lunedì per lo scrub. Vale. Grazie professor Morelli. Chi è questo signore che si sta scaldando in sottofondo?
0: È Bruno Mars con All My Soul, l'ultimo pezzo con la banda di...

0: Chiara, sempre professor Morelli.
1: Sì.
0: Hai qualcosa di affascinante da dirci?
2: Sempre.
1: In generale, lei dice proprio. Soprattutto per chiudere.
2: Una chiusa perfetta per la puntata di oggi, in cui abbiamo parlato delle gare di Aura con i vari gesti, dal 6-7 all'andiamo a comandare, alle varie diciamo quelle mode che si trovano sui social. Chiudiamo con una frase che
3: ci segnalano direttamente il nostro direttore, quindi i poteri forti. Allora, vado?
1: Vai Cristian.
3: Sarà divertente quando la generazione 6-7 capirà che tra poco dovrà svegliarsi alle 6 di mattina e lavorare fino alle 7 di sera.
1: Vero.
3: Per 6 giorni su 7 alla settimana, fino a 6-7 anni.
1: Ottimo.

0: conto di tutto questo, seguiteci sul canale 67 del Digitale Terrestre tutte le mattine con la banda di R101 dalle 7 alle 9. La banda di R101. E quindi l'appuntamento è per lunedì mattina dalle 7 alle 9 con Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Bene, noi ringraziamo il buon Peppino Milano, l'ottimo Matteo Torre e il croccante Edu Mondino che sono la nostra parte tecnica. Vi lascio con un interrogativo prima di salutare anche naturalmente gli altri due pilastri del cast, ma coloro che vengono dopo di noi
0: cast vabbè, ho avuto paura.
1: Paolo Dini e Sabrina Bambi sanno che oggi è la giornata del benessere sessuale?
2: Adesso lo sanno.
1: Lasciamo un post-it con scritto questa info di cui faranno tesoro, mi raccomando.
0: Fatto firmare un foglio a Paolo Dini che tornerà con noi lunedì mattina, certo. Che l'aneddoto definitivo della sua estate se lo terrà per la banda di R101.
1: Peppino Milano mi informa in cuffia che, saputo che oggi è il giorno del benessere sessuale, Paolo Dini si è dato malato ed è rimasto a casa.
2: Beh, certo.
0: Vedremo se lo sentiremo su queste frequenze tra poco. Intanto chissà. Grazie anche a Leonardo Fiaschi con tutte le sue voci.
3: Tanta aura a tutti quanti.
0: E Riccardo Russo che vi dà appuntamento lunedì mattina dalle 5 con
2: buon
0: i più svegli
2: weekend.
0: D'Italia.
2: Ciao.
0: Ciao a tutti. Ciao. Buon weekend.
3: Bye.

0: La banda di R101 ringrazia Iren Luce Gas e Servizi. Tieni in store dal 30 agosto al 28 novembre e attiva un nuovo contratto luce o gas. Puoi ricevere 30 euro di cashback in bolletta. Condizioni nel regolamento su irenlucegas.it. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
0: R101.
14: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Gerry Romano. Trump batte cassa. Chiederemo all'Europa i soldi delle armi dati da Biden all'Ucraina. Zelensky annuncia. Witkoff e Kushner, inviati USA, saranno a Kiev nei prossimi giorni. Sul tentato attacco con droni a Lipsia, due indagati vicini alla Russia, uno con visto italiano. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre. Poi misure a sostegno dei redditi più bassi. Decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. La Procura Militare avvia verifiche sugli appartenenti alle forze armate attivi all'interno di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. Accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Spara nel sonno a moglie e figlio e si uccide. Accade a Finale Ligure. Sindaco e comunità sgomenti. Nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. L'omicida suicida aveva 59 anni, 60 la consorte, 14 il ragazzo. Acquisito un tormentato biglietto in cui si spiegano i motivi del gesto. Picchia l'ex compagna e la chiude nel bagagliaio. Poi va sulla A1, la lancia dal viadotto di Barberino e si toglie la vita nello stesso modo. La donna era riuscita a chiedere aiuto al 112 prima di buttarsi, posta su Instagram addio a tutti. Protagonisti due fiorentini di 36 anni lui e 47 lei. Tennis a Flushing, avanti Darderi e Cobolli. Dalle 17 Jasmine Paolini sfida la Crsta nei sedicesimi. Calcio dalle 20:45 per la terza di A, Genoa Como. In Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona. Questa le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 per un veicolo in avaria, coda in uscita a Modena Nord in entrambe le direzioni. Per traffico intenso sulla A14 di nuovo incolonnamenti in uscita, questa volta a Faenza, in entrambi i sensi di marcia. Infine sulla statale 229 del Lago d'Orta, rallentamenti per operazioni di pulizia della strada tra l'incrocio con la variante di Cressa e Gozzano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
18: Venerdì mattina, buona giornata, buona R101, grazie alla banda, e hanno fatto gli spiritosi, e poi ci torniamo su quell'argomento, l'ultimo che hanno lanciato. Ci sono Paolo e Sabrina, c'è il buon Paride Ausili, Proce ritorna, lo abbiamo detto, lo ribadiamo, lo ricordiamo, lo confermiamo, è la verità, torna il prossimo lunedì. Di nuovo, buongiorno insieme a noi, sino alle 12.

0: ovunque andare, circolare, circolare gente, non c'è niente da vedere qua, no, c'è da vedere, anzi c'è da sentire, da ascoltare,
1: vedere.
0: E anche vedere sul canale 67 del digitale terrestre la nostra musica e nel caso anche chi vi sta tenendo compagnia. I furbi di poco fa, gli amici
1: la banda,
0: gli amici
1: e non si chiamano banda a caso.
0: Esatto, c'era quel vecchio luogo comune che diceva amici amici intanto mia sorella è incinta.
1: Ah,
0: diceva anche questo.
1: Che è la moderna di amici amici ti rubano la bici.
0: Esatto, chissà chi è stato l'amico. Hanno detto che chissà se Paolo Dini sa che oggi è la giornata mondiale del benessere sessuale.
1: Aia.
0: Hai capito, provoca, però non la dicono tutta. Nel caso specifico, oggi, venerdì 4 settembre, è la giornata mondiale del benessere sessuale. Ma quella di oggi sarà anche la serata mondiale del mal di testa.
1: Aia.
0: Coincidono,
1: ancora.
0: Coincidono le due cose.
1: Continua il binomio.
0: E parlando di coppie che non vanno più d'accordo, vi butto subito lì sta cosa perché mi ha fatto un attimo ridere. Lo so che una coppia che si lascia non è esattamente una cosa allegra, però mi ha fatto ridere sta roba. Insomma, lei si chiama Katie Price ed è un'importante conduttrice TV, starlet britannica, ok? Quindi in Inghilterra lei 50 anni è famosissima.
1: È la nostra Lorella Cuccarini.
0: Una cosa del genere, un pochino più artefatta.
1: Ok. Ha
0: sposato qualche anno fa in quel di Dubai il marito, non ricordo il nome, l'ho letto ma non me lo ricordo. Perché? Perché stavano bene insieme, soprattutto perché lui continuava a dire che aveva 50 milioni di sterline in criptovalute.
1: Ah, però.
0: Lei è riuscita in qualche maniera ad avere un estratto conto del reale conto e ha scoperto che sono 3 sterline in
1: non 2-3 milioni, 2-3 contate.
0: E chissà perché è finito l'amore, ha divorziato, ha cambiato anche cognome, eh? Da Price è diventata Low Price. Evidentemente.
1: Perché non c'era più budget.
0: È così che funzionano le cose.
1: Vabbè. Quindi l'amore dura finché è aperto il conto.
0: Finché
1: ed
0: non
1: è pieno.
0: Vede l'estratto conto. 331 80 90 101. Questo è il canale di contatto con noi. La nostra musica è ancora qui. Samurai J, Flamenco. Ah no, scusate. One Republic, Runaway. Run.

0: era qui, Flamenco Paranoia. Era lì in coda, c'era Samurai J che faceva l'occhiolino e a me è scappato di chiamarlo subito in onda. Su R101, Paolo, Sabrina, sino alle 12, Fernando e anche Regina, ovviamente, perché dicono: ma tu dici di Fernando, ma gli altri no, ho visto Aldo Preda un istante fa, stava salendo in redazione, preparerà le sue belle cose, anche Marcello è nei paraggi. Sabrina è qui e qui rimarrà, sarà, la inchiodiamo qui per tutto il
1: Murata
0: fine settimana.
1: Viva.
0: Esatto, la nascondiamo in un pilastro e la ritroverete lunedì mattina alle 9 insieme al buon Fernando quando ritorna tutta la crew del Procediamo. Se ho notato che tu molto spesso quando parlo di truffe dici: ma te sei quello delle truffe, te sei quella molto attenta invece agli aspetti sanitari della vita delle persone, sei ipocondriaca?
1: No, assolutamente no, forse però ne ho avute abbastanza in famiglia e quindi mi sono abbastanza riguardita sul tema. Oggi voglio rimanere però nell'ambito della giornata del benessere sessuale e parlare di una scelta che risulta insolita ma in realtà è conclamata da uno studio della Columbia University che ha chiesto a degli studenti se avessero più piacere a rinunciare al sesso o al formaggio, e ti stupirò perché il 58%,
0: cioè il cibo in genere o il formaggio?
1: No, il formaggio.
0: Bella.
1: E quindi hanno scelto il formaggio preferendolo al sesso. Invece per gli italiani, sì, una ricerca di GFK ha dimostrato che anche loro preferiscono del cibo delizioso al fare l'amore.
0: Beh, allora la cosa va evidentemente girata a chi ci sta ascoltando.
1: Assolutamente.
0: 331 80 90 101. Allora, di fronte a un carro di buoi pieno di cose buone da mangiare e quell'altra cosa.
1: Oddio, se stai pensando al carro di buoi mi viene in mente quel famoso detto.
0: Eh no, è lì che volevo citare, però non potevo, non posso andare oltre, capito? Tanto hanno tutti inteso. 331 80 90 101, quale piatto potrebbe farvi addirittura rinunciare ad una bella scorpacciata d'altro?
1: Bravo, quando hai detto ho temuto il peggio.
0: Non c'era neanche la voglia di prendere la radice per ironizzare.
1: No, ci voglia zero.
0: 331 80 90 101.

0: su R101. Caspita se siete reattivi quando si toccano le corde giuste, o almeno quelle che vi interessano.
1: Quando si tocca il formaggio.
0: 331 80 90 101, i WhatsApp audio sì, però quelli riferibili e che possiamo proporre anche agli altri, ok?
2: Datroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi, anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 €, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
12: La spesa intelligente.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Stefani, Rich Girl su R101. Sabrina, qui abbiamo scatenato un putiferio al 331 80 90 101. Tutti vogliono dire la propria e sembrano prendere quasi tutti un'unica direzione. Da dove siamo partiti? Sesso o formaggio? Sembra che ce le inventiamo noi, ste stupidaggini, invece no.
1: E invece no, sono degli studi di una nota università americana che ha chiesto a degli studenti se avessero preferito rinunciare al sesso o al formaggio. Il 58% ha scelto il formaggio.
0: Allora c'è anche chi scrive: ma dove le fate ste ricerche? In convento? Perché poi no, la gente dice questo.
2: Ragazzi, ma che domande sono? Bisogna sempre preferire la patata.
0: Ma va là, pataca sei tu.
1: Che però col formaggio sta bene, eh?
0: Sì,
1: è un ottimo binomio.
0: Ho capito. Poi c'è questo amico che invece scrive: qualsiasi piatto va bene perché a casa mia c'è sempre mal di testa. Io però, quando mi chiedono quante volte fai l'amore, dico quasi tutti i giorni. Quasi il lunedì, quasi il martedì, quasi il mercoledì.
1: Quasi, perché poi non ci arriva a farla. Sì, però io insisto sul mal di testa. Ma perché inventarsi il mal di testa per
0: quando
1: non far
0: l'amore?
1: Quando
0: ci si può inventare una frattura al femore?
1: Ma no, inventatelo per non lavare i piatti, per non caricare la lavastoviglie.
0: Ho capito, ma se devi trovare una giustificazione, devi trovare non lo so,
1: una fisica.
0: Cosa ti inventi, cosa? Te ne un altro.
3: Se devo rinunciare al sesso o al cibo, guarda, niente, io rinuncio al cibo. A una sana e bella educazione fisica non si rinuncia mai.
0: È bello vedere quando vi arrampicate per agevolare
1: educazione fisica, bello.
0: La trasmissione. Però allora a sto punto, scusate, chi ha dato queste risposte? O comunque cos'è? È sponsorizzata da un caseificio sta ricerca?
1: No, sono dei ragazzi dell'università.
0: Ragazzi in America hanno anche questi problemi. Tienimi su.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più. R101, ma fasci pazzo.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
4: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: 1 con Paolo e Sabrina sino alle 12, aspettando Proce che lunedì riprende il suo bravo iter stagionale. A proposito di cose stagionate, c'è il formaggio di cui parlare, perché prima abbiamo detto oggi giornata mondiale del benessere sessuale, abbiamo fatto il paio con qualcuno che rinuncerebbe al sesso per del buon cibo, in particolare il formaggio. E Sabrina ha voluto dire la sua, lei ha detto: io prima di essere, di avere un compagno, ero, mi ha fatto ridere perché ha detto, ero Indiana Jones di Tinder.
1: Sì, perché okay, esploravo abbastanza, e quindi mi sono fatta un'idea e ho elaborato questa tesi che vi voglio portare all'evidenza per aprirvi una nuova possibilità.
0: Dai,
1: di
0: dagli un'altra
1: veduta.
0: Possibilità.
1: Una teglia di parmigiana, lasagna, sì, il vostro cibo preferito, sì, dura almeno, se è una bella quantità, una mezz'oretta. Ah. Un rapporto sessuale molto molto meno con le medie che ci sono adesso in giro.
0: Ah, ma però non andavi su Tinder Premium, andavi su quello short?
1: No, io andavo su quello gratis, quindi sicuramente
0: per quello che trovavi
1: trovavo poca roba,
0: trovavi gente col cronometro. Non lo so, è un punto di vista che potremmo
1: analizzare
0: per...
1: E poi un corpo umano tanto tempo senza sesso riesce a stare, ma senza cibo quanto? Prima di andare in deperimento.
0: Questa ce la scriviamo tutti, perché è una delle citazioni filosofiche che ci piacerà ricordare. Ma sentiamo cosa avete detto voi.
2: Buongiorno, Stefano da Brescia.
0: Ciao,
2: non esiste, ragazzi,
0: no,
2: non esiste
0: cosa?
2: Proprio.
0: Non esiste.
2: Io piuttosto digiuno due giorni, ma non rinuncio a quella cosa. Assolutamente no.
0: Ma se sono mesi che fai la fame di quella cosa.
1: Però si vede che hanno una bella disponibilità, eh.
0: No, ma sentite questo, un saluto dal pulmino Frate Sole. Allora, c'è un gruppo di monaci che trova interessante l'argomento, forse, o è il nome del mezzo.
1: Posso dire, lusingatissima.
0: Esatto. Allora, leggi quest'ultima che mi hai sottolineato prima, perché è interessante, un altro punto di vista che può far dibattito.
1: Allora, c'è un nostro ascoltatore, adesso vado a ritrovare il messaggio, che parla di... Lui ha 45 anni, si chiama Manuel, dice che per quelli della sua età è ovvio che scelgano il sesso, ma i giovani di oggi sono attirati da tutt'altro interesse, e quindi secondo lui ci sta.
0: Boh, trovate sia verosimile anche questa ulteriore veduta? Serenamente, pensateci, serenamente, arrivate al 331 80 90 101 e altrettanto serenamente ascoltiamo Julie, Brescia.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente, Julie Bresh su R101. Amici, tra poco anche la canzone che vi fa stare bene, quella che siete voi a suggerire al 331 80 90 101, e l'ascolteremo, certo che sì.

0: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
1: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
2: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
1: Fuori tutto? Fuori subito!
2: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Frequenziamoci con Iren!
6: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa. Perché da Iren incontri la tua radio preferita. Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova, con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
5: Frequenziamoci con Iren!
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: Wow, tocca proprio a voi la canzone che vi fa stare bene, quella che potete scegliere, quella che potete suggerire, quella che noi mettiamo perché siete voi a desiderarla. Al 331 80 90 101. Sentiamo chi ha chiesto cosa.
1: La canzone che mi fa stare bene oggi è una bella canzone del Mr. Mister, Broken Wings.
0: Mike!

0: La canzone che ti fa stare bene, Broken Wings, Mister Mister su R101 con Paolo, Sabrina, sino alle 12, Fernando e tutta la banda che torna, poi tutta la banda di Procediamo, intendo, torna il prossimo lunedì. E questo parallelo, questo chiedere cosa preferite, perché gli americani si sono espressi in tal senso già decidendo per il formaggio, e quindi abbiamo ampliato tra cibo e sesso e siete arrivati in tanti a dire la vostra, dai.
1: Io sono in Sardegna . E qui rinuncio al sesso perché il formaggio è troppo buono, in Lombardia il contrario. Ciao Barbara e Beppe dalla Sardegna.
0: Ciao Barbara, De fa una questione di qualità del
2: formaggio.
0: A parte
2: formaggio. Che là già c'ha il formaggio col verme, quindi è contenta già.
0: Vabbè, insomma. Se dovessimo dire cibo, sesso, la terza attività preferita dagli italiani è farsi i piatti degli altri, probabilmente, non credi?
2: Sì, o dormire poi al quarto.
0: Tra poco la redazione, nel frattempo Martin Solveig, Dragonette con Hello.

0: agitare Coca-Cola e te ne vai, Tommaso Paradiso su R101. Ce ne andiamo anche noi, ma solo per qualche attimo. C'è la redazione e poi torniamo puntuali qui ad augurarvi di nuovo buon venerdì su R101.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
0: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buona giornata da Umberto Cascone. Nei prossimi giorni gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno in Russia e Ucraina. Zelensky conferma, verranno anche a Kiev, sarà la prima volta. Il presidente americano intanto vuole chiedere all'Europa di risarcire i soldi stanziati da Biden per il paese aggredito. In Nepal, due operai estratti vivi oggi da un tunnel di una centrale idroelettrica sigillato dalla maxi ondata di fango di 9 giorni fa. Secondo le autorità sarebbero quasi 900 i lavoratori ancora intrappolati. Il bilancio è di 1.259 morti, oltre 5.000 dispersi. Aveva dato l'addio a tutti sui social il 36enne che ieri ha picchiato, rapito e ucciso l'ex compagna gettandola da un cavalcavia sulla A1, poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. La vittima, 46enne, mentre era chiusa nel bagagliaio dell'auto, è riuscita a chiamare il 112. Sgomento a finale ligure nel Savonese dopo la strage familiare di ieri. Un 59enne ha sparato nel sonno alla moglie e al figlio di 14 anni, poi si è ucciso. Avrebbe lasciato un biglietto parlando di problemi domestici ormai insormontabili. Il giorno dei funerali in paese sarà lutto cittadino. La procura militare avvia verifiche sul partito del generale Vannacci. Nel mirino la presenza di militari in servizio attivo con ruoli di coordinamento nel movimento, prassi vietata dai regolamenti della difesa. Verifiche in corso anche per il reato di possibile ricostituzione del partito fascista. Calcio Serie A, alle 20:45 Genoa Como apre la terza giornata. In Coppa Italia il Palermo vince 5-2 sul Mantova e va agli ottavi. Con il rosanero anche il Verona grazie al 2-1 in casa del Cagliari. Tennis, agli US Open avanti Darderi e Cobolli, oggi Paolini sfida la romena Cirstea. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Ascoltate il TG Com, che bello sarebbe davvero se si parlasse seriamente stavolta di pace nel mondo. Mi sento tanto Miss Italia toccando questo argomento, no?
3: Ti manca solo la fascia.
0: Potrei concorrere.
3: Del costume.
0: Sabrina Bambi, Paolo Dini, insieme a voi in questa settimana anomala, aspettando Proce che riprende poi il prossimo lunedì, come al solito. Tanta bella musica e soprattutto siamo anche sul canale 67 del Digitale Terrestre, se vi va. Guardate anche lì.

0: Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky. E come fai a tenere fermo il piedino quando su R101 c'è questa musica?
1: Non puoi.
0: Fortuna, e la fortuna con la nuova stagione porta... La fortuna porta con sé un sacco di rincari, l'hanno detto, l'hanno promesso ed è, dicono, inevitabile.
1: In virtù, lo faranno, sicuro.
0: Come se lo fanno, sono già partiti, si dice il carrello della spesa, si dice le spese legate alle bollette. Si dice anche, perché lo si dichiara e se ne fa notizia, anche relativamente al codice della strada che subisce delle modifiche, anche le sanzioni lievitano. Ce n'è una in particolare alla quale danno risalto, ovvero la guida senza assicurazione, un dato che fa pensare, perché 47 milioni di veicoli circolanti nel nostro paese, il 19% non hanno il tagliando assicurativo, non sono assicurati.
1: Male.
0: 19%, 47 milioni sono quasi un quinto, quindi quasi 9 milioni, quindi una macchina su 5 tra quelle che incrociamo abitualmente non sono
1: e con la
0: dotate.
1: Quale potremmo avere collisioni e problemi.
0: Con la quale potremmo avere collisioni, c'è un fondo istituito ormai da tempo che dovrebbe intervenire, però sta scendendo anche quello, perché sono sempre più gli incidenti
1: sempre
0: causati
1: più, certo,
0: da chi evidentemente tanto non pago e quindi va via anche più disinvolto. Ci sono queste che sono state portate a 1000 euro, se vi beccano senza assicurazione 1000 euro anche di multa. Ci sono trasgressioni nuove, ovvero accendere fuochi ai lati della strada, quindi si verrà multati non tanto dalla locale quanto potrà farlo anche la polizia stradale. Aumentano le cifre per le trasgressioni queste, ovvero monopattini e biciclette sui marciapiedi, anche qui impennata rispetto a prima. C'è chi dice di guardare anche il bicchiere mezzo pieno, dove sta? Perché ci sono alcune sanzioni, e non lo dicono però quali, che sono invece scese. Allora l'obiettivo per risparmiare qual è? Prenderle tutte.
1: Esatto,
0: allora,
1: e fare una media.
0: Fare jackpot con il codice della strada, a quel punto potreste risparmiare addirittura il 7%.
1: Però se siete diligenti e molto ortodossi potreste non prendere esatto, neanche una.
0: Però se prendi tutte le multe del mondo, tutte insieme, nello stesso giorno, a meno dici vabbè, ho risparmiato il 7%, mettete nella media tra quelle aumentate e quelle scese. Stavolta è andata bene.
1: Ma...

0: d'amore.
1: Ma perché? Perché non ti voleva parlare d'amore? Su, coraggio, ti diamo una pacchetta sulla spalla noi, io e Sabrina, Paolo e Sabri Bambisino, alle 12 su R101, assicurazioni che aumentano nella sanzione qualora vi trovaste ad essere in auto senza avere il tagliando, senza essere assicurati. C'è chi commenta:
2: sì, però caro amico Paolo, come stai?
1: Bene.
2: Mamma che bella ragazza che è passata. Comunque l'assicurazione continua a aumentare e faccio zero incidenti. Adesso magari 1150 all'anno mi sembra un po' esagerato, E adesso dovremmo scendere anche un po' questa assicurazione. Poi non si è coperto neanche per la grandine. Ciao Marco da Bollate.
1: Innanzitutto guarda la strada, mica le donne che passano. Uno
3: che è prima regola. Non è sanzionabile, però. Attenzione. Stai attento.
1: Poi il fatto di sì, è vero, le assicurazioni aumentano il premio, forse anche per andare a pagare quelli che non lo pagano.
3: No, ma poi aumenta il premio perché è direttamente proporzionale a quanti incidenti si fanno durante l'anno in generale.
1: Che poi anche sulla parola premio avrei da dire, un premio per chi?
3: Per l'assicurazione.

0: Anche le American Girls di Harry Styles su R101 per augurarvi buon venerdì con Paolo e Sabrina sino alle 12, il buon Fernando e tutto il suo gruppo che ritorna il prossimo lunedì. E attenzione, vi siete divertiti ieri sera? Sì, ne siamo convinti e sicuri. E allora stasera si torna lì. Si torna lì dove? Al Belvedere del Resentello, Ventimiglia, perché lì è allestito il palco del Super Karaoke. Ieri, stasera, domani, sabato 5 settembre, con un grande cast e la conduzione di Michel Hunziker.
1: Ci saranno degli artisti tra i più noti della scena musicale italiana e potrete anche magari cantare con loro. Ehi. Avremo Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Ben Jeffede, Marco Masini, Ricchi e Poveri, Rene Grandi, Giusy Ferreri, Rovazzi, Ermal Meta, insomma un parterre d'eccezione.
0: 3 giorni, 3 di divertimento, il primo è già andato e quindi correte se volete essere partecipi anche degli ultimi 2. Attenzione, stasera Belvedere del Resentello, Ventimiglia, si registra il Super Karaoke. Sarà in onda su Canale 5 a partire da martedì 8 settembre.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
4: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
3: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michel Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
6: Ecco perché!
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
12: Iperceramica.
13: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
14: Apri R101.
13: R101.
15: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
13: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
16: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
17: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. anche per il tuo ufficio. Deghi provare, deghi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
18: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99€. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
19: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
20: Oh mio Dio!
19: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
20: Prendi me, scegli me.
19: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
20: Ama me.
19: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
21: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
22: Una Fiat 500?
21: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
23: R101 Meteo.
24: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso in tutta Italia. Qualche annuvolamento in più sulla Calabria tirrenica e sulle aree montuose di Calabria e Sicilia, con possibili brevi piovaschi sui rilievi meridionali della Calabria. Temperature in lieve aumento al centro-nord e in Campania. Valori massimi fino a 35-36 gradi al nord, al centro e al sud. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: ripariamola con chewing gum. Così diceva Chewing Gum.
1: Attenzione, perché se te si rompe in autostrada potevi chiamare il carro attrezzi e ritorniamo alle assicurazioni.
0: Già, ma ancora lì siamo, perché sentite questa. Sti poveretti li hanno multati, vi dico anche dove. San Pietro Vernotico, avevo letto,
1: sì,
0: San Pietro Nevrotico, avevo letto, invece no, è Vernotico.
1: Forse quella è la conseguenza.
0: Su San Pietro è un po' dovunque, perché sono passato quest'estate da San Pietro in bagno, quindi sì. San Pietro in bagno, poi c'è San Pietro in sala, San Pietro si muove.
1: Però diciamo il più famoso sta a Roma.
0: Il più famoso sta a Roma. E poi c'è questo a Brindisi, abbiamo detto, sti due multati, anche pesantemente, semplicemente perché erano in due in auto.
1: Come in due in auto?
0: Erano in due, ma solo che uno era sul cofano.
1: Aia,
0: sì. Allora, litigio. Due bulgari, marito e moglie, compagno e compagna, si mettono a discutere. Lei sale in macchina, dice se ne va. Lui, capendo che poteva essere lasciato a piedi, allora che fa? Si mette sul cofano, ok, e sta aggrappato. E no, tu dici, vabbè, è andato tutto bene, perché siamo qui a riderne. 8 chilometri si è fatto l'amico, E neanche l'ultimo dei moscerini,
1: cioè,
0: si fa tutto questo tempo
1: no, sul cofano.
0: Sul cofano davanti, 8 chilometri. Questi, la polizia li vede passare, ha detto, cioè, diamo un'occhiata. E hanno capito, no, guardi, scusate, abbiamo litigato.
1: Beh, lui mi sa che era magrolino, altrimenti gli avrebbe tolto tutta la visualità davanti.
0: E allora mi faccia vedere l'assicurazione. Non ce l'ho.
1: Ah,
0: vabbè, vediamo almeno la patente. Sono contrari alla patente.
1: Vabbè.
0: E allora il problema si è fatto inevitabilmente più serio. C'è qualcuno che aveva perché c'era un poi lo mandiamo, qualcuno che ce la prende anche con i vigili, con insomma, con
1: però
0: questi,
1: c'è qualcuno
0: con questi
1: che serenamente sta sotto l'ombrellone a Rimini.
0: Questa
1: Betta, che ci dice che è con i puntini puntini puntini, non specifica,
0: sì.
1: Ci sta ascoltando. I vicini da ombrellone gli hanno chiesto di alzare il volume.
0: Ma che bello, di solito i vicini ti chiedono di abbassarlo il volume.
1: Viva! Invece vedi, ottimo.
0: Viva R101, la Roma Bangkok. Facciamo anche questa direttissima. Baby K, Giusy Ferreri su R101. Dai, che è venerdì. Baby K.

0: Rosa, Radio 101.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
2: Con la nostra app.
1: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Espresso, Sabrina Carpenter. Dai, visto che stamattina vi diamo tante buone notizie, tra tutti gli aumenti che ci sono, anche l'arabica, il caffè di quel tipo, 80% in più. Perché? Perché il clima globale arriva a disturbare le piantagioni e di conseguenza la produzione relativa del caffè.
1: Insomma, siamo messi benissimo ai prossimi mesi.
0: E allora ribelliamoci. E allora, visto che siete molto caldi sull'argomento, anche molte, vediamo se riuscite a darci qualche suggerimento o darlo anche al legislatore, come si suol dire. Ovvero, se magari quella multa che ritenete veramente inutile, stupida e che potrebbe anche non rappresentare una vera contravvenzione, e quella che invece sì, farebbero bene ad aumentare questa trasgressione di questo particolare articolo o del fatto del gesto relativo al codice della strada.
1: Dai, sono curiosa.
0: Aumentatela qui e toglietela là, perché è giusto andare pesanti lì ed è giusto essere un pochino più comprensivi
1: leggeri su fatti irrisori.
0: Se avete già in testa cosa dire, allora 331 80 90 101. Noi ci mettiamo in macchina da Genova a Napoli. Ci sono Alfa e Gigi D'Alessio con noi. Enjoy the music.

Genova Napoli su R101 Alfa, Gigi D'Alessio, Paolo e Sabrina sino alle 12. Vi portiamo dritti dritti all'aperitivo o al pranzo, dipende un po' dall'orario che vi siete dati.

0: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
5: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
6: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
5: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
8: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
9: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
15: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: La canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
18: C'è una cosa che non è proprio mai stata in vacanza: l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Si è messo le bermuda e la maglietta e la t-shirt, però è rimasto con voi anche per tutto luglio ed agosto. E ritorna ovviamente, anzi non si è mai fermato, quindi mica ritorna, si va avanti anche a settembre. Una volta all'ora la possibilità per voi di suggerire un pezzo. A quale numero, Sabrina?
19: Al 331 80 90 101 e sentirlo in onda.
18: Dai, sentiamo chi ha chiesto
20: la
18: cosa.
20: Canzone che mi fa stare bene è Should I Stay or Should I Go? The Clash.

0: vi fa stare bene, grazie all'amico che l'ha richiesta, ha fatto stare bene tutti quanti. Ha fatto innervosire un pochino invece l'argomento che trattavamo, quello relativo alle multe che in alcuni casi, in alcune sanzioni e trasgressioni subiscono un aumento interessante, e i monopattini soprattutto vengono molto bersagliati perché devono stare sulla strada e non sui marciapiedi, allo stesso modo le biciclette. Assicurazione, senza assicurazione, allora lì PEM, 1000 euro se ti beccano. In quel caso vi abbiamo chiesto quali multe, se foste stati voi a dover decidere, quali multe alzare davvero e qua sulle quali poter chiudere un occhio o diminuire un pochino la sanzione. Sentiamo.
1: CR101, Samuele da Verbania.
0: Ciao Samuele.
1: Fare ritirare la patente a chi non mette le frecce, non altro che multa,
0: sì, la ghigliottina.
1: Soprattutto che in moto.
0: E la freccia in moto. Vabbè, ma la moto quello mette anche la mano. Insomma,
2: però è pericoloso non metterla.
0: C'è un amico che non si firma, però tocca un tasto interessante. Per me dovrebbero, dice, triplicare chi parcheggia al posto dei disabili. È una delle...
2: Vero, è una cosa proprio antipatica, sì. Ma secondo me poco civile,
0: sì,
2: da fare.
0: Sì, hai preso il mio posto, prenditi anche il mio handicap. È uno dei cartelli che mi fanno applaudire. Cioè della serie, mettiti nelle condizioni di chi, se c'è questo posto qui vicino all'ingresso, è per agevolarlo. Non
2: esatto.
0: Perché devi metterlo tu, ma no, ma sto un attimo. Vabbè.
2: Quello per me è proprio rimozione,
0: sì,
2: del veicolo.
0: È verissimo,
2: eh?
0: È verissimo. Sentiamo.
3: Ciao, sono Fulvio. Quello che io cambierei è l'articolo 142, al comma 8, cioè l'eccesso di velocità più di 10 e meno di 40 rilevato con autovelox, perché uno che va a 66 all'ora prende la stessa sanzione di uno che va a 94 all'ora sul limite di 50. Quindi fare una cosa più graduata, in modo che chi va più piano prende una multa, chi va molto più veloce, in base ai chilometri in più, prende una multa sicuramente più alta.
0: Ma questo c'è.
3: Ciao,
0: già.
3: Buona giornata.
0: Ciao amico, però questo c'è già ci abbiamo gli scaglioni simili all'IRPEF, no? Perché oltre i 40 diventa anche più pesante e poi va ad aumentare per chi ha quelle fuori serie. Ne hanno sequestrata una qualche giorno fa, una Lamborghini, credo, ad un tizio in Svizzera, perché in Svizzera
2: dovrebbe essere più precisi.
0: Esatto, questo è bello. La famiglia dice: questa Lamborghini serve in realtà anche a tutta la famiglia. No, non ci interessa, la sequestriamo comunque. Vabbè, sono opinioni e noi le accogliamo bene qui al 331 80 90 101. Miles Smith, Stargazing. Questa è la nostra musica, godetevela. Ciao.

0: Noemi, tu cosa fai stasera? Ma dai, facciamoci venire un'idea, tanto è ancora estate, anzi i più drastici dicono che ce la porteremo fino a febbraio. Aiuto! Tra un istante, la redazione qui su R101.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
0: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buona giornata da Umberto Cascone. Pesante raid ucraino nella notte sulla città russa di Sochi, sul Mar Nero. Colpiti una nave e un deposito di petrolio, distrutte anche alcune postazioni della contraerea. Intanto la TASS annuncia gli inviati americani Witkoff e Kushner a Mosca nei prossimi giorni. Zelensky poi verranno a Kiev. Il governo Meloni è il più longevo della storia repubblicana. La premier sui social: stabilità non è un record da esibire, ma condizione che consente di mantenere gli impegni e farsi rispettare. Oggi al via il forum Ambrosetti di Cernobbio, il monito di Mattarella. Troppo spesso nel mondo si guarda a stagioni del passato che non ci sono più. Aveva dato l'addio a tutti sui social il 36enne che ieri ha picchiato, rapito e ucciso l'ex compagna gettandola da un cavalcavia sulla A1. L'uomo si è poi lanciato a sua volta nel vuoto. La 46enne, mentre era chiusa nel bagagliaio del l'auto, ha chiamato il 112. Un'amica le dissi di denunciare. Problemi familiari ormai insormontabili, sarebbe questa la ragione espressa in una lettera d'addio che ha spinto ieri un 59enne a sparare nel sonno alla moglie e al figlio di 14 anni a Finale Ligure nel Savonese. L'uomo si è poi suicidato in paese, il giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Ancora una flebile speranza per gli oltre 5.000 dispersi nelle alluvioni tra Tibet e Nepal. Dopo 10 giorni due operai estratti vivi da un tunnel di una centrale idroelettrica sigillato dal fango. I lavoratori ancora intrappolati sarebbero circa 900, 1.259 le vittime accertate del disastro. Calcio in Coppa Italia, al Palermo va agli ottavi grazie al 5-2 sul Mantova, vince anche il Verona 2-1 in casa del Cagliari. Serie A, oggi al via la terza giornata, alle 20.45 Genoa-Como. Tennis, agli US Open avanti Darderi e Cobolli, oggi Paolini sfida la romena Cirstea. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: C'è un minuto primo e tutto va bene su R101 con Fernando, che vi ricordo torna con il suo Procediamo esattamente lunedì. Ci saranno con lui Bambi, che è comunque qui presente e mi fa compagnia. Poi ritornerà anche Regina, che magari tra un istante riusciamo anche a beccare al telefono. E poi Aldo Preda e poi Marcello, insomma tutti gli amici di sempre delle classiche stagioni alla radio qui da noi, qui dove? Qui su R101.

0: Una stella di non è di Broadway, Cremonini non è di New York, perché siamo in Francia e raggiungiamo una stella tutta nostra, Regina! Ciao Regina!
1: Bota!
0: No, dove sta? Agenzia, a chi precisa di voi? Dove sei?
1: Non mi sono detto. Mio amore. Allora, sono a Cap Ferrat, voilà, in questo albergo meraviglioso, mm, che c'ha una vista, ragazze. Vorrei che... Guarda, è impossibile descrivere, è un mare.
2: Vorresti, allora, che fossimo là? Allora pagaci, voilà, qualcosa, che veniamo. Tanto tra poco stacchiamo.
0: Cosa vedi? Allora, mettiti alla finestra.
1: Vedo un mar, sì, un mar meraviglioso, pienissimo di yacht di lusso.
0: Di yacht?
1: Yacht.
0: Si dice così, si dice in francese.
1: Sì. E Cap Ferrat, no, è super, ragazzi. Sono in questo albergo. C'è la base sogno?
0: La base sogno, adesso vediamo.
2: La base sogno,
0: però non c'è Marcello.
2: Sogno?
0: Perché dobbiamo dormire, che fai? La linea
1: Ciao Paride. Allora ragazzi, mare meraviglioso.
0: E l'hai già detto. Sì, racconta un pochino che hai fatto quest'estate, oltre al mare meraviglioso,
1: allora,
0: e l'albergo bellissimo.
1: Sì, fortunatamente ho festeggiato anche quest'anno il mio compleanno, wow, a Saint-Tropez.
2: Ancora auguri, Regi.
1: Joyeux anniversaire. Merci anche gli ascoltatori, tanti ascoltatori di R101. Grazie amici, ero emozionata, veramente emozionata.
0: Tu lo vai a fare a Saint-Tropez perché non vuoi invitarci, per questa ragione?
1: Sì, perché costa di meno, perché se vi portate tutto.
2: Ma giustamente costa di più, ma sono meno persone che porta con sé.
0: Senti, ma
1: no,
0: sei sicura che non eri?
1: Io vi amo.
0: A Saint-Tropez, ti hanno visto in Calabria, non eri anche da quelle parti?
1: No. Sono stata in Calabria per fare delle serate meravigliose.
0: Ok.
1: Ma io il compleanno mi piace festeggiare, basta che ci sia l'amore. Universale.
0: Quindi
1: e questo albergo qua è bello, dimmi amore.
0: Sì, no, dico l'amore universale, il compleanno, ti piace festeggiarlo con l'amore universale, vuol dire che alla fine avete fatto tutti insieme dopo una certa ora, non lo so, chiedo.
2: Vi siete sbizzarriti?
1: No. Ma voi sapete benissimo che io non bevo, quindi sono una persona che quando
0: d'altro
1: esco... Mm. No, ne manco quello.
0: Neanche quello, però... vabbè.
2: Allora approfittane oggi che sei in quella location stupenda, perché è la giornata internazionale del benessere sessuale, Reggi.
1: No, davvero?
2: Vai, oggi cerca di...
1: Botta, ecco. No.
0: Tre botte neanche, ma anche solo una. Senti un po'.
1: No, allora, dimmi amore.
0: No, ha ragione Sabri, nel momento in cui lunedì sei di nuovo qui con Proce, perché riparte tutto e cerca di cogliere l'occasione in questo weekend, in questo albergo meraviglioso, con questo mare stupendo, gli yacht.
1: Sì, no, stupendo ragazzi. Beh, colazione divina, 5 stelle, è da ritornare. Guarda, prossima volta vi invito tutti quanti.
0: Benissimo.
1: Preparatevi le vostre valigie e veniamo a Cap Ferrat.
0: Perfetto, ricordati.
1: E andiamo anche a Saint-Tropez.
0: Bene, ricordati di andare via alle 2 senza pagare, come fai di solito, ok?
1: No, quella lì no, non posso.
0: Ah, non puoi.
1: Perché bisogna dare la carta di credito prima che tu prenoti.
0: mica scemi i francesi. Regina,
2: bene, Reggi,
0: ti aspettiamo.
2: A lunedì.
1: A lunedì.
0: Ciao tesoro.
1: Vi amo.
0: Anche noi.

0: Rimaniamo in Francia perché Ugel si pronuncia proprio così, arriva da quelle parti. Allora la nostra regina probabilmente l'avranno anche assunta quelli della Proloco di Saint-Tropez.
1: Perché, sicuro l'hotel.
0: Continuava a ripetere, bell'albergo, bel mare.
1: Bella vista, ambasciatrice di quella regione della Francia.
0: Amici, vi conviene restare all'ascolto perché tra qualche attimo avremo una bella sorpresa musicale che sentirete per la prima volta proprio qui su R101. Nel frattempo, Sienna con Material Lover.

0: Siena Spiral Material Lover, c'è chi si offre anche di pagare il conto dell'albergo di Regina, non sappiamo quanto consigliarglielo, però, perché lei è una che spende, attenzione.
1: Si tratta bene.
0: Questa è R101 con Paolo e Sabrina, sino alle 12.

0: to School Gomet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su gomet.it.
1: Buona giornata, buon venerdì, siete su R101, potete ascoltare la nostra musica anche attraverso l'app e allora scaricatela se ancora non l'avete fatto o ancora meglio siamo sul canale 67 del Digitale Terrestre.
2: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre con una spesa di almeno 35 euro ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
3: La spesa intelligente.
4: Temptation Island vi aspetta.
5: Ti prendi il villaggio, lo metto sotto e sopra.
4: Con imperdibili novità.
6: C'è qualcun altro nella tua vita?
4: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
7: E di cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
4: Temptation Island e poi lunedì 7 settembre, canale 5.
8: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99€. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine, in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care Gusto Delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
11: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
12: Da Arca Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
11: Fuori tutto? Fuori subito!
12: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arca Planet.
13: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
16: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli iperemarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
17: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: giorni, allarme, c'è chi lancia l'allarme perché dice anche non sarà il giorno dei giorni ma una lenta trasformazione ma inesorabile legata alla questione di sempre dell'intelligenza artificiale che arriverà a portare via posti di lavoro, anche quelli inimmaginabili. In Cina sta per debuttare sulla televisione nazionale una serie TV, una trentina di puntate di 40 minuti l'una, senza attori.
1: Cioè completamente generata con personaggi AI.
0: Esatto, l'intelligenza artificiale che crea i personaggi, gli sfondi, le circostanze. È evidente che l'opera dell'uomo sta dietro nella
1: sceneggiatura, nella parte creativa,
0: nella scelta delle immagini, nel trovare gli errori e i difetti che inevitabilmente anche la ricostruzione di un'intelligenza artificiale può avere, però il cast non ha cost, nel senso che
1: è vero.
0: E questo va a ridurre di molto, a mettere
1: in discussione anche il lavoro degli artisti.
0: Esatto, perché se questa cosa dovesse funzionare, a questo punto anche il mestiere dell'attore,
1: che è già abbastanza sofferente,
0: esatto,
1: l'artista in generale.
0: Questi che parliamo delle star pagate bene, insomma, qualcuno
1: tremerà.
0: Qualche paura potrebbe anche avercela. Bill Gates, dal canto suo, addirittura arriva ad esagerare, a dire ovvero cosa? Che dobbiamo temere tanto l'intelligenza artificiale al punto da pensare già ora di istituire, hai presente l'equivalente delle quote rosa di cui tanto si è parlato? Le quote umane, ovvero sì, d'accordo, ci sostituiranno, ma entro certi limiti, entro certe percentuali.
1: E non è ancora più assurdo che Bill Gates, che è stato il padre dell'avvento della tecnologia, tema?
0: Lancia l'allarme un po' perché adesso si chiama fuori dai giochi con la fondazione, un po' perché, chissà. Se avrà ragione o meno, però lui dice dobbiamo istituire delle quote umane, ci sono delle professioni che dovrebbero essere per
1: tutelate,
0: forza mantenere una piccola percentuale di elemento umano. Ma allora io lancio a voi questa cosa, 331 80 90 101, lanciamo una sfida della serie, voglio proprio vedere l'intelligenza artificiale se fa che faccio io, il mestiere che faccio io, voglio proprio vederla questa benedetta intelligenza artificiale a fare quello che sto facendo magari anche in questo stesso momento.
1: Comunque se l'intelligenza artificiale volesse cominciare a venirmi a fare le lavatrici oggi,
0: potrebbe,
1: porte aperte,
0: non è detto, la lavatrice con la telecamera dentro hanno fatto, ne parleremo un'altra volta. Adesso c'è Jess Glynn, Take Me Home.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono a Bisceglie e qua davanti al mare, e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Bam Bam Twist, quello di Achille Lauro su R101, Sabrina Paolo sino alle 12, poi lunedì ritorna tutto nei canoni con Proce, intelligenza artificiale, si parlava prima e allora abbiamo lanciato la sfida della serie che venga l'intelligenza artificiale e vediamo se riesce a fare quello che faccio io chi.
1: Ciao Paolo, ciao Sabri. Il mio lavoro l'intelligenza artificiale lo potrebbe fare benissimo perché sono in un'impresa di pulizie, però c'è una cosa che non potrebbe mai fare, con la stessa umanità con cui la faccio io, il volontariato sulle ambulanze. Sfido qualsiasi macchina. Simona dalla Spezia.
0: Brava Simona, ci
2: hai
0: piace.
2: Hai perfettamente ragione.
0: Ci piace anche questo tuo ottimismo che non deve mai mancare. A proposito di cose ottime, c'è una bella cosa da dire.
2: Una
0: perché
2: gigante novità.
0: Oggi arriva il nuovo singolo di Miley. Sì. Ma perché non si può dire Cyrus? Perché lei si fa chiamare Miley e basta adesso.
2: Adesso ha cambiato nome.
0: Perché?
2: Ha litigato col padre.
0: Ecco, lei aveva un'ipotesi. Ha litigato col papà, ma però prima il nome di papà le era servito perché.
2: Eh sì,
0: era
2: perché
0: grazie
2: gli ha fatto da mentore per il grande successo.
0: Mo' adesso che va per i fattacci suoi, dice rinunciare.
2: Sai che c'è? È cresciuta bene.
0: E se lo merita tutto il successo che sta avendo, pluripremiata, insomma, sa fare mille cose. Però anche lei, nel nuovo pezzo, fa denuncia. Dice: allontaniamoci dagli schermi, torniamo ad essere analogici. Vedi che c'è un trade union, un filo comune con quello che dicevamo prima. Ha detto che bisogna riscoprire noi stessi, incontrare le persone fuori,
2: giusto,
0: nella natura e non staticamente davanti ad uno schermo. Il nuovo di Miley su R101 per la prima volta è Bess Persuades.

0: Per la prima volta su R101 Buzz Persuades, nome anche, oltre che del singolo, pure dell'album, in arrivo il 18 di ottobre. Questa è R101, amici, state lì, ne vale la pena.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Medico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Ama me.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Perché? Perché?
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
12: Se hai delle azioni Tim, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
15: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
16: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
17: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
18: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
19: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25. 3 2026.
20: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
21: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
20: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
22: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
23: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
24: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci

0: ci farebbero stare bene anche due cosine da sgranocchiare, visto l'orario, ma la cosa che ci dà tanto conforto una volta all'ora è la canzone che ci fa stare bene.
1: Bravo,
0: quella
1: rimaniamo
0: che siete
1: Ligi.
0: Voi a scegliere, quella che siete voi a suggerire, quella che siete voi della quale sentire il bisogno, no? Dopo tanto tempo magari che non la sentite. Sentiamo un po' cosa avete chiesto.
2: Ciao, per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Giudizi Universali di Samuele Bersani.
0: E sia, bella questa.
1: Stupenda.
0: Qualche anno fa, riascoltata oggi su R101 in uno spazio del quale tutti potete usufruire, la canzone che vi fa stare bene. Troppo c'era.

0: I giudizi universali di Samuele Bersani qui su R101 con Fabio De Vivo. Stavamo guardando allibiti il Musazzi che, ispirato da non so cosa, stava producendosi in un discorso serio e profondo che da lui non ci si aspettava.
1: E soprattutto non consona al venerdì.
0: Esatto, perché quel ragazzo tendiamo a pensarlo molto, non superficiale, però insomma, vabbè.
1: Guarda, lui è un amante della musica italiana, di Claudio Baglioni, ha una sua profondità.
0: Ma vai, allora buttiamoci, andiamo a vedere il fondo di questa profondità. Tra poco i Bonazzi, e con loro potreste assolutamente farlo. Io vi saluto tra poco perché ci diremo anche ciao. Nel frattempo abbiamo ancora tanta bella musica.

0: anche su R101. E che dire se non grazie, grazie, grazie, e soprattutto a Sabrina Bambi, perché sei stata fondamentale. Grazie Sabri.
1: Grazie a te che hai trainato questa settimana divertente, Paolo.
0: Di riscaldamento, perché poi torna tutto nei canoni e nei regimi. Dalla prossima Paolo Dini torna nella banda, Proce torna qui con Procediamo e ritornano davvero tutti quanti. Grazie anche a Pario ed Ausili in parte tecnica. Buon pranzo se lo fate, tra poco i Bonazzi su R101.
1: Buon weekend.
0: Ciao.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buona giornata da Umberto Cascone. Al via al forum Ambrosetti di Cernobbio, nel suo messaggio Mattarella loda l'Unione Europea. I suoi successi e la sua attrattività sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati. Poi il monito: dai conflitti non arriva nessun beneficio, né per chi soccombe né per chi crede di vincere. Due persone morte per un'esplosione nei pressi di una villetta nella periferia di Andria. A quanto si apprende, le vittime stavano preparando delle cosiddette marmotte, ordigni impiegati dalle bande che assaltano i bancomat. Non lontano dai corpi è rinvenuta un'auto rubata. L'avevo avvertita che l'avrebbe aspettata sotto casa, ma lei voleva uscirne da sola. Così un'amica della 46enne uccisa dall'ex fidanzato sulla A1, gettata da un cavalcavia. L'uomo che si è suicidato l'ha rapita e chiusa nel bagagliaio dell'auto, da dove la vittima è riuscita a chiamare il 112. Nella notte raid ucraino su Sochi, colpito un grosso deposito di petrolio. Intanto, secondo la TASS, domani gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno a Mosca, domenica a Kiev. Trump ancora contro l'Europa, vuole rimborsati i fondi spesi da Biden per le armi da fornire all'Ucraina. Si rialza la tensione tra Regno Unito e Argentina sulle Falkland. Milei, le Malvinas sono nostre, pronti a rafforzare la loro difesa. Londra replica, le isole ci appartengono, il nostro impegno per loro è incrollabile, ma Trump valuta un cambio di posizione a favore di Buenos Aires. Calcio in Coppa Italia, al Palermo agli ottavi, dopo il 5-2 al Mantova, avanti anche il Verona 2-1 in casa del Cagliari. Serie A, alle 20.45 l'anticipo della terza giornata tra Genoa e Como. Tennis, agli US Open avanti Darderi e Cobolli, oggi alle 17 Paolini sfida la romena Cirstea. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Vero, siamo arrivati indenni alla fine della prima settimana della nuova stagione dei Bonazzi di R101 qui sull'omonima radio R101.
1: Come cantava Vasco Rossi, siamo vivi, domani chi lo sa.
0: Domani chi lo sa, del resto domani è weekend, quindi poco importa per quanto ci riguarda, perché a Dio piacendo noi torneremo lunedì. Ma abbiamo ancora una intera diretta da portare a casa quest'oggi.
1: Cosa vuoi che siano due ore rispetto a una vita intera?
0: Esatto.
1: Fabio De Vivo e Musazzi in regia con il suo classico tier, il nostro Paridaus.
0: Abbiamo anche l'ologramma di Roberto Bussolati, oggi in smart working, ma non ha lesinato in quanto ad argomenti da trattare.
1: Niente, mercoledì è smart working, venerdì è smart working, ma lavora o...
0: Dai, indagheremo.

0: Per un milione qui su R101. Allora, tra le mani io ho la cartelletta che ci lascia comunque la nostra Roberta Bussolati anche quando è in smart working. Siccome questa è una ragazza che lavora, volevo darti un paio di argomenti che lei comunque ci ha buttato lì. Così quindi, poi possiamo scegliere chiaramente di fare.
1: Vuoi buttare via un intervento praticamente?
0: Allora, lei ci scrive: il temperino, bella sta base, mi piace. Il temperino, due punti, temperino. Un piccolo oggetto con una grande storia. Vuoi parlare del temperino?
1: Beh, il temperino è un oggetto di metallo, alluminio, ferro, non lo so.
0: E abbiamo esaurito l'argomento.
1: La matita, giri e fa la punta.
0: La curiosità nostalgica, cosa c'era davvero nel nostro astuccio?
1: Questa è la domanda che ha scritto la Roberta? Cioè, questa è la domanda. Lei vuole fare un tema su cosa avevamo nell'astuccio? Va bene, la matita, la penna, la gomma, il righello, il compasso. Grazie Roberta per questo tema che ci hai dato. Credo che gli astucci di tutti i bambini d'Italia e del mondo sia appunto composto da questo. Non dobbiamo dire
0: poi,
1: altro.
0: Poi, qualche giorno fa noi abbiamo lasciato invece un sospeso, un argomento che avremmo voluto trattare. Prima ci è tornato così alla mente e siamo convinti del fatto che possa comunque rapire anche un po' l'effetto nostalgia di quelli che sono tutti coloro che ci ascoltano ogni giorno.
1: Questo mi piace.
0: Vale a dire, quello che ancora oggi in età adulta noi ci facciamo fare dai nostri genitori.
1: Sì.
0: Ok, esempio pratico.
1: Vai.
0: Io quando vado a casa dei miei e mia mamma alla fine del pasto mi dice:
1: vuoi la frutta?
0: Vuoi la frutta? La mia risposta è: se me la sbucci tu, sì.
1: Esatto, uguale, anch'io.
0: La mia mamma ancora oggi lì di buona lena mi sbuccia la pesca, mi sbuccia la me. So che è una roba veramente scacciapatata sta roba, però è vero.
1: È una coccola che comunque noi figli maschi ci meritiamo tempo. Quindi la mela io non ho problemi a dire che me la sbuccia ancora mia mamma.
0: Esatto.
1: Perché a casa sai cosa? Che non mangiando frutta quando sono da solo, ne approfitto quando vado dai miei.
0: Io l'unica frutta che mangio quando sono a casa è quella che comunque sparo tutta nell'estrattore, quel che viene lo bevo.
1: Ma perché quando noi sbucciamo la mela ne buttiamo via metà, noi non abbiamo quella manualità incredibile.
0: Io lo dico, quando la sbuccio io la sbuccio col pelapatate, lo dico.
1: Non è male, va bene.
0: Va bene, vogliamo saperlo da voi. Quali sono quelle coccole che ancora oggi vi fate fare dai vostri genitori, qualora abbiate ancora la fortuna chiaramente di averli? Al 331 80 90 101 la vostra voce.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, canto d'amore qui su R101. Parliamo appunto di coccole che ancora oggi ci piace farci fare un po' dai nostri genitori.
2: Sentiamo le vostre.
3: Ciao Bonazzi, Rosalba da Terni. La coccola che i miei mi fanno è il pacco da giù. È bellissimo, ogni circa 3-4 mesi arriva questo pacco da giù con tutti i prodotti tipici che qui in Umbria non trovo. Quella è una super coccola.
1: Lo vedo anche un po' come un atto dovuto, cioè il fatto comunque di farti mandare prodotti caseari, ortofrutticoli e così via, magari della tua terra. Sì, sì, sì.
2: Parli di questo argomento, lo facciamo anche lunedì.
4: Anche martedì.
2: Vabbè, abbiamo troppi messaggi.
1: Guarda, qualora volessero anche in questo weekend, però bisogna comunque metterci un paio d'ore a nostra disposizione.
2: Possiamo passarlo a fil grondona questo argomento.
1: Benissimo, benissimo, direi di sì, lo facciamo sempre con grandissima benedizione. Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight, qui su R101.

David Guetta, Save Me Tonight, qui su R101, i Bonazzi di R101. Stiamo parlando insieme a voi di quelle coccole che, a cui ci hanno abituato i nostri genitori e continuano ad abituarci anche in età adulta. Fateci sapere le vostre al 331 80 90 101.

To School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio.

0: e su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
3: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: L'idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 €. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica.
12: Temptation Island vi aspetta.
13: Ti prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
12: Con imperdibili novità.
14: C'è qualcun altro nella tua vita?
12: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
15: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
12: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, canale 5.
16: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
17: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
16: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
17: Fuori tutto? Fuori subito!
16: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
18: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
19: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
20: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
19: Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
21: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
23: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
24: La spesa intelligente.
25: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
26: Una Fiat 500?
25: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521,544,10 €. Regolamento su McDonald's.it.
27: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Robbie Williams qui su R101, 12:27, è venerdì, è il 4 settembre. Le persone, insomma, questa settimana hanno anche un po' ripreso, se vogliamo, a lavorare, coloro che si sono concessi un po' di ferie fino alla fine di agosto, ma sono qui presenti con noi.
1: Però sì, stiamo parlando, scusa, stavo leggendo un messaggio che ci è arrivato.
0: Bello.
1: Perché stiamo parlando di coccole che i nostri genitori ci fanno ancora in età adulta. Questa nostra ascoltatrice bonazza Margherita, sì, 42 anni, dice le coccole che fa lei alle figlie. Fa: ho tre figlie femmine, premetto che anch'io sbuccio la frutta alle mie figlie e spero di poterlo fare per tutta la vita.
0: Brava, bravissima. Esempio da seguire. E anche vero che lei, qualora avesse 42 anni, appunto, le figlie cosa vuoi che ne abbiano? 10? 15, esagerando?
1: 20, dai 20 ai 15.
0: Esatto.
1: Dai 20 ai 12.
0: Ma comunque,
1: dai,
0: fai bene, tu continua a sbucciare loro la frutta. Sentiamo voi.
2: Io ero coccolatissimo per quanto riguarda l'uva. Io odio mangiare l'uva coi semi. Quindi io lavavo l'uva e poi l'aprivo e col cucchino, quello piccolino da sale, diciamo, tiravo via i semi e mi facevo la classica torta nel piatto di frutta. E quello lo faceva il 99% mia madre. Lo faceva.
1: Ah, bello però, eh. La mamma ti toglie i semi dell'uva.
0: Ma te, tua mamma, no, te l'ha mai grattugiata la mela? Io anche sta roba qua ricordo.
1: No, quando ero piccolo.
0: Della mela, sì, la mela, questo vabbè,
1: sì,
0: parliamo.
1: Certo. Se oggi mia mamma mi dovesse grattugiare la mela.
0: No, a me mi suona la grattugia addosso.
1: Vado da casa. No, sì, però mi ricordo che la faccio. Ma quando stavi male.
0: Sì.
1: Io quando stavo male. Mi ricordo anche il contenitore di vetro.
0: Con le mele cotte, quella roba là.
1: La mela cotta solo quando stavo malissimo. Avevo questo contenitore di vetro che aveva una grattugia sopra in vetro.
0: Sì, quello.
1: Quella roba lì e ti grattugiava sopra la mela e poi la mela, il succo della polpa andava intorno. No, quel contenitore lì, questo mi ricordo.
0: Che big moment, veramente molto bello. Vabbè, dopo cambiamo argomento, nonostante avessimo la voglia di farlo anche lunedì. Giorgia, il mio giorno.

0: Solo con R101 la tua estate è indimenticabile.
1: Ciao R101, sono Assoverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
2: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
3: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a tutti!
4: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Fire di Ed Sheeran qui su R101 alle 12:36 minuti, voi presenti ovunque voi siate, magari perché no anche nei pressi di Ventimiglia, dove ieri sera ma anche stasera e domani sera va in scena il Super Karaoke.
1: Esatto, condotto da Michel Hunziker, prossimamente andrà appunto in onda su Canale 5, grandi ospiti per tre grandi serate di musica e spettacolo.
0: Chi è che abbiamo come ospiti ad esempio?
1: Allora, Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji e Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Irene Grande, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Rovazzi.
0: Ma voi sapete la figata qual è? Che potreste avere la possibilità di cantare insieme a loro o comunque lasciarvi andare alla grande in piazza, esattamente a Belvedere del Resentello, appunto lì nei pressi di Ventimiglia, perché grazie alla Regione Liguria in collaborazione con Mediaset, insomma, avrete la possibilità di imbastire un karaoke gigantesco presentato appunto dalla Hunziker.
1: Un super karaoke che andrà poi appunto in onda su Canale 5 a partire da martedì 8 settembre.
0: E che vuoi fare? Non vuoi andare a Ventimiglia? Stasera, frettatevi!
2: Ciao, ciao!

0: Vita, morte, miracoli, la svolta country di DJ Axe, che ormai già dall'ultimo Sanremo ha dimostrato, insomma, di volersi buttare su questa voglia di spaghetti western.
1: È una gran canzone, ragazzi, questa è una gran canzone. Meno male un po' di... cioè, sì, abbiamo capito.
0: Se tu dovessi scegliere, diciamo, tra la vita di DJ Axe, la morte... no, di quando ha fatto la musica Sky, adesso con questa svolta country.
1: Questa svolta
0: country,
1: ma bellissima. Ma a me la musica country, sai, è che l'avevo riscoperto un po' anche quando hanno rifatto le canzoni di The Greatest Showman, From Now On, in versione country. Ho capito, ma il genere è questo, capisci? No, non sto paragonando, nel senso, ognuno il suo. Però questa canzone qua di G-Ax a me piace molto.
0: Bene.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Frequenziamoci con Iren. Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa. Perché da Iren incontri la tua radio preferita. Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova, con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
3: Frequenziamoci con Iren.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
6: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
7: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
8: Super karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
7: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
9: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
11: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
12: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
13: Oh mio Dio!
12: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
13: Prendi me, scegli me.
12: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
13: Ama me.
12: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
14: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
17: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
18: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
19: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione avvitatore a 19,99€ e soffiatore elettrico a 3 funzioni a 24,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
21: Eccola qua, la canzone che ti fa stare bene, che arriva ogni ora qui su R101.
22: Scelta sempre da voi, sentiamo chi ha richiesto che cosa.
23: Non c'è una canzone, mi sembra il titolo sia Fading Like a Flower dei Roxette.
21: Vedi.
22: In archivio abbiamo anche questa.
21: L'ha detta anche giusta, a dire il vero, quindi diciamo la memoria ti ha aiutato tantissimo. Anche noi la ascoltiamo qui.
22: È un C2 livello inglese.
21: Vero, hai ragione, un bel C2. Roxette qui su R101, canzone che ti fa stare bene.

0: Roxette e Roxette qui su R101, canzone che ti fa stare bene. Alle 12.49 l'abbiamo ascoltata. Sì, perché...
1: Ma non è lei che si chiama Roxette?
0: No, Roxette era un gruppo. Ma anche io quando ero più piccolo e non lavoravo appunto nell'ambiente radiofonico, non conoscevo il fatto che Roxette non fosse un gruppo, bensì fosse lei. Ma è un po' come quando penso a Blondie. Sono i Blondie. E invece tu pensi a Blondie inteso come la cantante di cui adesso mi sfugge il nome.
1: Per me Roxette è lei. Assomiglia anche un po' alla...
0: A chi? A Brigitte Nielsen?
1: No, a Malika Ayane assomiglia un pochino. Secondo me un pochino ce l'ha. Tipo Listen to Your Heart, no? È di Roxette. Sì. Di Roxette, non dei Roxette. Per me. Vabbè, io lasciami con questa credenza.
0: No, ma io guarda che per me va benissimo
1: bella,
0: così.
1: Bella questa.
0: Lady Gaga. Lady Gaga, vogliamo dire il Lady Gaga. Dimmi tu,
1: Lady Gaga e il Bradley Cooper.
0: Il Bradley Cooper. Shallow qui su R101. Ci facciamo romantici? Tell me.

0: la mia gamba dondola.
1: Enjoy the music.
2: R.

0: 101 ogni giorno in onda. Facciamo questo promemoria: da lunedì al venerdì, da mezzogiorno alle 14. Potete ascoltarci ovunque voi vogliate, ma anche guardarci eventualmente sul canale 67.
1: Fabio De Vivo, il Musazzi in regia. C'è stato un cambio della guardia, è arrivato il nostro Claudio Renduan.
0: L'ineluttabile.
1: Ma io mi sto ponendo una domanda, sì, live. Come mai i nostri bonazzi, al 331 80 90 101 ci mandano i buongiornissimi, che la tua giornata sia limpida e serena, eccetera, eccetera?
0: Perché giustamente voi potete anche mandare delle immagini, perché abbiamo un numero che sia WhatsApp che Telegram, però evitiamo queste immagini cringe, no?
1: Invece abbiamo anche Telegram, non lo sapevo.
0: Eh sì, possiamo utilizzarlo.
1: Tante cose.
0: C'è la musica e poi dopo ci sfoghiamo.

0: con Roar qui su R101.
1: Abbiamo la seconda ora. La seconda ora è quella un po' del gioco, no?
0: Del giubilo.
1: Del giubilo, sì. Ed è venerdì. Quindi?
0: Allora, noi abbiamo un po' una crasi il venerdì ormai. Da una parte vogliamo far loro i vocalist, come succede comunque in ogni locale che Dio comandi, appunto, il weekend. Dall'altra parte abbiamo voglia di farli sfogare. E allora perché non mischiare le cose? Far sì che possano sfogarsi magari di una prima settimana settembrina, dove Duvalle, ma farlo alla modalità del vocalist per eccellenza.
1: Allora, facciamo un esempio pronto del live. Io ti do la situazione, ok? Tu sei fermo.
0: Non vuoi farlo del vocalist?
1: No. Sei fermo al semaforo, è rosso.
0: Io dico cose indicibili.
1: No, aspetta, scatta il verde. Davanti a te la persona ci mette più di 6 secondi a partire.
0: Ok.
1: Prego.
0: Fai andare le mani sul volante! Vai! Così.
1: Magari un po' più anche...
0: Sì, nel caso voi potete anche far partire un insulto, perché nel mio caso non possiamo bippare l'insulto.
1: Ma il vostro
0: voi eventualmente vi lasciaste andare, insomma, anche a qualche anatema, sappiate che il nostro Claudio Randone può comunque bippare.
1: Quindi sfogatevi in versione vocalist al 331 80 90.
0: Sì, come 101. Se foste dei franchino, come se foste, insomma, un vocalist che va ad inneggiare il tavolo che ha appena sciabolato la prima litro e mezzo di champagne. Quelle robe lì.
1: 45 persone,
0: ovviamente,
1: una bottiglia. 30 centesimi a testa per mettere la foto su Instagram.
0: Esatto, sfogatevi facendo i vocalist per la prima settimana settembrina, che magari è stata un po' pesante. Al 331 80 90 101 dovete stupirci. Non

0: Isn't Ready di Somber qui su R101. È stato un po' l'anno di Somber, quello del 2026. Sto ragazzo giovanissimo che ha dimostrato veramente di essere molto ma molto bravo.
1: Quello di Stranger Things? Quello di Stranger Things?
0: No, quello è Joe.
1: Ok, niente, li ho confusi. Ho fatto una crasi, come la crasi la state facendo anche voi al 3318090101, mettendo insieme un vostro sfogo e la versione vocalist di tutto ciò.
0: Del resto è weekend, quindi ci sta che voi vi lasciate andare, insomma, al fare da vocalist, bensì sfogandovi di una settimana che magari vi è stata un po' addosso.
2: I miei colleghi fanno cagare, li odio tutti.
1: Straordinario.
0: Bello, bello, bello, bello. Poi
3: tutta la settimana che sono fuori a 30 e passa gradi e faccio il mostino e a casa non c'è nessuno, sono ancora tutti in ferie.
0: A me piace sempre immaginarmeli, perché magari sono in auto,
1: sono a casa,
0: da soli, magari appunto in bicicletta mentre la gente passa, lui è lì che comunque parla con sto fare sincopato.
1: Stupendo.
0: Ottimo da vocalist.
1: Siete meravigliosi, andiamo avanti.
0: Vai.
4: Dai ragazzi, da adesso tutti insieme.
0: Giusto.
4: Voglio vedervi con le frecce accese. Dai, tutti insieme, dai, all'incroci, mi raccomando, frecce, vai, tutti insieme, dai.
1: Ma perché?
0: Altro gettone, altro giro!
1: Ma non ho capito perché vuole le frecce accese agli incroci.
0: Forse perché giustamente
1: aspetta,
0: non so se sotto un effetto stroboscopico.
1: Effetto stroboscopico la serata. Okay. Frecce accese in quel senso.
0: Sai che non so per quale motivo quando ero adolescente facevo le prime feste di compleanno come DJ amatoriale, io lo strobo non lo chiamavo strobo.
1: Frecce accese in quel senso.
0: Sai che non so per quale motivo quando ero adolescente facevo le prime feste di compleanno come DJ amatoriale, io lo strobo non lo chiamavo strobo, ma lo chiamavo la moviola. Non so se è una roba del sud Italia.
1: Ma è lampadario.
0: No,

0: cazzo, la nostra.
1: Allora, dai, vorrei raccontarti una cosa. Ieri sera c'era ospite a casa mia una nostra amica, Elisa, appunto, con il figlio Andrea, di anni 9.
0: No? Sì.
1: A un certo punto gli ho chiesto: tu hai mai visto Nuovo Cinema Paradiso? Sai cosa mi ha risposto?
0: Al bambino?
1: Sì. Ehi. Sai cosa mi ha risposto? Che cos'è una merendina? Capisci?
0: Beh, però se tu ci pensi, Nuovo Cinema Paradiso
1: No,
0: però ci sta.
1: No. Cioè, capisci?
0: A te ti hanno chiesto anche chi è Sean Connery, vero?
1: Sì, mi hanno chiesto chi è Sean Connery. Ma io divento matto.
0: Ma che sappiate che tutte queste cose qua, comunque, per il Musazzi sono come una lacerata nei reni.
1: Questa gente non dovrebbe circolare. Tu non sai stare nella società, è giusto che tu non stia nella società.
0: Abbiate pazienza, andate cauti.
1: Ho capito, voglio dire. Cauti, divento matto.

0: To School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer.
3: Ehi, Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scoprite!

0: con Coyote vs Acme al cinema dal 2 settembre.
1: 2 biglietti e 8 popcorn.
0: Esagerato come sempre.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
4: La spesa intelligente.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Temptation Island vi aspetta.
11: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
10: Con imperdibili novità.
12: C'è qualcun altro nella tua vita?
10: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
13: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
10: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: qui su R101 alle 13:26 minuti, mentre vi stiamo mettendo nella condizione di sfogarvi anche un po' per questa prima settimana, per molti lavorativa, di ritorno dalle vacanze, oppure se diciamo in vacanza non ci siete andati, avete un modo in più per sfogarvi, ma in qualità da vocalista.
1: Esatto, sentiamo subito i vostri sfogage.
2: Mi sono rotto le palle di questo caldo, sono talmente sudato che tra poco mi escono le branchie da quanta acqua ho addosso, porca
0: Bello, bello, bello. Allora, poco vocalist qua, eh? Cioè, va sì, comunque detto sì.
1: È stato molto narratore, poco vocalist.
0: Ho sentito l'impeto, ma non ho sentito le vocali allungate.
3: Piede destro sull'acceleratore e si parte verso il weekend.
4: Beh, che sfogo è questo? Non è uno sfogo.
0: NCS
1: ci ha fatto comunque sapere che sta andando fuori dalle balle. Va bene, andiamo avanti. Okay.
5: Oh, senti, biondo, chi? Mi stai frantumando di c***o. O parti o ti faccio la permanente, ok? Dai, mo, forza, animo, gas.
0: Ok, ma alla fine ci voleva un gas.
1: Dall'accento mi sembrava emiliano, può essere Emilia Romagna.
0: Sì. Forse più romagnolo.
1: Romagnolo.
0: Vabbè, dai, facciamo un altro giro di vostri sfoghi. Sempre al 331-8090-101. Le istruzioni sono queste: dovete interpretare il vostro sfogo di nervosismo e rabbia, ma a mo' di vocalist, ok?
1: Mi raccomando, non prendete esempio da quelli che abbiamo appena sentito, perché non avevamo capito niente.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
6: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: 101, ultimo giro dello sfogaggio, come io, o comunque del Sulemangi, come vogliamo chiamarla sta roba?
1: Chiamiamolo uno sfogo fatto in versione vocalist.
0: Ok.
1: Semplicemente.
0: Sfogo le mani.
1: Sfogo le mani. Sfogo le mani, bello.
0: Sfogo
1: però
0: le mani.
1: Parola unica proprio, sfogo le mani. Sfogo le manche.
0: C'è hashtag sfogo le manche.
1: Hashtag sfogo le manche.
0: Va bene, sentiamo.
2: Pazza la miseria, dovevano iniziare le ferie, ma sono 3 mesi che ero malattia, e il primo giorno di ferie mi parte la spalla per una frattura.
1: Dai.
2: Puttana.
1: Quanto ho detto di malattia? 3 mesi malattia, ha detto?
0: Non lo so.
1: 3 mesi.
0: Speriamo un pezzo di gazzosa. Tra l'altro, sai che a proposito di sta roba delle ferie, io vorrei indagare, vorrei capire, perché mi ha scritto per esempio sta ragazza dicendomi che anche lei in ferie non ci va, nonostante le avesse concordate, perché per mancanza di personale gliele hanno revocate.
1: E frega niente, io vado lo stesso.
0: Ma poi non è illegale, no, sta roba.
1: Ma allora, le ferie sono tenuti a dartele, altrimenti te le pagano.
0: Ma io ho detto querelalo.
1: Certo.
0: Giusto.
1: Sì, sì, poi bisogna vedere che accordi pregressi ci sono.
0: Testalo, poi.
3: Buongiorno.

0: possiamo apprezzare l'impegno.
1: Colpi di Sun!
0: Ecco, questo è un
1: alla
0: è un
1: fine
0: vero
1: dovete
0: vocalist.
1: Allungare con qualcosa appunto da vocalist, ma una frase senza senso, così come dicono loro da decenni.
2: In metropolitana, amici, su, bella. su, sulle braccia!
0: No,
2: coraggio,
0: no.
2: Anzi, giù le braccia, amici, deodorante la mattina!
0: Bella, questa è bella.
1: Sì, sì, un monito. La zampa della linea rossa Milano, insomma, non è mai il massimo,
0: mai,
1: per dirne una.
0: Lavatevi, grazie.
1: Poi?
2: E la porca miseriaccia zozza, si lascia il caffè, non me lo dovrei definire che io arrivo al lavoro e non ce l'ho, voglio il caffè!
3: Non ho capito niente, mi sono concentrato solamente su Free From Desires. Ma esatto. Non ho capito niente.
1: Ma sembrava la signorina Silvani Fantozzi.
0: Non
1: ho capito.
0: So cosa abbia detto.
1: No, ma neanche io, ma va bene. Cioè, in ogni caso, l'importante è che comunque facciate uscire un po' quel mostro che aleggia dentro di voi.
0: Bene, dobbiamo andare avanti. O è finito qua?
1: No, dai, dopo daremo una notizia così a caso. Nel tempo che ci resta.
0: Presa dalla Roberta.
1: Esatto. Chi è che c'è? Animal Cazzeie? Bello, mi piace.

0: Sai che prima le ho denominate cazzeie perché credevo che comunque fosse una roba orientale, perché immagino che arrivino appunto dalla Corea del Sud, invece credo che sia comunque un gioco di parole inglese, cat's eye,
1: cioè occhi di gatto.
0: Occhi di gatto, come le ladre, quelle dei, del cartone
1: animato.
0: Però
1: si dice sempre cat's eye.
0: Eh?
1: Si dice sempre cat's eye.
0: Perché il passato remoto.
1: Scusa, cat's eye.
0: Forse al presente
1: molto
0: sarebbe
1: bene.
0: Un'altra cosa. Animal, qui su R101.

0: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
1: Da Arca Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
0: Fuori tutto? Fuori subito!
1: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arca Planet!
2: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
3: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
2: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
4: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Ma perché lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Perché non lo fai?
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani.
9: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
13: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: canzone che ti fa stare bene. C'è una sola frase che mi sovviene nel momento in cui leggo il nome di questo cantante: Grignani Libero.
1: Grignani Libero, qui io alzo le mani. Grignani Libero, grande ricordo di una grande live che abbiamo fatto ai tempi. Stupenda canzone, godiamocela. Chi l'ha richiesta?
2: Ciao amici, la canzone che mi farebbe stare bene è La mia storia fra le dita di Grignani.
0: Bella, bella, bella. Io penso che sia nella mia top 3.
1: Di Grignani. Potremmo fare il podio delle canzoni più belle italiane.
0: Ci potrebbe stare. Lunedì. Ci pensiamo.
3: Sai

0: Da 1 a 10, secondo te, Grignani, quando è uscito? Qui, se non sbaglio, era il 1995. Quanto era figo?
1: 12.
0: Ma quanto acchiappava, secondo te? Cioè, 60. Lui usciva dagli alberghi.
1: Sì, ma guarda, sei già Grignani in quel periodo lì, che comunque la notorietà aiuta.
0: Sei questo
1: tronco di pino incredibile, voglio dire. Sei straordinario.
0: Era un bell'acero lui, eh. Cioè, va detto che comunque è sempre stato figo.
1: Acchiappava bene, anche adesso, eh.
0: Sì,
1: superato
0: sì,
1: 50,
0: sì.
1: 53 mi sembra.
0: 53?
1: E io ero stato sui 50 anni, quindi 3 anni fa più o meno.
0: È vero, ma di quello
1: grande

0: diretta, l'ultima della settimana, della prima della nuova stagione 2026-2027.
1: È andata questa settimana, è andata con questo sfogage. Loro è un piccolo refuso di quello che abbiamo
0: fatto.
1: Sì, ma
0: anche
1: fatto
0: un po' delle mie notti in discoteca, voglio dire.
1: Soprattutto.
0: Sì, soprattutto dove ho lasciato comunque diverse sinapsi. Non ho problemi a dirlo. Salutiamo e ringraziamo Claudio Randone in regia, l'ologramma di Roberta Bussolati.
1: Ma me l'ho dimenticata. Ringraziamo e ringraziamo veramente
0: anticipatamente
1: col cuore Melita Tognolo e Marco Santini che prenderanno il nostro posto. Esatto. Così il pomeriggio da loro è solo Good Times. Noi, a Dio piacendo, ci vediamo, sentiamo lunedì da mezzogiorno alle 14.
0: Dai, buon weekend.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao, Crazy Night.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il conflitto è in Ucraina, ripartono i negoziati americani. Witkoff e Kushner, inviati di Trump, saranno domani a Mosca e domenica per la prima volta a Kiev. La Commissione dell'Unione Europea intanto non commenta la richiesta di rimborso del capo della Casa Bianca per le armi date agli ucraini. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare. Così la Premier Meloni, suo il governo più lungo. Sono passati 1413 giorni dall'insediamento a Palazzo Chigi. A Como il forum di Cernobbio, tanti temi sul tavolo. Il leader dei 5 Stelle Conte anticipa, voto in primavera, noi siamo pronti, in autunno avremo un progetto condiviso. Il caro carburanti, prezzi mai così alti da luglio 2022. La benzina a 2,046 euro al litro, il gasolio a 2,157. Pronto il decreto del governo per la proroga del taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel. Lo sconto durerà fino al 10 di settembre. Al via il controesodo estivo. La strage di Finale Ligure, disposta l'autopsia sulle tre vittime, padre, madre e figlio quindicenne, a sparare l'uomo che in un biglietto d'addio spiega il gesto, problemi familiari troppo pesanti. Il femminicidio-suicidio in A1, rabbia di un'amica di Lorena, le dicevo di denunciare che l'avrebbe aspettata sotto casa, lui si era rivelato un dottor Jekyll e Mr. Hyde. Due uomini sono morti ad Andria mentre preparavano delle marmotte, ordigni utilizzati per assaltare i bancomat. L'esplosione è avvenuta nelle vicinanze di una villetta nella periferia della città pugliese, non lontana dai corpi ritrovata un'auto rubata. Tennis, Jasmin Paolini sfida Sorana Cirstea nel terzo turno degli US Open, il match in programma alle 17. Calcio, riparte questa sera la Serie A con la terza giornata di campionato, l'anticipo è Genoa-Como. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: tutti ragazzi, 3 minuti dopo le ore 14, Marco Santini, buongiorno.
1: Eccoci, ciao a tutti.
0: Cucù in regia, Melita Toniolo con voi anche oggi fino alle 17 in questo Good Times.
1: In questa giornata ancora speciale, perché poi dalla prossima settimana torneremo nel nostro classico orario, quindi insomma 2 ore insieme tra le 14 e le 16 con l'immancabile appuntamento chiaramente della nostra polemica. E oggi super novità, super sorpresa, essendo venerdì ve l'avevamo anticipato, da oggi la polemica sarà vostra, quindi cominceremo ascoltando una vostra polemica che ci avete mandato in questi giorni al 331 80 90 101, e poi da lì insomma discuteremo, chiacchiereremo. Già la domanda che vi staremo per fare tra qualche minuto sarà legata proprio al tema che avete scelto voi per la polemica.
0: Bravo,
1: di oggi.
0: Bravo Santini,
1: detto
0: hai
1: questo,
0: studiato.
1: Cominciamo, musica.

0: sia su R101 il Good Times è con voi in questo venerdì 4 di settembre, ragazzi. Anche se le temperature, abbiamo già detto, in questa settimana non si abbasseranno, noi cerchiamo di portarvi un pochino di leggerezza, di passare insomma queste ore insieme discutendo di alcune cose. Alle 15 arriverà la polemica, ma prima di tutto, come sempre, c'è la nostra domandina che lanciamo a tutti voi.
1: Sì, la domanda che però oggi si collega alla polemica che ci avete mandato voi in questi giorni. Anche adesso potete mandare al 331 80 90 101, le storie che vi riguardano, casi che avete vissuto in prima persona o anche semplicemente di parenti, di familiari, che possono diventare tema di discussione il venerdì nel Good Times alle 15.
0: Nella vostra città, cose che succedono nella vostra piazza, nel vostro palazzo.
1: La tematica e quindi la domanda è collegata a quello che poi sentirete proprio dalla voce di uno di voi, che lancerà un tema molto interessante, e parliamo di regole, amici, regole. Le regole sono importanti, se ci sono, Meli, tu mi insegni, vanno rispettate. Io vengo da un paese dove sono stato quest'estate in vacanza, il Vietnam, dove di regole ne hanno veramente poche, ma incredibilmente tutto funziona alla grande. Quindi io sono tornato con il concetto di, sai che forse è meglio meno regole.
0: Ah, pensavo restare lì.
1: Ci ho pensato sinceramente. Meno regole, ma tutto che scorre con più fluidità.
0: E quindi la domanda quindi che la domanda... abbiamo scelto di chiedervi è questa: se poteste aggiungere una regola alla vita di tutti i giorni per rendere la gente più civile, più gentile, più tranquilla, quale sarebbe?
1: Io ce l'ho: l'obbligo di salutare le persone. L'aggiungo adesso. L'obbligo, essere obbligato. Anche quando incontri uno che ti sta sulle scatole, saluta.
0: Possiamo mettere anche un piccolo sorriso, che a me piace molto. Sì. Anche se uno sta male.
1: No,
0: grazie.
1: La mia regola è l'obbligo di salutare le persone. Ma devi salutare tutti. Se incontri 100 persone, ciao.
0: 331 80 90 101. Ditecelo adesso. Intanto la musica di R101. Oh, my lover, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: fibra qui su R101 nel Good Times e ovviamente abbiamo già lanciato la nostra domandina: se poteste aggiungere una regola alla vita di tutti i giorni per rendere la gente...
1: Che succede?
0: E mi è partita così la gente sì. più civile. Quale
1: Vabbè,
0: sarebbe?
1: Insomma, potete aggiungere una regola, no, per rendere la vita un po' più facile e le persone più civili. Quale sarebbe questa regolina? Io ho detto quella di
0: salutare.
1: Insomma, salutare, l'obbligo di salutare. Tu, Meli, ci stai ancora pensando?
0: Ci sto pensando, sì.
1: Perché ridi e quindi...
0: Ma
1: sì.
0: rido da sola, tra l'altro, una cosa sì. mi
1: vai,
0: stupisce.
1: Vai, vai.
2: Costantino, un attimo, forse è l'obbligo di non salutare le persone.
0: Ma come?
2: Non salutatemi. No, no, no, io non voglio contatti umani, non salutatemi. Ciao, anzi, niente.
0: Io sono d'accordo invece
1: lui ha aggiunto la regola del
0: non
1: io salutare. Ho aggiunto salutare, lui del non salutare.
0: Senti questo vocale?
3: L'obbligo di farsi una doccia prima di andare in mezzo alla gente, perché
0: brava.
3: Io non sono obbligata ad annusare il tuo fettore.
0: Brava, è la prima cosa che mi è venuta in mente.
1: La domanda
0: adesso
1: è: chi controlla? Cioè chi controlla che tu ti
0: puzza?
1: Fai la doccia, la cioè,
0: beh,
1: ammettiamo...
0: si sente Santini,
1: no.
0: Non serve controllare. Chi controlla? In che senso?
1: Ammettiamo che introduciamo la regola, ok? Che ti devi fare una doccia obbligatoria.
0: Uno...
1: Chi caspita controlla che te la fai la mattina prima di uscire?

0: Another R101, avete la possibilità di aggiungere una sola regola alla vita di tutti i giorni per rendere le persone più civili. Qual è questa regolina? Vai. Sentiamo.
1: Per me è l'obbligo di moderare la parola verso il prossimo, essere più gentili. Buon pomeriggio.
2: Bravo, ci piace anche questa regola.
0: Anche qualcuno scrive l'obbligo di fare di più all'amore.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui

0: A cui importi qualcosa di quel coyote?
1: A me importa.
2: Coyote vs Acme.
3: Idiota!
2: Al cinema dal 2 settembre.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
6: La spesa intelligente!
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
10: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché?
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89 euro. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99 euro. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 euro. E con tre prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
15: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
16: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
17: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
16: Fuori tutto? Fuori subito!
17: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon, solo Dark Planet.
18: Dark Planet, convenienza nostra.
19: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
20: Ciao Alex.
19: Kimi, ma sono io su questo poster?
20: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
19: Per vederci le partite insieme.
20: Magari, però non ho ancora il wifi.
19: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
20: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
19: Sono appena stato sorpassato.
21: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
22: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Britney su M101, Britney Spears, Oops I Did It Again. 14:28, state ascoltando il Good Times, questo programma con Marco e Melita, Cucu in regia. Tutti voi vi abbiamo fatto una domanda che si collegherà alla polemica che arriva tra meno di una mezz'ora. Tra l'altro, ricordiamolo, novità di quest'anno, il venerdì, il giorno dedicato alle vostre polemiche che ci mandate voi.
1: Anche adesso potete farlo,
0: sì,
1: al 331 80 90 101.
0: E il tema si collegherà, lo scoprirete, parliamo di regole. In effetti vi abbiamo chiesto:
1: se poteste aggiungere una sola regola alla vita quotidiana di tutti i giorni per rendere la gente più civile, insomma più serena, più gentile, quale sarebbe?
2: Allora, ci vorrebbe assolutamente l'obbligo del ringraziare. Quando uno fa un qualcosa, ti fa un favore, dire un grazie, poi accompagnato da un sorriso sarebbe il massimo. Ma il grazie, perché ormai si dà tante cose, si
0: grazie.
2: Danno per scontate.
0: E poi è così bello ringraziare, dire grazie, è proprio bello.
1: Anche aprire gli orizzonti.
0: Sì, apri i tuoi orizzonti, grazie.
3: Ah, regola fissa per me: levare i social ai maleducati, a tutti, ma soprattutto i bannare dappertutto. Non è più un social, è diventata una guerra nei social.
1: Vero, un ring.
0: Quindi lui dice bannare, eliminare i social alle persone che magari scrivono cose troppo gravi, e quindi via, fuori.
4: Ciao a tutti, per me dovrebbe essere l'obbligo di seguire la semplice regola: non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto
1: a te. Brava. Sì. Anche questa ottima regola. Per cosa?
0: Questo è un classico.
1: È un classico, ma se ci pensi bene, se vai in profondità, Santini, capiresti che è una
0: andiamo nello specifico e vi chiedo, avete la possibilità di aggiungere una sola regola nella vostra vita di tutti i giorni per migliorare il quieto vivere e la civiltà di tutti?
1: Vero.
0: Qual è questa regolina che aggiungereste voi, ma che sia concreta però? Cioè, non hai capito la frase "non fare agli altri ciò che non vuoi", che è bellissima, però è un
1: po'... Apri i tuoi orizzonti. 331 80 90 101.

0: estate!
1: Solo con R101 la tua estate è
0: indimenticabile!
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica!
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate, mi piacete di più!
4: R101, mi fa scipazza!
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone,
5: con la nostra app!
1: R101, la radio che ti fa stare bene! Okay.

0: 101, c'è il Good Times con voi, Marco e Melita. La nostra domanda che si collega al tema che arriva tra non molto con la nostra polemica alle 15: avete la possibilità di aggiungere una sola regola alla vita di tutti i giorni per rendere le persone, tutti quanti, un po' più civili? Quale sarebbe questa regolina al 331 80 90 101? Vai,
1: sentiamo. La regola che prima di entrare si fa uscire dai mezzi, dai locali, da qualsiasi cosa, prima si fa uscire, perché se io non esco tu mi rompi le palle per uscire, perché sei lì davanti e in più tu non entri.
0: Senti come già, ma lei è già proprio carica, è già nel mood della polemica.
2: E poi ragazzi, non ci sono più i gentleman, chi insomma ti fa passare davanti, chi ti aiuta a mettere la valigia al proprio posto quando è pesante, dai.
3: Non rimandare mai a domani quello che puoi benissimo fare dopo domani. Questa vi piace?
2: No, non molto, ma c'è chi li potrebbe apprezzare.
0: E poi qualcuno dice: ragazzi, a proposito di regole, imparare a fare la raccolta differenziata.
2: Beh, giusto, anche quello, anche raccogliere i bisogni dei propri animali.
0: Eh sì. Tante regole si possono aggiungere, già ce ne sono tante, ma se ne possono sempre aggiungere, aumentare ancora di più.
2: Ragazzi, la nuova di Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, qui su R101. Enjoy the music.

0: Nuova Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio e tutti voi con le vostre nuove regole alla vita di tutti i giorni per vedere la gente più serena.
1: Io direi vietato aggiungere regole, perché tanto non vengono fatte rispettare e quindi porco, che cosa ne mettiamo a fare?
2: Basta, lei
0: già
2: dice,
0: l'idea è chiara.
2: Lei dice basta regole, basta. Togliere, basta.

0: Sposiamoci con Iren!
1: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa. Perché da Iren incontri la tua radio preferita. Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova, con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
0: Frequenziamoci con Iren!
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica!
7: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
8: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
7: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
9: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
13: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
16: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549€. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ebbene, su R101 14:45 si parlava di regole da aggiungere. C'è solo una regola che ogni ora noi vi suggeriamo, quella di mandarci le vostre canzoni.
1: Per andare a stare bene.
0: Mai.
2: Per la canzone che mi farebbe stare bene vorrei sentire Evie Cross di Gossip.

0: Gossip, Amy Cross su R101. Siamo andati nel 2009 con questa canzone meravigliosa, quindi continuate insomma a richiedere le canzoni del passato, perché insomma ci fate felici.
1: Sì, c'è un'altra cosa che ci fa felice: il Super Karaoke, che sta per tornare, questo grande evento che porterà Ventimiglia e la Liguria nelle case di milioni di italiani, ovviamente grazie a Canale 5. Venerdì 4, sabato 5 settembre, il Belvedere del Resentello a Ventimiglia diventerà, ragazzi, il palcoscenico del programma condotto da Michelle Hunziker, con tre serate di musica e spettacolo che vedranno la partecipazione ovviamente di un cast pazzesco, grandissimi artisti.
0: Tanti, tanti, come Alex Britti, Anna Tatangela, Baby K, Benji e Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Rene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri, Fabio Rovazzi. Quindi se siete in Liguria, mi raccomando, vi aspettiamo a Ventimiglia questa sera e anche domani per cantare tutti insieme al Super Karaoke, che andrà poi in onda su Canale 5 a partire da martedì 8 settembre.

0: Buongiorno polemici.
1: In punto R101 venerdì 4 settembre il Good Times, Marco e Melita, tutti voi prontissimi a partecipare come sempre a quest'ora alla nostra polemica. E oggi grande novità, da oggi grande novità, ogni venerdì la polemica, amici, qui su R101 la fate voi, la decidete voi mandandoci appunto un vocale come abbiamo fatto e come avete fatto in questi giorni, dove ci raccontate una storia dove o siete i protagonisti o un fatto che è accaduto a un vostro amico, insomma un tema che apra un grande dibattito qui alla radio.
2: E ne abbiamo ricevute davvero tantissime. Di polemiche dei nostri ascoltatori, proprio tutte le vostre, ne abbiamo scelta una per oggi, insomma, e tra pochissimo ve la faremo ascoltare direttamente proprio dalla vostra voce.
1: Intanto la musica, c'è Justin Timberlake.

0: la radio che vi fa stare bene, grazie anche alla musica, certo che sì, e grazie anche alla nostra immancabile polemica che oggi inauguriamo, tutta dedicata a voi. Solo il venerdì, spazio alle vostre polemiche, già ce ne avete mandate un sacco in questi giorni.
1: E, vocale breve con sì. questa polemica, questo dibattito, e non abbiamo scelta una, abbiamo scelto sì. la polemica di Peppe.
0: Sì, quella di Beppe da Aosta, che lancia un tema che si collegherà e si collega, insomma, a quella che è stata la nostra prima ora parlando di regole, capirete tutto, ce la spiega lui la polemica, vai!
2: Beppe da Aosta. Polemica freschissima. Ero in coda per una rotonda, ma non in coda fermo, è in coda 20-25 all'ora, cioè piano, traffico proseguiva piano, ma non eri fermo. Beh, sto cavolo di ciclista non mi sorpassa a destra. Aia. A momenti lo spiaccico contro giri di protezione ai marciapiedi. Ma porca miseria, ma è possibile che questi qua, visto che non hanno una targa, sorpassino a destra? Questa è la polemica. Ditelo voi.
0: Allora,
1: grazie Beppe.
0: Beppe da Aosta apre un grande tema, quello delle targhe sulle bici, perché questo è il tema polemico.
1: Perché ragazzi è molto molto pericoloso,
0: al
1: davvero.
0: Letto del sorpasso sulla destra e sulla sinistra, che per carità Beppe da Aosta dice io insomma me lo sono trovato lì e lui ha anche rischiato, io ho rischiato e lui ha rischiato, ma il tema lui dice sul finire di questo vocale è la targa sulle bici. Che ne pensate, amici, e da che parte state, favorevoli o contrari, per esempio, a questa cosa, no? Della
1: Io
0: targa.
1: Sono favorevole perché credo siano diventate, insomma, importanti anche segnalare purtroppo queste cose che succedono. Alzerei subito la Claire delle nostre polemiche per far entrare ovviamente tutte le vostre idee, tutto quello che pensate al 3318090101. Senti come
0: allora,
1: galoppa.
0: Io Beppe da Aosta, grazie innanzitutto perché sei il primo che inaugura questo momento la polemica degli ascoltatori, però non sono assolutamente d'accordo.
1: Perché?
0: Io dico no al... no ragazzi, beh, non si può mettere le targhe dappertutto, e la targa in macchina, e vabbè, e la targa
1: cosa
0: sulla
1: cambia?
0: Moto, e vabbè,
1: cosa ti cambia?
0: La targa sul monopattino,
1: certo,
0: io non
1: d'accordo.
0: Lo posso più usare, l'ho comprato un mese, due
1: Metti
0: mesi
1: la targa.
0: Fa, no, non voglio mettere la targa, devo fare l'assicurazione,
1: e se succede qualcosa?
0: È un'altra assicurazione, e allora, e bisogna mettere targhe, e assicurare tutto, e basta, io dico no alla targa sulla bici.
1: E voi invece che cosa ne pensate? Tra pochissimo lo sentiremo.

0: ciao, va viajando per il mondo qui su R101, viajando in bicicletta, mi verrebbe da dire, visto che la polemica parla proprio di questo, le vostre polemiche. C'è arrivato un bel vocale.
1: La polemica di Beppe d'Aosta.
0: Esatto, di Beppe, che parla insomma di questo problemino che ha avuto con un ciclista e dice: ma perché non possiamo mettere le targhe a tutti i ciclisti, a tutte le biciclette che vediamo?
1: Quindi targa alla bici, sì oppure no? Cominciamo, vai Club.
2: Santini, tutto quello che gira per strada va targato, lo so che dà fastidio l'assicurazione e tutto, ma rischiano la vita loro e la rischi anche tu, perché se li investi vai nei casini.
0: Bravo, e comunque sono sempre insomma cosine da segnalare, no?
3: Vai. Ci siamo mai chiesti perché bisogna mettere le targhe a tutto e assicurare tutto e tutto deve essere legificato? Per il semplice fatto che noi siamo sempre più maleducati e stiamo sempre meno attenti alle regole.
1: Beh, dipende, ci sono anche altre motivazioni del perché si mettono targhe ovunque, cioè
0: sordi.
1: Ragazzi, se fai la targa c'è l'assicurazione, devi pagare.
4: Assolutamente favorevole alla targa alle biciclette. Così, visto che citiamo il

0: Teddy Swims R101, la polemica di Beppe da Aosta, la vostra polemica, favorevoli o contrari, questa è la proposta di Beppe, alle targhe sulle bici, sentiamo. Vai. Voi.
1: Io ho un'idea molto migliore, basterebbe una polizza che copre qualsiasi mezzo noi andiamo a utilizzare, una per tutto.
2: Sì, che costa tantissimo però, no?
0: È lì il problema.

0: to School Gomet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su gomet.it.
1: Per ascoltarci sempre e ovunque siate ci sono tanti modi, avete a disposizione per esempio cosa, Melita?
2: Scaricare l'app che è gratuita oppure accendere il digitale terrestre, canale 67, oppure
1: il nostro sito r101.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
7: Super karaoke, pronti a cantare con me, eh?
6: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione

0: Il Super Karaoke con Michel Hunziker. Super Karaoke, la nuova edizione dall'8 settembre su Canale 5.
1: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
6: R101 Meteo.
7: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso in tutta Italia. Qualche annuvolamento in più sulla Calabria tirrenica e sulle aree montuose di Calabria e Sicilia, con possibili brevi piovaschi sui rilievi meridionali della Calabria. Temperature in lieve aumento al centro-nord e in Campania. Valori massimi fino a 35-36 gradi al nord, al centro e al sud. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: c'è il Good Times 15:26, Marco e Melita, Cucù in regia, e c'è la prima polemica di voi ascoltatori. Abbiamo iniziato ufficialmente questo venerdì, appunto,
1: solo il venerdì,
0: con l'appuntamento dove siete voi che ci proponete un tema che poi scatena un dibattito al 331 80 90 101, e oggi ce lo propone Beppe da Aosta e si parla di biciclette.
2: Beppe da Aosta, polemica freschissima. Ero in coda per una rotonda, ma non in coda fermo, è in coda 20-25 all'ora, cioè piano, traffico proseguiva piano, ma non eri fermo. Beh, sto cavolo di ciclista non mi sorpassa a destra, a momenti lo spiaccico contro tiri di protezione ai marciapiedi. Ma porca miseria, ma è possibile che questi qua, visto che non hanno una targa, sorpassino a destra? Questa è la polemica.
1: Questa è la polemica, quindi.
0: La targa
1: alle biciclette.
0: Sì,
1: sentiamo
0: no?
1: Voi.
3: Caro Marco, è giusto che mettano le assicurazioni, le targhe sulle bici? Perché ci sono in giro tutti questi senza targa, senza fanalino, senza tubino. Uno non li vede col buio, li butta in un campo e poi deve anche pagarli. E non esiste. Devono mettere il fanalino, devono mettere il giubbino, la targa e l'assicurazione. Perché se succede un incidente, anche loro devono pagare.
1: Bravo. Vai.
4: Io non sono d'accordo, perché purtroppo la targa implica il rispetto del codice della strada, quindi se anche con la bicicletta dobbiamo percorrere e attenerci a tutte le regole stradali delle auto, delle moto e in ultimo anche dei monopattini, purtroppo viene meno il senso di prendere la bicicletta per non prendere un mezzo
0: motorizzato. La bici è libertà un pochino, no?
1: Che la moto è libertà.
5: La targa su la bici identifica poi dopo un responsabile, vale a sì che poi dopo identificando una responsabilità ci vorrà anche l'assicurazione. Sembra eccessivo.
0: Lui dice: mi sembra eccessivo, c'è una responsabilità troppo elevata per la bici, dai, via.
6: Totalmente favorevole alle targhe sulle bici, dove però non si paga il bollo. Totalmente a favore però che ogni ciclista deve avere una sua mini assicurazione sulla bicicletta. E totalmente a favore del fatto che i ciclisti debbano rispettare le regole.
0: Okay? Amici, sì, lui
1: chissà
0: è invece...
1: se dopo questa polemica magari riusciremo a cambiare qualcosa,
0: non lo so,
1: per queste bici.
0: In Europa non esiste questa cosa, rispondo a tutti quelli, abbiamo fatto un controllo, che dicono: guarda che in Svizzera ci sono già le bici con le targhe. No, amici, assolutamente no. La Svizzera ha tolto questa cosa nel 2012, quindi dal 2012 in Svizzera non esiste più la vignetta, loro dicevano, alla bici, tranne per quelle elettriche che toccano punte di 45
1: km. Ma che Santini controlla tutto,
0: beh, ragazzi, siamo qui per dare un'informazione chiara, pulita e precisa, e quindi continua la nostra polemica. Che ne pensate, favorevoli o contrari alla targa sulla bici? 331 80 90 101.

0: Radio 101.
1: Meravigliosa Radio 101.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
3: con la nostra app
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Francesco Gabbani, Frutta Malinconia qui su R101, le 15.36 e solo di venerdì faremo sentire le vostre polemiche al 331 80 90 101. Oggi abbiamo scelto la polemica di Beppe
1: D'Aosta, che dice: ma ragazzi, bisogna mettere le targhe su tutte le biciclette, perché non si può, perché alla fine
0: è pericoloso.
1: Uno deve prendersi la responsabilità di come guida questa bicicletta. Che ne pensate voi? 331 80 90 101, continuiamo, siete tantissimi, scatenatissimi, vai.
2: Io sono d'accordo alle targhe sulle bici, però senza aggiunta di assicurazione, visto che se ho una macchina già assicurata o guido la macchina o guido la bici.
1: Noi quindi comunque un po' a metà, no?
3: Sono contrario a mettere le targhe alle bici, perché pensiamo quanti miliardi di bici sono in questo mondo. Se mettiamo la targa a tutti quanti, come arriveremo? Ciao.
1: Quante bici ci sono nel mondo?
0: Tantissime. Capito. Ognuno si prende la propria responsabilità.
1: Poi vi dico una cosa, vai.
4: Io sarei d'accordo sulle targhe, ma soprattutto sarei d'accordo sui patentini ai ciclisti. Che devono essere delle cose, non come una patente, però da rispettare i segnali stradali e poter avere anche elevare delle contravvenzioni.
1: Allora, ammettiamo il caso che a un certo punto ci sia questa cosa della targa sulle bici. No? Mettiamo la targa sulle bici. Ma la targa, amici, la mettiamo su tutte le bici, anche sulle bici dei vostri bambini, quelle piccoline, quelle con le rotelline. Mettiamo la targa dappertutto. Allora ci sto. Se la mettiamo anche sulle bici, quelle dei bambini, quelle piccoline, quella di tuo figlio Melita.
0: Ma non ci penso
1: targa,
0: proprio.
1: Targa, assicurazione, pagare. Targa.
0: Continua la nostra polemica qui su R101. Ma prima la nuova di Miley Cyrus.

0: Mica mettiamo le targhe alle biciclette o no?
1: Ma guarda, lasciamo perdere le targhe, biciclette, tutto quanto. Andiamo a vivere a Monte Carlo, ragazzi. Sì. A Monte Carlo.
2: Ma cosa c'entra?
0: Dalla Pedron, dalla mia amica, andiamo lì, dai.
2: Ma cosa c'entra adesso a Monte Carlo? Ah, perché sono solo le barche a Monte Carlo.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
2: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
3: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
2: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
6: La spesa intelligente!
7: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
8: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
7: Fuori tutto? Fuori subito!
8: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!

0: Sono qui su R101, ci sono le vostre canzoni che ci fanno stare bene ogni ora.
1: Ciao R101, sono Laura e la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Se ci sarai dei Luna Pop e la vorrei dedicare a una persona speciale. Ciao!

0: su R101, se ci sarai, la canzone che ci fa sempre stare bene. Grazie a voi che ci fate riascoltare queste
1: 1999.
0: canzoni. Esatto, al 331 80 90 101. Ogni ora avete questa possibilità, quindi anche adesso mandateci le vostre richieste. Dove eravamo rimasti invece con la prima vostra polemica, la polemica degli ascoltatori del Good Times qui su R101? Quella di oggi era di Beppe d'Aosta, che ci ha raccontato nel suo vocale un caso, una cosa che è successa direttamente a lui: un ciclista che a un certo punto lo sorpassa sulla destra, lui quasi a momenti lo schiaccia contro il muro, e allora a quel punto lui dice: perché non si mette la targa sulle bici? Lancia questa proposta a tutti voi ascoltatori che ovviamente state dibattendo con noi dicendo sì oppure no.
1: La chiudiamo, vai. Così, vai.
2: Dai ragazzi, non scherziamo, le targhe, le biciclette, no, ancora tasse, non ne paghiamo già abbastanza, tasse, mica tasse, piuttosto multe, se fanno qualcosa di male vengono segnalati, ma basta.
1: E come fai a segnalarlo se non ha la targa?
0: Sì, ma che danno può fare una bici nei confronti di un altro? Al massimo chi ci rimette è sempre il povero ciclista.
1: Ma non è vero,
0: attenzione, quando diciamo ciclisti non è che diciamo quelli che fanno le gare, che vanno a correre con le bici. Il ciclista è colui che usa la bici, poi che abbia una bici da corsa, la bici quella normale.
1: Sono pericolosi anche quelli, non abbiamo più tempo, ma sono pericolosi anche quelli, e soprattutto dovete andare piano, ragazzi.
0: Vabbè, quindi la morale è che dopo la polemica di Beppe d'Aosta, la targa sulla bici non si metterà.
1: L'ha deciso Santini.

0: Buonasera Noemi, mi fai sempre ballare, è inutile. Qui su R101 la musica che vi fa stare bene e non solo che vi fa ballare, ma vi fa anche polemizzare.
1: Grazie ancora a Beppe da Os, che è stato il primo ascoltatore a inaugurare questo momento. Tutti i venerdì nel Good Times la polemica di voi ascoltatori.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
16: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
0: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Diplomazia USA al lavoro per la risoluzione del conflitto ucraino. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner domani a Mosca, domenica per la prima volta a Kiev. Ma il Cremlino, secondo Reuters, non vuole che vadano in Ucraina. Oggi il governo Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica. 1413 giorni. La Premier, la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare. A Cernobbio in corso il forum Ambrosetti. Intanto il leader del Movimento 5 Stelle Conte avvisa: voto in primavera, saremo pronti. Contro il caro carburanti, firmato il decreto interministeriale con cui si proroga il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del diesel fino al 10 settembre. Lo sconto dovrebbe essere coperto grazie all'extragettito IVA di agosto. Intanto dal 2022 alla pompa prezzi mai così alti. Partite le lettere di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva, un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza della scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre da parte della Corte d'Appello di Milano. I sindacati proclamano subito 8 ore di sciopero. Disposta l'autopsia sulle 3 vittime della tragedia familiare di Finale Ligure, padre, madre e figlio 15enne uccisi a colpi di arma da fuoco. A sparare l'uomo che in un biglietto spiega problemi troppo pesanti. Il femminicidio o suicidio in A1, un'amica di Lorena racconta, le dicevo di denunciare che l'avrebbe aspettata sotto casa. Gli inquirenti ipotizzano la premeditazione. Tennis, terzo turno degli US Open, Jasmine Paolini sfida Sorana Cirstea, il match in programma alle 17. La trentenne toscana è l'unica azzurra rimasta in tabellone dopo il derby vinto contro Stefanini e l'eliminazione di Cocciaretto. Calcio, si apre la terza giornata del campionato di Serie A con Genoa-Como dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: le 16. Siamo sempre noi, quelli del Good Times, Melita Toniolo, Marco Santini, Cucù in regia ancora un'ora insieme solo per questa settimana, perché dalla prossima il nostro Good Times tornerà, insomma, quello che conoscete, dalle 14 alle 16.
1: Siamo anche in TV, il canale è il 67, quindi ci potete anche guardare.
0: Che salutiamo, siamo bellissimi.
1: Sì, salutiamo tutti i bar, tutte le attività che hanno la TV selezionate,
0: accesa. Anche le palestre.
1: Su R101, sì, e ancora grazie a tutti voi e a quelli che mandano ancora anche adesso le polemiche al 331 80 90 101. Se vi siete persi o avete acceso la radio solo da qualche minuto, vi spieghiamo ancora come potete fare questa cosa. Giocheremo anche tra pochissimo, ma intanto ripartiamo come sempre con la nostra musica.
0: Intanto.

0: I Don't Care, R101 con noi Marco e Melita, e vogliamo insomma rispiegare che cosa ci devono mandare per la nostra polemica del venerdì?
1: Sì, lo facciamo. Lo facciamo ancora una volta in modo tale che così il discorso è chiaro un po' per tutti, ma è molto facile. Noi dedicheremo il venerdì, cioè questa giornata, alle vostre polemiche. Quindi
0: un breve vocale al 331 80 90 101 con un vostro dibattito che avete vissuto, che continuate a vivere nella vostra città, nel vostro paese, nel vostro palazzo, anche questioni di cuore, insomma.
1: Sì,
0: noi vi ascolteremo.
1: Fatti che vi sono accaduti appunto direttamente o indirettamente, che ovviamente possono poi aprire una discussione al 331 80 90 101, proprio come quella di Beppe da Aosta, che ricordiamo oggi ci ha proposto il tema mettere le targhe alle biciclette, sì oppure no. Quindi un breve vocale ce lo potete mandare anche in questo momento, e potrebbe già essere il protagonista venerdì prossimo della nostra, anzi della vostra polemica, ok? Qui su R101, questo è un po' insomma il modo che avete per mandarci tutto quanto, ok?
0: Tra pochissimo giocheremo insieme, ma intanto ci ascoltiamo Achille Lauro e la sua meravigliosa, super romantica, Incoscienti Giovani.

0: Moving to the Sun su R101 e finalmente giochiamo come piace a me, esatto, fino alle 17 abbiamo deciso di tirar fuori dal cilindro questo giochino, aggiungi un altro titolo che facevamo, insomma, io e Marco qualche tempo fa. Che cosa devono fare i nostri ascoltatori, Santini?
1: Non ti ricordi le regole,
0: certo,
1: Mary, non te
0: noi
1: le ricordi.
0: Daremo il titolo di una canzone e loro dovranno aggiungerne un altro per formare una frase completa. Apri i tuoi orizzonti, Santini.
1: Brava, brava, brava. Quindi insomma cerchiamo di unire due canzoni, ma una ve la diamo noi e anche il titolo.
2: Succede tutto per una ragione.
0: Il titolo è Tutto per una ragione.
1: Benji e Fede e Annalisa erano loro, questo trio d'eccezione. Quindi attraverso questo titolo, cioè utilizzando questa canzone,
2: succede tutto per una ragione,
1: aggiungete voi il titolo di un'altra canzone che vada ovviamente a formare qualcosa che abbia una logica, un senso compiuto, cioè del tipo, non è che mi puoi mettere succede tutto per una ragione azzurro, cioè capisci,
0: esatto,
1: che non ha la logica, no?
0: Per esempio, visto che sta arrivando Fulminacci, possiamo usare tutto per una ragione, maledetto me.
1: No, Meli,
0: per esempio.
1: No,
0: sì,
1: assolutamente no.
0: Ma come no?
1: Sbagliato.
0: Sì, ma non è vero. Succede tutto per una ragione, maledetto me. Quella volta che l'ho fatta sta cosa, no?
1: Sì.
0: Vabbè. Non hai gli orizzonti abbastanza aperti, Santini, scusami.
1: Ho un sacco di altre cose aperte, ma
0: i
1: andiamo
0: file,
1: avanti.
0: I file.

0: Maledetto me, Fulminacci su R101. Abbiamo iniziato a giocare ad aggiungi un altro titolo. Noi ve ne abbiamo dato uno, cioè Benji e Fede e Annalisa con Tutto per una ragione. E voi?
1: Succede tutto per una ragione, Sara, perché ti amo.
2: Per quello succedono le cose. Per l'amore, Santini. Sempre per l'amore.

0: School Gomet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su gomet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote versus Acme!
8: L'idiota!
7: Al cinema dal 2 settembre!
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
10: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
11: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
12: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
13: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
14: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
15: Segui R101 anche sui social. Instagram,
16: Facebook,
15: TikTok.
16: Ti teniamo compagnia ovunque.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Media World Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 1627, Marco Santini, Melita Toniolo,
1: sì.
0: Cucù in regia, il Good Times qui con voi in questa settimana che è stata, diciamo, tutta un po' pazzerella, ma dalla prossima si ritornerà nel nostro, diciamo, orario, no? Il classico, quindi 14-16. Ma intanto ne approfittiamo e giochiamo con voi al 331-80-90-101. Melita prima vi ha spiegato, insomma, in cosa consiste aggiungi un altro titolo, ma
1: è stato capito ma, poco, ma ve lo rispieghiamo con parole semplici.
0: Sì, lo rispiego io.
1: Un titolo semplice che è questo. Succede tutto per una ragione. E voi dovete aggiungerne un altro per formare una bella frase di senso compiuto.
0: Bene.
1: È la stessa spiegazione che ho fatto prima, comunque, Santini.
0: Sì.
1: Quello... Perché è venerdì, siamo alle porte, insomma, di questo meraviglioso weekend e la gente, insomma, si vuole divertire un po'.
0: Ecco, sentiamo se è stato capito, insomma, questo gioco. Ecco,
1: sempre colpa mia.
0: Il tema
1: comunque
0: è quello, è stato
2: succede
0: capito.
2: Tutto per una ragione.
0: Ecco.
2: Se mi innamoro di te completamente. Ecco, mi innamoro di te.
0: Io adesso stavo per togliere le cuffie. Aspettiamo il secondo.
1: Il controllore.
0: Vai.
2: Succede tutto per una ragione. Me sombriacato.
1: Hai capito? Sì. Succede per una ragione. Lui si è ubriacato del mannarino.
0: Mannarino. Poi
3: succede tutto per una ragione. Quello che le donne non dicono.
1: Brava, vedi che l'hanno capito?
0: Ma allora,
1: succede tutto per una ragione.
0: Ma scusa, ammettiamo,
1: virgola, quello che,
0: ragazzi,
1: le donne non dicono.
0: Vita vera.
1: Sì.
0: Stiamo parlando.
1: Sì.
0: E a un certo punto uno dice: beh, succede tutto per una ragione.
1: Beh, quello che
0: se
1: le donne
0: tu
1: non
0: mi dici
1: dicono.
0: Quello che le donne non dicono, io ti chiamo un'ambulanza e ti faccio ricoverare.
1: Ma perché? Ma tu devi aprire i tuoi orizzonti.
4: Succede tutto per una ragione in questo mondo di ladri.
1: Vedi? Ma
0: sì,
1: Santini,
0: già,
1: cioè, io sto dalla parte di voi ascoltatori,
0: sì, vabbè,
1: che mi capite,
0: bugiarda,
1: mi ascoltate,
0: bugiarda,
1: e mi volete bene, sì, così come sono,
0: ma
1: vera.
0: Fili.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare, e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Baby Don't Hurt Me, 16:35 il Good Times. Qui con voi stiamo giocando a aggiungi un altro titolo, una canzone, anzi il titolo di una canzone ve lo diamo noi e a voi non resta che aggiungere il titolo di un'altra canzone che vada a formare appunto una frase che abbia una logica.
1: L'ho spiegato meglio io
0: che
1: comunque,
0: abbia un senso compiuto. Purtroppo,
1: sì.
0: Purtroppo per ben due volte tu hai spiegato questo gioco e purtroppo i risultati
1: non
0: sono
1: vero.
0: Bastanti,
1: l'hanno
0: cioè.
1: Capito ragazzi,
0: sì.
1: Solo che sta iniziando il weekend.
0: Sì, sì, sì.
2: Tutto per una ragione.
0: E fin qui
1: questo è il titolo che abbiamo dato noi.
0: Ragazzi, sembra una lezione di fisica quantistica, cioè, anzi, forse la fisica quantistica è più facile. invece
1: avete aggiunto i vostri titoli per formare delle frasi.
0: Sì, basta, veramente basta.
2: Succederà tutto per una ragione e tu non mi basti mai.
1: Vedi, è semplice, Santini.
0: No, vabbè, vabbè.
3: Succede tutto per una ragione per due amanti come noi.
1: Cioè,
0: ma che canzone è? Ma non esiste.
1: È una canzone
0: non è il titolo di una
1: canzone. È una canzone vecchia del 1940.
0: Al massimo, cioè, guarda, ho fatto anche una. Pensa un po', mi sono messo anche a cercare per due come noi, eventualmente il titolo. Ma
1: io
0: non
1: sono
0: per...
1: dalla parte sua.
0: Sì, vabbè, poi vai.
4: Succede tutto per una ragione. La mia banda suona il rock.
1: Bravo! È bravo perché succede spesso anche durante.
0: Sì, ma non c'è una logica. Due
1: ma
0: titoli.
1: No, io e lui ci capiamo.
0: Ma allora uscite insieme allora.
5: Succede tutto per una ragione. Vado al massimo.
1: Capito, lui c'ha questa ragione per cui va al massimo.
0: Mi viene da piangere, ragazzi. Poi.
6: Succede tutto per una ragione.
0: Ma uno.
6: E quindi il problema non si pone.
1: Bravo,
0: ma non,
1: bravo.
0: Non è il
1: è
0: titolo di una canzone.
1: È una canzone che sta per uscire.
0: Ma quando?
1: Sta per uscire.
0: Ma
1: adesso
0: dovete
1: capiremo
0: entrare
1: quando.
0: Nei manicomi, non uscire mai.
2: C'è di tutto per una ragione e poi senza avvisare sei qui.
0: Allora, io giuro, se almeno l'ultimo non ha una logica, tolgo le cuffie e abbandono lo studio.
1: Era meraviglioso.
0: No, dai, vabbè,
3: la mia canzone è Succede tutto per una ragione, mi scappa la pipì, papà.
1: Bravo, sì. Succede, insomma, che spesso...
0: Sì. Questo
1: capito?
0: Forse
1: dobbiamo
0: sì,
1: andare
0: questo...
1: in bagno velocemente.
0: Questo bravi
1: tutti ragazzi.
0: Io direi che il gioco può finire adesso.
1: No,
0: sì.
1: No,
0: io direi
1: mi
0: che lo chiudiamo
1: tantissimo.
0: Qui. Lo chiudiamo qui, non lo riproporremo mai più, ma mai
1: c'è
0: nella
1: la
0: vita.
1: Nuova
0: no,
1: di Olivia
0: no,
1: Dean.
0: No.

0: Olivia Dean, Baby Steps, R101, e voi che state aggiungendo i titoli al titolo che vi abbiamo dato noi, sentite qua.
1: Ha ragione Santini, non avete capito niente, succede tutto per una ragione, quella ragione magari sei tu, giusto?
0: È giusto, no, non è giusto, ma ci piace, mi sto divertendo troppo.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Temptation Island vi aspetta.
8: Ti prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
7: Con imperdibili novità.
9: C'è qualcun altro nella tua vita?
7: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
10: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
7: Temptation Island e poi lunedì 7 settembre, canale 5.
11: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
13: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo Snail San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.

0: canzone che ci e vi fa stare bene qui su R101. Ogni ora vi portiamo indietro nel tempo, esattamente nel 1979, con una canzone pazzesca. Vai!
1: Sono Giuseppe di Piacenza. Ciao. E la canzone che vorrei sentire oggi per farmi stare bene è Hot Stuff di Donna Summer.

0: Donna Summer, Hot Stuff, R101 per la canzone che ci fa stare bene. Grazie, continuate a mandarci insomma le vostre richieste. Potete andare anche sul nostro sito r101.it per avere insomma qualche suggerimento in più.
1: Esatto, allora che succede adesso, Meli?
0: Beh, ascoltiamo per favore gli ultimi, ancora, magari due vocali per quanto riguarda il nostro giochino Aggiungi un altro titolo. Vi abbiamo dato
1: chiuso
0: il titolo di una canzone di Benji e Fede Annalisa.
1: Sì,
0: succede tutto per una ragione.
1: Sì, ma l'avevamo chiuso comunque,
0: no,
1: il gioco.
0: No, no, io non voglio chiuderlo perché mi sto troppo. Mi sono divertito un sacco.
2: Per una ragione, a Marco gli tocca sopportare Lita ancora per un'altra stagione.
1: Bravo, bravo, questo mi piace.
0: Ma c'è gente che mi vuole bene perché sono vera.
1: Nonostante sia sbagliato, però era bello, era divertente.
0: Ma smettila.
3: Ma voi siete pazzi, ma io sto morendo da ridere da sola in macchina come una mazza. Cioè, la risata di Melita è contagiosissima. La macchina dietro di me che io freno e accelero, ecco. Non lo so, pure mi starà maledicendo.
1: Cioè pure gli incidenti.
0: Sono ridendo, ragazzi, siamo tornati, nuova stagione del Good Times, se non vedevo l'ora di esprimermi in tutta la mia
1: basta Mary, basta, perché stai esaurendo il vocabolario. C'è solo un piccolo problema: se voi a casa ridete, qui nello studio c'è qualcuno che purtroppo piange.
0: E sono io.

0: 101. E allora amici, abbiamo finito, sono quasi le 17, il Good Times termina qui, grazie.
1: È tutto per una ragione, siamo fuori di testa, sì, ma sì, diversi da loro.
2: Brava, siamo tutti diversi da Santini, avete
0: sì,
2: ragione,
0: ma per
2: ci siamo
0: fortuna,
2: divertiti
0: per
2: un
0: fortuna,
2: sacco, grazie,
0: grazie
2: ai miei ascoltatori, grazie per esserci stati insomma così vicini oggi, grazie anche al mio staff.
0: Non ho più parole,
2: grazie,
0: veramente.
2: Grazie Marco Santini e
0: sì,
2: Cucù.
0: Sì, no, non devi neanche citarci ormai, devi dire solo grazie al mio staff.
2: Grazie al mio staff, ci vediamo lunedì ore 14.
0: No, tu domani sei qui, cara.
2: Ah, scusate, dalle 10 alle 13 sono in diretta.
0: Vieni a lavorare.
2: Perché voglio divertirmi ancora con voi.
0: Perché devi fare pratica, è diverso. Ciao, buon weekend.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
0: R101.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buon pomeriggio da Esteroletto. Drone russo sul quartiere generale dell'intelligence a Kiev. Zelensky giura vendetta. In forse la visita di Witkoff e Kushner nella capitale in programma domenica, perché secondo fonti ucraine temono reazioni russe. Gli inviati della Casa Bianca saranno invece domani a Mosca. Ci sono le prove di una guerra ibrida russa contro l'Europa, a sostenerlo il ministro degli esteri italiani, ma sottolinea nessun allarmismo. Tuttavia insiste, bisogna difendere la democrazia. E sulle influenze di Mosca sulle elezioni, la Premier Meloni garantisce: siamo sempre mobilitati sulla sicurezza dell'Italia a 360 gradi. La Federal Reserve taglia i tassi di interesse o altrimenti smetteremo gli scambi commerciali con i paesi con cui gli Stati Uniti hanno un deficit. È il monito del presidente Donald Trump, che ha commentato i dati sull'occupazione, aumentata ad agosto di 162.000 unità. Potrebbe aver premeditato il femminicidio Federico Vella, il 36enne fiorentino che ha ucciso la ex compagna di 45 anni gettandola da un viadotto dell'autostrada A1 in zona Barberino del Mugello, Firenze. Lo ipotizza la procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti. Melissa Echevarri è stata uccisa, ha confessato il 44enne di origini tunisine che l'ha vista per ultimo. Il corpo della donna di 40 anni era stato trovato lo scorso 14 agosto in una casa a Messina. Era morta da giorni, sarebbe stata strangolata. Ex Ilva a Taranto, lettera di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto. Decisione inevitabile con la chiusura dell'area caldo, spiega AIGI, l'associazione che riunisce le imprese. I sindacati parlano del rischio di una bomba sociale e ambientale senza eguali e chiedono aiuto al governo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: pomeriggio a tutti voi e a tutte voi, trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: In diretta per 3 ore anche quest'oggi. Così
2: Dani,
0: chiudiamo.
2: Non dirlo così, perché sembra pesante.
0: No, devo avvisare.
2: Per 3 ore.
0: Devo avvisare che dicono: ma che fate in onda alle 5?
2: Sì, ma è un po' di tempo che passeremo insieme. Adesso non quantificarlo per forza.
0: È
2: uno
0: per
2: si
0: dire.
2: Sente in dovere di passarle tutte e tre.
0: È per dire. Poi da settimana prossima torniamo al nostro orario canonico dalle 18 alle 20.
1: Dove okay? Noi sguazziamo meglio, devo dire la verità. Sulle 2 ore, no, anche forse meno. Secondo me un'oretta buona.
0: 20 minuti facciamo.
1: Ma anche sì.
2: Sì, non siamo dei mezzofondisti. Noi siamo più brevilinei,
3: cioè, non è una cosa da poco. Nel senso, ci sono quelli che sono bravi sulla velocità e quelli che sono bravi sulla resistenza.
2: E noi siamo velocissimi.
0: Eccolo qui anche Giacomo Gianni in redazione.
4: Yes!
0: Diego Petta in regia.
4: Diego!
0: Tutti voi che siete magari nel traffico, magari ci seguite da casa sul canale 67 della TV, oppure dall'app di R101 o dal sito r101.it.
1: Il numero per interagire con noi lo conoscete? No? Ve lo dico, 331 80 90 101.
0: Però dillo con la cartellina in mano,
1: hai
0: perché
1: ragione.
0: Fa più figo.
2: No, ma anche
0: da
2: perché
0: conduttore.
2: Non ti riconosco più se no senza.
1: Ora okay. Sono io, 331 80 90 101.
0: Iniziamo, a bordo con noi su R101, Tiziano Ferro, lo stadio.
5: Sono tu

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: stadio.
1: Tiziano Ferro, lo stadio su R101, di nuovo buon pomeriggio dai Finlay.
2: Trafficanti, giusto questo?
1: Sì, certo.
2: Trafficanti di R101. Un programma assolutamente organico, creato da persone umane, possiamo dirlo.
1: Sì, non c'è intelligenza.
2: Non c'è AI dietro a questo programma.
1: Non c'è proprio intelligenza.
2: Verissimo. Non volevo arrivare a tanto, ma mi hai anticipato. Sulle altre radio si comincia tanto a sentire AI. Io sento dei programmi finti, plasticosi, con voci sterili,
1: addirittura
2: pochi contenuti.
1: No, non mi risulta che ci siano dei
2: programmi
1: con l'AI ancora in giro. Cioè, in America ho sentito che ci sono dei programmi già radiofonici e televisivi
3: ci sono delle sigle. L'AI viene utilizzata magari per delle sigle, per diversi contenuti.
1: Speaker in AI non
3: ma non ho capito dove vuoi andare a parlare.
2: No, volevo parlare così. Volevo sottoporvi a un quesito.
1: Sì.
2: Cioè, vi capita ogni tanto di vedere dei video sui social e dire ah, questo è finto? Cioè,
1: sì. Anzi, sempre più spesso mi fa proprio girare le.
2: Ultimamente vedo tantissimo gli animali con dei bambini intorno l'animale che prova ad aggredirlo, poi arriva l'altro animale, lo protegge. C'è delle robe che dico vabbè,
1: sono ripilanti, fatti malissimo.
2: Mi fanno invece molto ridere video, credo siano veri, quelli, non so se avete presente, i robottini umanoidi che si ribellano un po' al controllo.
1: Certo.
2: Stavo guardando adesso sto video, è successo in Russia, di un robot umanoide che in un negozio viene avvicinato da alcuni
1: clienti.
4: È spinto, se non sbaglio.
2: Sì, e se la prende come se fosse il classico Maranza, no?
1: Spinto.
2: E comincia a ribellarsi così, fa delle mosse di karate, delle robe.
1: E questo è vero, è successo veramente.
2: Questo è vero.
1: Allora, le macchine sono addestrate dagli esseri umani e prendono
3: le nostre sembianze. Come i figli, la stessa cosa. I figli, tu dici: ma perché ti comporti così? Ma ti sei visto tutti i giorni? Assorbono quello che hanno davanti, sono una sorta di specchio che ti mette di fronte alla tua inadeguatezza.
2: Era successo anche forse durante le Olimpiadi, di vedere degli umanoidi che facevano delle cose strane, che poi non riuscivano a completare l'esercizio, no?
1: Certo.
2: Perché siamo ancora in una fase convenzionale.
1: Infatti io non parlo con il mio telefono. Sai quando tu chiedi le cose al telefono? Ehi Siri, fammi. Sì. Io non ci parlo.
2: Che sei diffidente.
1: No, a parte che a metà delle volte non rispondeva cose sbagliate.
2: Sì,
1: e poi, capito? Poi un giorno si ribella, inizia a rispondere male. Lascia stare, faccio a mano, faccio prima. Preferisco, sinceramente.
2: Con noi invece potete parlare tranquillamente, anche perché tanto non capiamo.
1: Esatto.
2: Siamo, come dicevi, giustamente non c'è intelligenza.
1: Non c'è intelligenza.
2: E non c'è.
1: È deficienza naturale la nostra.
2: 331 80 90 101, il numero per interagire con noi. Naturalmente, la bella musica.
1: One Republic, Sunday.

0: Mago e Marco Mengoni. Canto d'amore su R101. Salutiamo Patrick Casale Monferrato.
1: Ciao Patrick.
0: E vai che finalmente è venerdì. Parla per te, c'è tanta gente che lavora anche sabato e domenica.
2: Però noi domani lavoriamo, per esempio.
0: Ecco, dato che sei in Piemonte, domani suoniamo in quel di Cuneo, ultima data estiva, e poi inizia il freddo e ci passa la voglia. Chiudiamo l'estate con
2: passateci
0: un bel concerto
2: a trovare, amici,
0: a Cuneo,
2: poi, lavorare, ci divertiamo e faremo divertire un sacco di gente.
1: A volte sottovalutiamo la nostra posizione, noi siamo qui con una missione, quella di far divertire, e tante volte, pensa, non so per quale motivo, ci riusciamo.
3: Eccola presente. La vostra ascoltatrice perfetta, perché dopo quando io vado a casa, cioè con voi mi sbigatto, divento scema proprio. Poi vado a casa e voglio raccontare le battute a mio marito, ma lui non le capisce, cioè mi guarda, sbatte gli occhi ogni tre minuti e si sente un sottofondo di grilli cri cri, come per dire ma ci sei o ci fai, ecco. Sì, sì. Questo io mi arrabbio, mi incazzo, divento come il Maranza robottino.
1: Sì, sì, che dagli schiaffi.
3: Sono la vostra ascoltatrice perfetta.
0: Beh, perfetto.
2: E quindi però bisogna capire se le nostre battute fanno ridere innanzitutto.
0: No,
2: però da quanto
0: fanno,
2: dici sembra
0: guarda,
2: di sì.
0: Ho una reminiscenza.
2: Se tu le racconti male,
1: sbagliato a raccontare le battute che hai sentito. Cioè mi sembri Pedro che prova a raccontarti la barzetta che gli hanno raccontato in estate, no?
2: Che differenza com'era? C'è tra un chiodo, un tappeto?
0: No. Allora, abbiamo imparato che dobbiamo essere naturali, perché le battute poi quando non vanno bene, perché non funzionano, anche noi se ce le programmiamo non vengono bene.
1: Esatto.
0: Ho una reminiscenza di un ex collaboratore nostro di tanto tempo fa che ci ha preso da parte un giorno e ci diceva: ragazzi, voi quando vi svegliate la mattina
1: con questo accento lo diceva.
4: No, dicevo questa voce, bravo, in realtà, bravo, il collaboratore parlava così.
1: Vai, com'è che diceva?
4: Tu la mattina quando ti svegli t'ha da guardare allo specchio, devi dire a te stesso: io non sono un comico, ripetilo, io non sono.
0: Noi abbiamo imparato. No, non dobbiamo preparare niente. Quello che viene, viene. Ecco.
1: Provate a immaginare da quale radio provenisse il collaboratore. Così. Giusto per fare
0: così, a caso.
1: Così, viaggiare la fantasia.
0: Alex Warren a bordo con noi. Fever Dream su R101.

0: Warren, Fever Dream su R101. Poi diciamo, no, qua non si preparano battute, cioè noi arriviamo senza preparare niente.
1: Ma quella è la nostra forza, cioè ragazzi, noi...
2: La naturalezza, la genuinità, siamo contro l'AI, ragazzi, ufficialmente.
1: Tutto questo non è che, diciamo, avvalora la tesi che il nostro programma sia bello.
0: Cioè, cosa comporta il non preparare? Errori.
1: Assolutamente.
0: Ogni 10 secondi.
2: Ma questa è la metafora della vita.

0: To School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
1: I nostri trafficanti sono dappertutto, ci seguono dalle loro auto, da R101.it sui loro computer,
2: dall'app di R101 che tra l'altro è gratuita, ve la straconsiglio.
3: Ah, sì? Non l'avevo ancora fatto.
2: E poi dal canale 67.
4: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
7: La spesa intelligente!
8: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
9: Oh mio Dio!
8: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
9: Prendi me, scegli me.
7: Medico!
8: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
9: Ama me.
8: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Frequenziamoci con Iren.
11: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa. Perché da Iren incontri la tua radio preferita. Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
10: Frequenziamoci con Iren!
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
13: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
14: No, no, a giocare a calcio.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
16: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
17: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
18: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
20: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
21: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Planet California su R101, siete insieme in Finlay. Prima il nostro gap parlava di intelligenza artificiale, di macchine. Unisco la California a questa cosa perché si è tenuto qualche giorno fa proprio in California un campionato di non si chiama Formula 1, ma si chiama Autonomous Racing. Cioè sono le auto tipo Formula 1, ma senza pilota.
1: Si guidano da sole.
2: Autonome,
0: da sole. E girano su un circuito, chiaramente. E tra l'altro la squadra vincente di questo, che ha vinto in questo circuito, era una squadra di progettatori italiani di Reggio Emilia o Modena, comunque dell'Emilia Romagna.
2: Facciamo un applauso a questi ragazzi. Come sempre, roba. L'eccellenza italiana si fa notare in giro per il
0: Quindi
2: mondo.
0: Quindi sostituiranno anche i piloti di Formula 1, perché ormai pure quelle vanno da sole.
2: Comunque non mi sembra un caso che fossero dei pressi di Modena, dove c'è appunto, voglio dire, la grande tradizione,
1: la mecca dell'automobile.
2: Italia.
1: Parlavamo di California fuori onda, io e Pedro ci siamo stati, tu Dani? Ancora
0: no, ancora no, California. Ho visto l'altra parte, ho visto il New England, Boston,
1: in Inghilterra,
0: New York.
1: Certo.
0: No.
2: La costa est,
0: della costa est, New England, Massachusetts, Boston, eccetera, eccetera.
1: California, uno spettacolo, te la consiglio anche perché
0: devo ancora, sì.
1: Diciamo noi che siamo una punk rock band, certo. In California è nato quasi tutto. Io appena sono arrivato, ricordo questo momento in cui mi sono sentito inadeguato. Mi sono fiondato in un negozio di abbigliamento e ho comprato i primi vestiti giusti,
0: sì,
1: per sentirmi tipo
3: camicia e
1: canotta, canotta floreale, tipo
0: bello.
1: Occhiale stupido, cappellino da mettere al contrario, e mi sono sentito uno di loro,
0: certo,
1: subito. Volevo questo
2: anch'io
1: momento.
2: La prima volta che sono arrivato, subito ho fatto una di quelle colazioni, quelle fighe, sai, un po' tipo? la bowl, quella con la frutta, lo yogurt, la crusca, l'avena, eccetera. Cioè,
3: scusami, 36 in California per fare.
0: Ma dipende dal posto.
3: La
2: non c'era ancora quel modo di fare la colazione di un po' di anni fa, quel caffè fatto in un certo
1: poi
2: modo.
1: Poi c'è da dire, a California parliamo di una lingua di terra grande.
2: Più dell'Italia.
0: Sì,
2: più dell'Italia.
0: Cioè, da nord a sud in macchina, se non ti fermi ci metti un 13-14 ore,
1: cioè,
0: lunga,
1: per farvi
0: più dell'Italia.
1: Capire,
0: sì,
1: le dimensioni, Los Angeles è grande come l'Emilia Romagna.
0: Più o meno,
1: cioè,
0: sì,
1: la,
0: sì,
1: città,
0: sì,
1: di Los Angeles, sì, è grande come l'Emilia Romagna.
2: Se passi da San Diego, che praticamente è a un passo dal Messico, a San Francisco, che c'è la nebbia pure magari a giugno, se ti becchi la giornata quella sbagliata o quella giusta sul Golden Gate non lo vedi.
1: Ho fatto una cosa io in California stupenda. Ho preso l'auto e sono andato nei pressi di Beverly Hills a guardare le case dei ricchi.
0: Sì.
1: Cioè proprio andavo lì e rallentavo andavo piano 20 km orari. Guarda, quello c'ha i soldi. Questo c'ha i soldi.
2: E chi non ce li ha lì?
1: Questo è un attore sicuro.
3: Ma è come nei film, è come si vede nei
1: uguale.
3: Film. C'è qualcosa in particolare che vi ha colpito da California? Proprio qualcosa che dici?
1: Gli hot dog.
3: Boni?
1: Sono grossi così.
0: No, non fare i segni con bra. Non si fanno quei segni.
1: Ma forse.
0: Sei in telecamera.
1: Forse di più.
0: Togli quei, per favore. Oh, mamma. Danza Kuduro.

0: su R101, siete con i Finlay e amici e amiche, esattamente come ieri, anche quest'oggi e anche domani siete invitati a Ventimiglia. Perché cosa succede a Ventimiglia?
1: Beh, intanto Ventimiglia è bellissima, sì, la Liguria, certo, è una regione incantevole e già quello è un motivo, anzi sono due motivi straordinari.
2: È da ieri che siamo lì perché c'è il super karaoke.
0: Noi in prima persona no, però c'è il super karaoke, ok? Che poi andrà su canale 5 a partire da martedì 8 settembre, ma
2: in questi giorni, giovedì appunto, da ieri, poi oggi e anche domani, ci sarà Michelle Hunziker accompagnata da milioni di artisti italiani.
0: Dai, facciamo un po' un elenco di chi c'è sul palco.
1: Dai, vediamo
0: quest'anno.
1: Se li ho imparati a memoria. C'è Alex Britti, sì, giusto, mi ricordo Giusy Ferreri, sì, Benji e Fede,
2: giusto.
1: Poi chi c'è? Aiutatemi, ricchi e poveri. Anna Tatangelo, chiaramente. Ermal Meta, Giusy Ferreri, l'ho già detto. Irene Grandi,
2: Marco
1: Masini,
0: Fabio Rovazzi. Brava, va bene, dai, mi raccomando, anche oggi e anche domani a Ventimiglia il super karaoke con Michelle Hunziker, e poi sarà in onda su canale 5 a partire da martedì 8 di settembre.
1: Ora per voi una bella novità, perché sale sul palco dei Trafficanti di R101 Ernia, questa è Dedica.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

città fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sai

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica, nuovo singolo di Ernia su R101. E la prossima canzone però la scegliete voi, eh?
2: La potete anche dedicare tramite una nota vocale al 331 80 90 101, amici.
1: È la canzone che vi fa stare bene, che una volta ogni ora della mattina alla sera vi regaliamo a vostra scelta, specie se è una canzone del passato che vi riporta, no?
3: Ricordi... Vi ricordi belli o delle persone speciali, la nonna, l'idraulico,
1: l'idraulico.
3: Il commercialista,
1: no? Commercialista, ma
3: potete fare anche una bella dedica.
1: Vabbè.
4: I trafficanti di R101.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero! Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero!
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
12: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
14: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
15: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
16: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
18: Ciao Alex.
17: Kimi, ma sono io su questo poster?
18: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
17: Per vederci le partite insieme.
18: Magari, però non ho ancora il wifi.
17: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
18: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
17: Sono appena stato sorpassato.
19: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
2: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
14: Da Arca Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Royal Canin e Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Puppy Mini a solo un euro. Viscas, Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
16: Fuori tutto? Fuori subito!
14: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon, solo da Arca Planet.
1: Arca Planet!
20: Buoni fino al 16 settembre, acquista due

0: 17:46 minuti su R101. Come promesso, siamo pronti a regalarvi una canzone che vi faccia stare bene.
1: Ciao R101, sono Alice da Genova e la canzone che mi fa stare bene, There Must Be an Angel,

0: There Must Be an Angel, Eurythmics su R101. Era la canzone che vi fa stare bene, l'avete scelta voi. E tra un'ora circa, lo sapete, ne arriva un'altra. Quindi continuate pure a mandare le vostre richieste al 331 80 90 101.
1: Abbiamo parlato di California poco fa e non ci riferiamo alla California, che è una frazione di Bibbona celeberrima in provincia di Livorno, ma alla California, proprio uno degli Stati Uniti d'America.
2: Abbiamo cercato di fare una carrellata tra tutte le, diciamo, le bellezze che si possono trovare in California.
0: Le bellezze, hai parlato di dog.
2: Un
0: bellezze.
2: Dettaglio non è passato
3: inosservato. Scusate, siccome sono in macchina e sto tornando a casa dal lavoro, non ho capito quanto erano grandi gli hot dog.
2: È così.
3: Penso che tra una ventina di minuti sono arrivata, accendo canale 67. Se mi potete rifare un attimo il gesto della grandezza.
0: Però pure tu, amica mia.
2: Mi censurano, cioè, più o meno così.
0: Ma
2: comunque.
0: Ancora! Fai,
2: immaginati una mano verso sopra, diciamo, sopra la piega del braccio. Come
1: beh, anatomicamente sai spiegare molto bene, soprattutto per coloro che sono in radio in questo momento.
2: Cioè, comunque molto lunghi.
1: Lunghi. Cioè,
0: volete far cacciare così, bastava
2: tra
0: dirlo.
2: Tra l'altro con anche le salse.
1: Certo, la relish, quella verde. Mamma mia, che buona.
0: Wow!

0: Magnetic The Bowser su R101. Amici trafficanti, siete con i Finlay in diretta fino alle 20. Giacomo Gianni in redazione, Diego Petta in regia.
1: Ci stiamo solo scaldando, diciamo che questo è un antipasto di ciò che
0: quanto
1: succederà.
0: Quanto dura questo antipasto?
1: Beh, la settimana prossima torniamo, proprio capito.
2: Beh, Dani, cioè, gli antipasti sono il piatto più gustoso, vero, cioè quando ti trovi con gli amici fai un bel cenone.
3: Sì, sono quelli che deguastano dopo, così non mangi il primo e il secondo.
1: È un complimento l'antipasto, tu me lo vedi così male.
0: Le news ora, TGcom 24.
4: I trafficanti di R101. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
5: Ciao, sono Ligabue.
6: Ciao, sono Annalisa.
7: Ciao, sono Damiano David.
8: Hey, this is Miley Cyrus.
9: Ciao, sono Marrakesh.
10: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
11: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
12: Ciao, sono Alfa.
13: Ciao, sono Tiziano Ferro.
14: Ciao, sono Ultimo.
15: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
16: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
17: R101. Grazie a tutti.
4: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
18: Buonasera da Esther Roletto. Il quartiere generale dell'intelligence ucraina colpito da un drone russo a Kiev. Ci sono feriti. In forse la visita di Witkoff e Kushner nella capitale in programma domenica. Gli inviati della Casa Bianca saranno invece domani a Mosca. E sulle influenze del Cremlino sulle elezioni la Premier Meloni garantisce: siamo sempre mobilitati sulla sicurezza dell'Italia a 360 gradi. A Bari la festa organizzata da Fratelli d'Italia per il record di longevità del governo. Cernobbio sul lago di Como, blindata per il forum Ambrosetti che riunisce politici, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori ed esponenti dell'economia internazionale. Intanto il leader pentastellato Conte si dice pronto ad un voto in primavera. Ex Ilva a Taranto, lettera di licenziamento per 2500 lavoratori dell'indotto. I sindacati parlano del rischio di una bomba sociale e ambientale senza eguali, chiedono aiuto al governo e proclamano uno sciopero di 8 ore. La polizia uccide a New York un uomo che si era arrampicato sui cavi del ponte di Brooklyn puntando un coltello contro gli agenti. L'episodio stamane, a pochi giorni di distanza da un altro intervento in cui le forze dell'ordine avevano aperto il fuoco a Times Square contro una donna sempre armata di coltello. Sarà lutto cittadino a finale ligure quando si terranno le esequie della famiglia Baruzzo Siri. Un uomo ha ucciso la moglie e il figlio nel sonno, poi si è tolto la vita. Per il femminicidio, suicidio sull'autostrada A1, la Procura di Firenze ipotizza la premeditazione. Tennis US Open stasera, il doppio Bolelli-Vavassori contro Canten Alice e Pierre-Hugues Herbert. Calcio alle 20.45, Genoa-Como inaugura la terza di Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: R101, traffico e mobilità.
19: Questa la situazione su strade e autostrade. Un incidente è segnalato in Campania lungo la tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Corso Malta verso l'allaccio, diramazione per Capodichino. Code al nord Italia sulla A22 tra Carpi e allaccio con la 1 verso Modena. Traffico rallentato invece lungo il tratto laziale della A24 tra la barriera di Roma Est e allaccio con la 1 verso Teramo. Sulla stessa A24 troviamo anche un veicolo fermo tra L'Aquila Ovest e Torni in Parte verso Roma. Veicolo fermo anche in Emilia sulla 1 tra Terre di Canossa e Campeggine e Parma in direzione Milano. Ci sono code per un veicolo fermo sulla stessa 1 tra Casal Pusterlengo, Ospedaletto Lodigiano e allaccio Piacenza Sud verso Bologna. Ultima segnalazione dalla statale 16 Adriatica con un incidente all'incrocio Santa Polinare verso l'incrocio Otranto. ANAS ricorda: prima di partire verifica le condizioni meteo lungo il tragitto e consulta il calendario del traffico per valutare eventuali percorsi alternativi. Viaggia in sicurezza.
1: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 18 e 3 minuti su R101. Di nuovo buon pomeriggio dai Finlay, Pedro Caetani in diretta fino alle 20 insieme a voi. Io sono qua che scalpito, che
1: ma si vede.
0: Sono qua che guardo le nuovi post che stanno mettendo gli Oasis sui loro social.
2: Pensavo che fossi in fibrillazione per Genoa Como per un nuovo turno di Serie A che sta per iniziare. Invece parli di Oasis.
1: Può fregarti meno, ma guarda,
0: sono qui che guarda, mettono sti post che non si capiscono, degli indizi che non riesco a decifrare.
1: Dani, io i puzzle. Si chiamano teaser, ti spiego.
0: Ma di le date, ma che me frega a me, cioè, capito? Cioè, domani Finlay live a Cuneo in Piemonte. Facile, fa
3: film. Ma è un teaser o è vero?
0: Ma è vero, cioè,
1: non abbiamo bisogno di questi mezzucci.
0: Mettono
1: noi
0: i video così, che se devi fare i cruciverba.
2: E poi da noi i biglietti si trovano, posso dire, ci sono.
0: E falla fascia.
1: Però è anche il bello, no? Cioè, il fatto di fartela penare.
0: Sì,
1: no?
0: Così poi quando vado a prendere i biglietti non li trovo come l'anno scorso.
2: Dani, vi stanno cucinando. Piano piano,
0: so,
2: vi stanno facendo rosolare
1: siete,
2: sul fuoco.
1: Sì, bravo, siete una specie di porcetto messo la mattina sul fuoco e forse si mangia stasera.
0: Io
1: forse
0: sono qua che aspetto, vedremo, vedremo. Parliamo sempre di band britanniche. A bordo con noi Coldplay su R101, Hymn for the Weekends.

0: Coldplay su R101 Him for the Weekend.
1: E questo sarà un weekend sportivo. Dicevamo, c'è sicuramente la Serie A che torna, c'è il Gran Premio di Monza, sì, per quanto riguarda la Formula 1. Chi è?
2: Che? Io non sento più l'inviato da pronto Orgambo. Come vai?
1: No.
2: Siete andati in vacanza e al ritorno avete perso la bussola?
1: L'inviato sì, da bordo campo, sì, ce l'abbiamo. Se vuole, a suo rischio e pericolo, ci colleghiamo.
3: Ci colleghiamo direttamente da Genova, dove sono già prontissimo qui con una focaccia di Recco in mano per assistere a Genova Como, ragazzi, una grande classica del nostro calcio.
4: Mancano tre ore.
3: Vabbè, io ho iniziato a prendere posto sulle gradinate della allo stadio Luigi Ferrari. Se voi state bene in studio, qui inizia a fare un po' caldino, ma è forse per la temperatura che si sta per iniziare a scaldare. Questa è una partita importante, un birdie tra due squadre, è un birdie tra cantautori, Davide Van Sfross contro De André.
5: Non giocano loro,
3: un birdie tra i laghi, il lago di Como e il lago di Genova.
1: Non esiste il lago di Genova.
3: È un birdie letterario tra Mazzoni e Fantozzi, ragazzi.
5: Fantozzi, no, ma scusi, vabbè.
3: La tensione è palpabile lungo gli spalti. Sentite qua. Sono solo io all'interno dello stadio, ragazzi, ma che bello gustarsi un po' di carboidrato davanti alle gradinate del Luigi Ferrari.
1: Le spiego, il derby funziona nel momento in cui le due squadre fanno, cioè, diciamo, appartengono alla stessa, almeno regione,
5: sì,
1: no?
5: Città.
3: Vabbè, ma io sono un gaglioffo e quindi ho deciso di recarmi con anticipo all'interno di questa struttura magistrale.
1: Spero che gaglioff voglia dire stupido, perché non trovo altri
3: comunque. Mancano solo tre ore e siamo pronti. Ricordiamo ai vari fantallenatori di schierare la formazione, ragazzi. Fantallenatori di tutta Italia, schierate e mi raccomando.
4: Ci sono degli ex tra le due squadre?
3: Ci sono diversi ex tra queste due compagini. Abbiamo Marco Rossi, grande bandiera di entrambe le squadre. Poi abbiamo Lulu Oliveira, abbiamo Daniel Fonseca, abbiamo Gabriella Barbati Stuta, Cruyff c'è stato?
1: Non credo proprio.
3: Cruyff no?
1: No.
3: Martufello,
1: anche
3: la Weber della squadra femminile.
1: Spero l'arrestino. Kubilay
3: Turkmaz.
1: Me lo auguro.
5: Due informazioni serie su sta partita. In tre minuti non è riuscito a darle.
3: Il sole è alto qui a Genova. Buon aperitivo a tutti.
1: Grazie anche a lei.
5: Sto gaglioffo.
1: Ci colleghiamo più
3: tardi. Ci colleghiamo!

0: Summer, my body isn't ready su R101.
1: È quello che dico io a giugno, la prova costume, il mio corpo non è pronto,
2: sì.
1: Ma nemmeno a settembre.
2: Ma la mente sì, perché
1: la mente sì, evidentemente Summer riesce a captare quello che è il nostro bisogno, quello che è il nostro momento.
2: Però ora che è settembre, perché siamo al 4 ormai, inoltrato, sei calibrato,
1: sì,
2: sei
1: certo.
2: Focus
1: verso il prossimo inverno.
2: Prossimo
1: certo.
2: Inverno che è settembre, perché siamo al 4 ormai, inoltrato, sei calibrato,
1: sì,
2: sei
1: certo.
2: Focus
1: verso il prossimo inverno.
2: Prossimo
1: certo.
2: Inverno,
1: cioè,
2: ce la facciamo.
1: Anche perché comunque con l'inverno bisogna mettere su grasso per proteggersi
2: dal
1: freddo.
2: Ma

0: Ho incrociate le dita, non siate troppo ottimisti.
1: Non portare Daddio, stanno per ora
0: molto bene.
2: Domani,
1: incredibile. Domani
2: contro la Polonia può essere.
1: Contro la Polonia, esatto.
3: Stessa cosa non possiamo dire di Kimi Antonelli, che domani a Monza partirà ultimo perché ha deciso di fare il cambio motore. Però poi, ha detto: non vi preoccupate, vi faccio divertire.
0: Ma poi ultimamente vinceva troppo facile. Cioè adesso partiamo per ultimi, così alziamo il coefficiente di difficoltà.
1: Abbiamo con noi su R101 Samurai J con Ossessione.

0: 101. Vi ricordiamo come sempre, se siete in giro per le strade italiane, magari state uscendo proprio in questi istanti da lavoro, se vedete code, traffico, incidenti, lavori in corso, segnalate tutto al 331 80 90 101.
1: Oppure vi fermate in un bel bar, vi fate anche un aperitivo e riprendete la macchina dopo con poco alcol, ragazzi, anche un analcolico.
2: E magari in quel bar magicamente dalle casse spuntiamo noi di R101.
1: O dalla TV anche.
2: Siamo la vostra ossessione.

0: To School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
1: Ragazzi, l'esperienza R101 non finisce in radio, comincia anche sui social network:
2: Facebook, Instagram, TikTok, X, il nuovo Twitter. Insomma, seguiteci, metteteci cuoricini, mi piace.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed

0: Entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Se hai delle azioni team, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
0: Ecco perché!
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
4: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te. Test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: a Giorgio Tonacci su R101, convivendo. Intanto ci segnalano coda, sono fermi alla barriera di Milano, zona Binasco, quindi uscite prima, prendete altre strade, vi raccomando. E adesso impariamo qualcosa di nuovo?
1: Sì, perché dal gerundio di convivendo passiamo al gerundio di imparando insieme a Giacomo Gianni.
2: Tante volte non ci...
3: Gianni che è passato remoto? Che cos'è?
2: Sì, Gianni è passato...
1: Ha passato da un pezzo.
2: Tante volte non ci rendiamo conto di essere davanti alla storia, cioè le cose avvengono davanti a noi, noi pensiamo, capito, così non ci soffermiamo. Invece lo dico, queste sono le ultime tre cose per sembrare più intelligenti di questa settimana. All'interno di questa settimana non ce ne saranno più.
3: Questa settimana non si ripeterà mai. C'è anche quella dell'anno prossimo.
1: Signori, siamo di fronte
3: alla storia.
2: Quindi sedetevi.
1: Mi siedo.
2: Tu puoi stare in piedi. Andiamo con la numero uno, perché in Australia è stato realizzato il primo treno della storia e alimentato interamente a energia solare, il Byron Bay Train.
1: Pensa a quelli che partono quando piove, no?
0: Ma in Australia quando piove?
1: Dici?
0: È sempre stato
3: il treno solare, che bello.
2: Andiamo avanti con la numero 2, perché in Cina, sui maxi schermi delle città, gli scienziati stanno prendendo il posto di attori e influencer nei centri commerciali e negli spazi pubblici. Molte pubblicità sono state sostituite dai volti di figure che hanno cambiato la storia, come diciamo premi Nobel, anche ci sono delle nostre fotografie.
1: Pensate che anche noi qui, i trafficanti di R101, abbiamo cominciato questo esperimento. Quello che vedete in questo momento non è Giacomo Gianni.
2: Ah no?
1: No.
2: E chi è?
1: Sarà Leonardo da Vinci?
2: Potrebbe.
1: Io non vi ho mai visti nella stessa stanza insieme.
2: Neanch'io. Però secondo me, se vado a vedere nell'albero genealogico, magari avremo qualcosa
1: in comune.
2: Poco.
1: Direi nulla.
2: Chiudiamo con la numero 3, perché non è una casualità artistica. Per gli antichi greci, un pene piccolo era simbolo di razionalità, autocontrollo e virtù. Gli eroi, gli dei e i guerrieri venivano rappresentati così, proprio per sottolineare le loro capacità di dominare gli impulsi e la parte animale della natura umana.
3: Veramente molto indeciso su che battuta fare.
0: Non fare nessuna considerazione.
1: Faremo nessuna.
0: Quando vedete le statue, no? Sono un attimo così, no? Molto a riposo.
1: Ti viene da anche un po' di...
0: No, dai. E invece è una virtù. È una virtù, dillo stasera a tua moglie.

0: grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Miley Cyrus con Flowers, anzi Miley, perché lei adesso esce un nuovo disco e cambia nome, si chiama solo Miley da adesso in poi.
1: E spiegaglielo a Miley che le statue... statue greche ce l'hanno, diciamo.
0: Perché devo spiegarlo a Miley? Cioè,
1: diciamo, magari non lo sa. Cioè, adesso faccio un esempio. Lei vede, che ne so, il David di Donatello,
0: sì,
1: no? Così bello, così potente, così. E magari Miley gli casca l'occhio, no? Perché magari gli casca.
2: Beh,
1: e dice,
2: guardi la figura intera, ovviamente.
1: Che cos'è quella?
3: C'è un motivo.
1: Hanno finito il marmo?
0: No?
1: Che avevano finito il marmo per farlo un po' più. Diciamo.
0: Ma no, c'è un motivo. C'è un motivo. Poco fa ha spiegato il buon Giacomo Giannino le tre cose per sembrare più intelligenti.
1: Maschietti all'ascolto, da oggi in poi, quando tornate a casa, come insegna il buon
2: Certo,
1: Pedro,
2: fate vedere.
1: Avete una buona scusa, no? Per dire.
2: Razionalità, ragazzi.
1: Bravo.
2: Grande self-control.
1: Segno di autocontrollo.
0: Esatto. Segno di non essere sopraffatti
2: dalle emozioni.
1: Ma occhio, occhio, maschietti. Però a un certo punto uno deve sfoderare le carte.
0: No,
1: sennò, sennò non basta.
3: Ma perché devi sempre. Ma è un po' un elogio della forma, non della. Non so come dire.
1: Della sostanza.
2: Beh, comunque puoi avercene di marmo. Cioè, nel senso. Cioè, nel senso, le misure non erano particolarmente ragguardevoli. Però, però comunque la sostanza.
1: Però torno agli hot dog americani, che sono più o meno così, e dico,
0: basta,
1: dai, un minimo, un po'
0: basta, dico, e dai,
1: un po' di più. Una

0: Novità di R101, Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Andiamo ora sulle strade italiane, arrivano le vostre segnalazioni, amici trafficanti, al 331 80 90 101.
1: Ci colleghiamo direttamente sulla 1 perché troviamo traffico rallentato tra Orvieto e Attigliano per veicolo in avaria. Fate attenzione, il traffico è in direzione Napoli.
0: Occhio, grazie. Occhio. E tra poco torniamo con una canzone che vi fa stare bene a vostra scelta. State con noi.
2: I trafficanti di R101.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorni, seri viso, i trattamenti per effetto glass skin e i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a 13,90 euro. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
8: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
0: La canzone che ti fa stare bene. 18 e 45 minuti su R101, è il momento della canzone che vi fa stare bene.
10: Ciao R101, la canzone che oggi mi farebbe stare bene è In There Tonight di Phil Collins.
0: Questa dura quasi 5 minuti,
11: Ma io penso che Phil Collins sarà molto contento, perché quante canzoni Phil Collins passiamo? Cioè, gliele passiamo tutte noi. Cioè, tu, quando, Phil, ascoltami a me. Quando tu apri il conto corrente, dici, mazza, oh.
12: Ma è il classico modo di annunciare un brano così straordinario. Cioè, ma scusate, ma sciacquatevi la bocca, annunciare, anzi state zitti, perché quando c'è un intro così bisogna solo rendere grazie a questo gigante della musica che parla di che cosa succederà questa notte. Che cosa succederà nella notte, nell'aria? Cosa succederà?
13: Che so io.
12: Lui forse lo sa e te lo annuncia con questa canzone. Phil Collins, In the Air Tonight.

0: Phil Collins, In the Air Tonight su R101. Scegliela voi, era la canzone che vi fa stare bene.
1: Sembra ieri che lanciavamo questo brano, invece oggi è un brano.
2: Ma
1: che...
2: smettila con questa cosa dei brani lunghi. Oh, che bello riabbracciare canzoni che durano 5 minuti in questa giornata frenetica.
1: Bravo, volevo proprio dire questo. Che bello, capito, certe cose che noi abbiamo quasi dimenticato, vista la brevità dei nuovi singoli che escono. È bello anche, che ne so, anche le macchine fotografiche di una volta, che sti ma non vedi subito.
3: Bello.
1: Quella in bianco e la TV in bianco e nero.
2: Che
1: bello, che bello. La merenda dei nostri nonni, pane e pomodoro. Che bello.
3: Sì, vabbè, okay.
1: Che bello. Cioè, è un pizzico di sale.
4: Sì.
1: Per
3: origano.
4: Per
3: anche.
4: Gradire.
1: L'origano anche.
3: E anche l'aglio, un aglio passato sopra prima.
1: L'età della pietra, stupenda. Quando non sapevano come cucinare e con due pietre focaie riuscirono a scoprire il fuoco.
2: Cosa facevano all'età della pietra? Le bruschette le preparavano, no?
3: Cioè, come no?
2: Facevano che cosa? Una tartare di dinosauro
1: e morivano perché...
2: Stai dicendo, non è che convivevano gli uomini dinosauro.
1: Il sistema immunitario all'epoca non ti difendeva.
3: Guarda che solo nei cartoni animati gli uomini dinosauri convivevano.
1: Sento, mi fa una tartare di ste cose.
3: Niente,
1: ce lo siamo giocati.
3: Ce lo siamo persi, Pedro. Vabbè, dai.
0: Allora, tra un'ora circa arriva un'altra canzone che vi fa star bene. Questa è Piada Ridarola. Mo smetti di ridere alle 9 di sera. 331 80 90 101 per scegliere appunto la canzone. Ora Elton John e Dua Lipa.

0: Tommaso Paradiso su R101 Agitare Coca-Cola,
1: cantata magnificamente da Tommaso in italiano.
0: Ah certo, ho capito perché dici questo. Perché tra poco giochiamo a canzoni senza frontiere. Cosa vuol dire? Che vi faremo ascoltare un brano che arriva dall'estero e tramite qualche nostro indizio dovrete indovinare appunto da che paese arriva questa canzone o in che lingua è cantata. Prima però
2: le news a linea la redazione di TGcom 24.
3: I trafficanti di R101.
4: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
5: Ciao, sono Vasco.
6: Ciao, sono Elodie.
7: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
8: Ciao, sono Ed Sheeran.
9: Ciao, sono Rose Villain, R101.
10: Ciao, sono Tananai.
11: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
12: Ciao, sono Blanco.
13: Ciao, sono Elisa.
14: Hey everybody, it's Lady Gaga.
15: Ciao, sono Marco Mengoni.
16: Ciao, sono Giorgia.
17: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
18: Grazie a tutti!
4: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
19: Buonasera da Esther Roletto. Drone russo sul quartiere generale dell'intelligence a Kiev. Zelensky giura vendetta. In forse la visita di Witkoff e Kushner domenica nella capitale. Gli inviati della Casa Bianca sono invece attesi domani a Mosca. A Bari, Fratelli d'Italia festeggia il record di longevità del governo. La premier Meloni, interpellata sul rischio di influenze russe sulle elezioni in Europa e nel nostro paese, garantisce: siamo sempre mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi. Il taglio delle accise sul diesel prorogato sino al 10 settembre compreso. Lo ha deciso il governo per fronteggiare il caro carburanti che non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e gasolio aumentati anche oggi. Intanto il Consiglio dei Ministri entro la prossima settimana dovrebbe mettere a punto gli aiuti selettivi. Potrebbe avere premeditato il femminicidio Federico Vella, il 36enne fiorentino che ha ucciso l'ex compagna di 45 anni gettandola da un viadotto dell'autostrada A1 in zona Barberino del Mugello, Firenze. Lo ipotizza la procura che ha aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti. Ferrovie dello Stato multata dall'autorità dei trasporti per il chiodo che il 2 ottobre del 2024 bloccò Roma Termini. 1,75 milioni di euro per grave negligenza. La società che ha chiamato in causa un errore di un'impresa appaltatrice potrà fare ricorso. Tennis US Open, Jasmine Paolini saluta Flushing Meadows, battuta al terzo turno dalla rumena Soranna Kersta, numero 17 al mondo. Calcio, alle 20.45 Genoa Como apre la terza giornata del campionato di Serie A che si completerà lunedì. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: R101, traffico e mobilità.
2: Qui sta la situazione su strade e autostrade in Piemonte. Lungo il raccordo Torino aeroporto di Caselle c'è un incidente allo svincolo di Borgaro Torinese. Altro incidente sul tratto laziale della 1 tra Colleferro Anagni Fiuggi verso Napoli, che sta causando code tra Lascio Diramazione, Roma Sud e Anagni Fiuggi sulla A10. Code causate dal traffico intenso tra Lascio con la 7 svincolo Genova Voltri verso Ventimiglia. Infine sulla A2 la Salerno Reggio Calabria troviamo rallentamento per incidente allo svincolo di Petina verso lo svincolo raccordo Reggio Calabria. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
20: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: eccoci qua. Buonasera a tutti dai Finlay, Pedro, K e Dani. In diretta fino alle 20. Come preannunciato è il momento. Che c'hai, Pedro?
1: Ho dei peli incastrati sulla spugnetta
0: del mio microfono.
1: Sì, sto cercando di toglierli.
0: Stai perdendo i capelli?
1: Probabilmente, no, sì. Spero biondi. Che siano capelli.
2: Sono biondi.
0: Vabbè, come preannunciato, giochiamo a canzoni senza frontiere.
1: Ce n'è anche uno rosso, incredibile. Quando mai sono stato con una rossa? No?
0: È finito?
1: Sì, ho finito, scusate.
0: Giochiamo a canzoni senza frontiere. Vi stiamo per far ascoltare un brano che proviene dall'estero e dovrete indovinare in che lingua è cantata questa canzone.
2: Andiamo? Andiamo? Ci

0: ragazzi, possiamo fare di più.
1: Allora,
0: però giochiamo.
2: Allora, se già avete capito che lingua può essere cantata questa canzone, 331 80 90 101, ditecelo, altrimenti dai,
1: vi
2: qualche
1: aiutiamo
2: indizio,
1: noi, dai.
2: Qualche indizio sul suo paese di provenienza. Diciamo che in questo paese è completamente vietato fumare in strada. Non è che si chiude un occhio, lontano dalla gente si può, lontano, no, proprio per strada non si fuma.
0: Poi nel ristorante ti fumano addosso. Io questa cosa non la capisco. Cioè, in strada non si può e al ristorante sì, incredibile.
1: Allora andate al ristorante a fumare.
0: Comunque possiamo dire che questa nazione è un'isola.
2: È un'isola, va bene.
0: E questo è un indizio grosso, ragazzi.
2: Terzo
0: è
2: indizio.
0: Un indizio molto grosso.
1: Il nome di questo paese fa rima con l'ultima parola di questa frase.
2: Breve.
1: No, ma ti prego, non attaccare. Io lo so come fai. Ti chiedo una cosa, inizi a parlare. Ma come te lo devo dire? Devi esprimere un concetto. Poche parole semplici.
0: Finalmente.
1: E invece tu
0: poche,
1: no, la prendi dall'inizio, dai dinosauri, sì, dalla Mesopotamia, dal Big Ben. Ma non ti rendi conto che la gente vorrebbe scappare?
0: Strigni.
1: Fai come me. Io per dire, se devo dare un indizio, non è che ci giro intorno.
0: Insomma,
1: inizio a raccontare le cose. Io lo dico e basta.
0: Dillo.
1: Non faccio un pippone.
2: Ah, quindi adesso io
0: pippone l'hai tirato.
2: Quindi adesso io dovrei dire
1: farima,
2: che questo paese
1: farima con
2: pippone.
0: È vero, Dani, è vero, farima con pippone.
1: Bravo, l'hai detto bene.
2: 331 80 90 101, da dove proviene la canzone senza frontiere di quest'oggi? Ditecelo. Ora One Direction, Story of My Life, su R101.

0: Achille Lauro, amore disperato su R101 e ora giochiamo a canzoni senza frontiere.
1: Chanson sans frontières.
2: Mon amour, mi sei mancata.
0: Con chi parli?
2: Con Chanson sans frontières.
0: Ah, allora, abbiamo ascoltato e stiamo per riascoltare appunto una canzone che proviene dall'estero. Dovrete indovinare in che lingua è cantata questa canzone. Vogliamo risentire qualche indizio?
3: Vadi, dobbiamo. Contessa, vadi.
0: Vabbè, qualche indizio l'abbiamo dato.
4: È un indizio?

0: Mortacci mata.
1: Sì, mortacci-ta. Non so, non conosco la lingua.
0: Mortacci-ta.
1: No, non dice così. Dai, al 331-8090-101, tanti vostri messaggi, ma è più veloce o la più veloce ad averci mandato la risposta
0: chi
1: corretta.
0: Chi è costui? Chi è costei?
2: Ha scelto come nome d'arte la Supertata dalla provincia di Milano.
1: Supertata, ciao.
3: Ciao.
1: Senti,
3: sono
1: ci vuoi dire in che lingua?
3: Elena Supertata.
1: Ci vuoi dire in che lingua è cantata questa canzone?
3: In giapponese.
1: In giapponese.
0: Wow. Allora,
1: brava. Parli la lingua?
3: No, parlo la lingua, però amo il Giappone, ci sono stata e poi il primo indizio che avete dato mi ha aiutato tanto.
1: Subito.
3: Nel fumare in strada. Sì.
1: Ok, però
0: cioè,
1: anch'io
0: sono stato e stavo per smettere di fumare in quelle esperienze perché non riuscivo a capire dove si potesse.
1: Non sapevo questa cosa, cioè in strada no, ma in ristoranti sì, com'è?
0: Sì, nelle izakaya.
3: Così, è il problema degli incendi, da quello che ho capito più che altro.
1: Ok, quante volte sei stata in Giappone?
3: No, 2 settimane, 3 anni fa, ma adesso a novembre ci torno altre 2 settimane.
0: Wow, per l'autunno, chissà che bello.
1: Oh yes.
3: Vediamo. Sì.
1: Va bene. Grazie per aver giocato con noi. Allora a questo punto,
3: grazie a voi.
1: Buona vacanza, buon viaggio in Giappone.
3: Grazie, buona serata a tutti.
1: Ciao,
2: un bacione.
0: Ciao Elena, ciao.
3: Ciao.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su R101.
1: Dovrebbe essere italiano questo.
2: Giusto? Sì,
3: anche certo. Se il titolo è in inglese, è Summer Funk.
1: In lo confermano.
0: E invece con lo giapponese abbiamo giocato a Canzoni Senza Frontiere. Appunto, il brano di oggi era lingua giapponese.
1: E la nostra amica Elena, che l'ha indovinato, c'è stata e ci riandrà. A voi piace tornare nei posti dove siete già stati?
3: Sono straordinari come in Giappone,
0: sì.
3: Perché no?
0: Assolutamente sì.
3: Mi piace cambiare, no. Però quando è straordinario, un bis ci sta.
4: I trafficanti di R101.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
10: La spesa intelligente!
11: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
14: Iperceramica.
15: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
16: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
17: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
18: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: CIF! Un solo spray! CIF!
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 19:28 minuti su R101.
1: Signori,
0: insieme ai Finlay
1: abbiamo decantato qualche minuto fa,
2: tessuto le lodi della California, certo, terra promessa della musica e non solo, dei sogni, della letteratura,
1: sì,
2: e di tante generazioni.
1: Che ci avrà mai di più rispetto a noi? Ma soprattutto parlo di una città specifica, una che mi viene in mente così a caso: Cuneo.
0: Bella
1: città, stupenda, di cui sappiamo poco, forse troppo poco, ed è giusto approfondire un attimo, perché è una città splendida, intanto perché ha questo nome particolare, no? Cioè, il cuneo esiste anche nella, nella realtà, no? Cuneo, tipo il cuneo fiscale,
0: sì, vabbè,
1: per esempio, o che ne so, il cuneo quello stradale,
0: ma credo che proprio la città abbia una forma
1: a cuneo. Bravo, sorge proprio su un cuneo.
0: Ok.
2: E quindi prende nome dalla conformazione geologica.
1: Non è che la potevano chiamare Conchiglia, cioè, no, sì, se sorge su un cuneo.
2: Altro, scusate, parliamo della capitale del gusto in Italia,
0: ecco,
2: che
0: ecco,
2: se ne dica.
0: Ecco, ti fermo perché da dove arriva tutto questo? E domani sera suoneremo a Cuneo.
1: Ma questo poco importa, cioè io volevo parlare.
2: Infatti è una nota da margine,
0: io
2: Dani,
0: voglio sapere
2: di Cuneo.
0: Che se magna, cioè, noi andiamo lì, vabbè, concerto, ma che se magna, cioè,
1: ti parlo
0: che assaggiamo
1: dei cunesi a rum, un Boni. Dolce nato per sbaglio, perché lo chef, il pasticcere di turno,
2: era un ubriacone.
1: No, c'è il rum, lo butto dentro, capito?
0: Come le migliori invenzioni nasce da un errore, ok? Poi è diventato
1: questo programma, tra l'altro, nato da un errore.
0: Li voglio assaggiare.
2: Beh, ma
0: poi,
2: c'è tanto nella provincia grande, una delle province, se non la provincia più grande d'Italia, forse la seconda in termini di estensione.
1: Forse. Che altro vuoi sapere, Dani?
2: Perché no, c'è l'Università del Gusto ad Alba, cioè, pensa solo al tartufo d'Alba.
0: Chiedo a
2: provincia
0: chi
2: di Cuneo,
0: vive in quella zona là,
2: la salsiccia di Bra,
0: Cuneo dintorni. Che ci consigliate di assaggiare domani sera?
1: Perché lo sapete, chi conosce bene i Finlay lo sa,
0: così preconcerto, no? Scaldiamo i muscoli, scaldiamo la panza, ecco, dateci qualche consiglio enogastronomico al 331 80 90 101. Ora DNC, questa è Kissing Strangers su R101.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi!
5: Evviva R101!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
6: Oh, I leave quite an impression. Far feet

0: Taste su R101. Intanto qua sto leggendo un sacco di prelibatezze su piatti buoni da mangiare domani.
1: Beh, ragazzi, ovviamente abbiamo chiesto che cosa si mangia di buono a Cuneo e ovviamente l'elenco è infinito, poi ne riparleremo.
0: Mi scrivo la bella lista che domani siamo pronti, eh? Allora, parliamo invece di Laura Pausini, perché è uscita con un nuovo singolo che è una rivisitazione di un brano di Raff del 1991.
2: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
3: Ecco, il vuoto guarda, l'hai fatto tu, no, intorno a te.
0: Facciamolo cantare o a Raff o alla Pausini, no, in questo caso, grazie mille. Ricordando anche che tra l'altro a breve, tra un mesetto e mezzo, ottobre, parte anche il nuovo tour mondiale con tante date in Italia e in Sud America.
1: E ricordiamo che la Divina poi canterà domenica prima del Gran Premio di Monza.
3: Solo lei poteva farlo. E adesso ce la godiamo qui su R101. Perché solo lei può prendere. Pedro, guarda, solo lei può fare cose del genere.
1: Tu no, okay, non lo faccio più.
3: Ascolta e impara.
0: Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Nuovo singolo di Laura Pausini su R101, cover rivisitazione del brano di Raf del 1991. Siamo soli nell'immenso vuoto, che c'è?
1: Laura, l'aspettiamo qui in radio, ma anche magari in tour. Lei, ho visto un po', stanno per uscire le date, c'è. Ma Cuneo non c'è.
0: Cuneo non c'è.
1: Laura, mettiti in coda.
0: Un cretino.
1: Dai, per favore.
0: Tra poco torniamo con una canzone che vi fa stare bene a vostra scelta. Scegliete appunto con un messaggio vocale al 331 80 90 101.
2: I trafficanti di R101.
3: Corri da Troni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Ma perché lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Perché non lo fai?
7: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
10: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
11: Oh mio Dio!
10: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
11: Prendi me, scegli me.
10: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
11: Ama me.
10: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a €569. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
0: La canzone che ti fa stare bene. 19:44 minuti su R101. Siete con i Finlay e vi regaliamo un'altra canzone che vi fa stare bene a vostra scelta.
13: Sono Francesca. La canzone che oggi mi può fare stare bene è Immagine di John Lennon.
0: Grande
14: Franci, grande.
0: Oh yes.
14: Che scelta pazzesca.
1: Incredibile.
0: John Lennon, Imagine, la canzone che vi fa stare bene su R101.

0: Cannon, Imagine su R101, la canzone che vi fa stare
1: bene bene amici del rock and roll.
0: E il nostro esperto, eccolo qua.
1: Canzone, che dire, canzone straordinaria, certo. Canzone che sancisce un po' una linea di demarcazione tra il bene e il male.
2: In che senso? Mi piace questo incipit.
1: Non so, ho detto una cosa a caso.
0: Ah, ok, vabbè.
2: Per rock and roll di solito è foriero di ribellione, però... qua è un messaggio di pace.
1: Sì, esattamente, sulla radio del rock and roll.
0: C'è una bella notizia in casa.
1: C'è una bella
0: Lennon.
1: Notizia. Beh, perché pensate, Sean Lennon,
0: il figlio di Lennon Yoko Ono,
1: il figlio rock and roll,
0: è
1: diventato papà e quindi facciamo tanti auguri a John Lennon che diventa nonno.
0: E Yoko Ono che diventa nonno.
2: John Lennon.
1: John Lennon che mi hanno... è morto?
0: Sì. Vabbè, però io
2: non dovrei ridere, scusate.
0: Vabbè, sempre nonno. Anche Yoko Ono è diventata nonna.
1: Pace all'anima sua.
0: Chiaramente. Certo. Come si chiama il figlio di Sean? Il figlio di Sean Lennon?
1: Non lo so.
0: Non lo so. un aiutino si chiama
1: Andrea.
0: Aur
2: Tonello.
0: Aur
2: Aurelio.
0: Quasi.
2: Aureliano.
0: No.
2: Aurelius.
0: Bravo, caro Pedro.
2: Dorato. Aurelio vuol dire dorato.
1: Già l'immagino. La nonna Yoko Ono che porta a spasso il nipotino quando si fermerà lì nella gelateria più rock and roll di New York e chiederà:
0: non so,
1: mi faccia una coppetta per il bimbo. No, per me no, Yoko Ono.
3: Vabbè. E via!
1: Rock and roll!
0: Vabbè, senta!
2: Era orribile!
0: Bellissima, improvvisatissima, bellissima! Mi annuncia, dato che sta parlando di rock and roll.
2: Comunque questa non è la radio del rock and roll, ragazzi. R101 non c'è da niente.
1: Sulla radio
0: faccio annunciare a lei.
1: Suonano i Green Day. Bravo. Questa è 21 Guns.

0: Parlare d'amore.
1: Safe, parlare d'amore finita, su R101. Sì, per oggi è finita,
2: no,
1: per
2: no,
1: oggi
2: per
1: è tutto.
2: La settimana
1: è finita.
2: Soprattutto di 3 ore.
1: Certo.
2: È finita.
1: Torniamo settimana prossima in diretta dalle 18 alle 20.
2: Dillo
1: grazie
2: bene,
1: a tutti per essere stati in nostra compagnia. Grazie a Giacomo Gianni in redazione.
2: Yes.
1: A Diego Petta in regia.
3: Diego!
1: Se volete ci vediamo domani sera in concerto in quel di Cuneo.
4: Ah, io non vengo.
1: Noi siamo i Finlay e questa è R101.
2: Ciao.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buonasera da Esther Roletto. A Bari si sta svolgendo la festa organizzata da Fratelli d'Italia per il record di longevità del governo. Nulla sarebbe stato possibile senza l'aiuto degli alleati del centrodestra. La dedizione dei ministri, esordisce Giorgia Meloni. La premier rivendica la stabilità dell'esecutivo e la credibilità a livello internazionale. La sede centrale dell'intelligence ucraina colpita a Kiev da un drone russo. La furia di Zelensky, ci vendicheremo. Il presidente chiede lo stop dei raid durante la visita di Witkoff e Kushner in agenda domenica. I negoziatori statunitensi saranno domani a Mosca. Un'aggressione premeditata è questa l'ipotesi al vaglio della procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata ieri da un viadotto dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Melissa Echeverry è stata uccisa, ha confessato il 44enne di origini tunisine che l'ha vista per ultimo. Il corpo della donna di 40 anni era stato trovato lo scorso 14 agosto nel cortile di una palazzina a Messina. Sarebbe stata strangolata. L'assassino arrestato una settimana fa per maltrattamenti alla moglie. Ex Ilva, a Taranto lettera di licenziamento per 2500 lavoratori dell'indotto. Decisione inevitabile con la chiusura dell'area caldo, spiega AIGI, l'associazione che riunisce le imprese. I sindacati parlano del rischio di una bomba sociale e ambientale senza eguali e chiedono aiuto al governo. Tennis, si ferma il cammino di Jasmine Paolina, US Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, battuta ed eliminata dalla romena Soranna Kersta, che si è imposta in 2 set. Calcio, alle 20.45 Genoa Como inaugura la terza di Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
15: Questa è la situazione su strade e autostrade, c'è una perdita di carico nel Lazio lungo la 1 tra Frosinone e Ceprano per chi si sposta in direzione Napoli, lavori segnalati in Piemonte sulla A33 allo svincolo di Castagneto verso Asti, in Toscana sulla A12, materiali dispersi sulla carreggiata all'altezza dello svincolo di Versilia per chi si sposta verso Rosignano, code causate dal traffico intenso sulla tangenziale di Napoli allo svincolo di Corso Malta verso Pozzuoli, sulla A4 la Brescia-Padova troviamo invece rallentamenti tra Lacio, interconnessione A21 e Peschiera in direzione Padova. Ultima segnalazione che ci porta lungo la tangenziale ovest di Campobasso con carichi dispersi allo svincolo Santa Maria de Foras in direzione di quest'ultimo. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: R101

0: 301 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer.
3: Ehi, Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
1: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: R101 Meteo.
11: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Su gran parte dell'Italia tempo bello e clima molto caldo. Lungo le coste della Liguria possibili foschie e qualche annuvolamento di nubi basse. Nel resto del nord passaggio di nuvole alte che renderanno il cielo velato o a tratti parzialmente nuvoloso, specie nelle aree alpine orientali, con possibili rovesci sui rilievi del Friuli. Cielo generalmente sereno al centro-sud. Temperature anche oltre i 35 gradi da nord a sud. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è indimenticabile.
1: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
2: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
3: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
4: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it. Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
2: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
1: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano con tutti i suoi più grandi successi per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101
14: Summer Party.
0: Le canzoni

0: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. R101 Enjoy the
1: music. R101 Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote vs Acme!
6: Idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Frequenziamoci con IREN! Perché da IREN scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa. Perché da IREN incontri la tua radio preferita. Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store IREN di Piazza Raggi a Genova, con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
8: Frequenziamoci con IREN!
0: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio Este, 19 luglio Roma, 20 luglio Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
9: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
10: La spesa intelligente!
11: Perché?
12: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Perché? Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Temptation Island vi aspetta.
16: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
15: Con imperdibili novità.
17: C'è qualcun altro nella tua vita?
15: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
18: E di cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
15: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
19: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
20: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
21: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
20: 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
21: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
22: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi

0: suonano esattamente così.
1: Prendi me, scegli me.
2: Mitico!
0: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
1: Ama me.
0: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Seriviso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90€. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mogliettine per capelli. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
5: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
4: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
12: Iperceramica.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101
15: Summer Party.
0: Le canzoni

0: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
1: Oh mio Dio!
0: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
2: Meredith
0: suonano esattamente così.
1: Prendi me, scegli me.
3: Mitico!
0: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
1: Ama me.
0: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
10: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano con tutti i suoi più grandi successi per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma facci pazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
3: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
4: Super karaoke, pronti a cantare con me, eh?
3: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Frequenziamoci con Iren!
8: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
9: Perché da Iren incontri la tua radio preferita.
8: Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
7: Frequenziamoci con Iren.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: elettronica.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote vs Acme!
6: Idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 €. Negli iperemarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it. Concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
10: Sarò super veloce come la fibra Iliad, il wifi più veloce d'Italia.

0: Il gallo del pulito.
1: Temptation Island vi aspetta.
2: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
1: Con imperdibili novità.
3: C'è qualcun altro nella tua vita?
1: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
4: Di che cosa sei innamorato o eri?
5: È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
1: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
6: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Estate!
1: Solo con R101 la tua estate è
0: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Assoverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a tu!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
0: con la nostra app
1: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
5: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
4: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre, su Canale 5.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
10: Oh mio Dio!
9: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
10: Prendi me, scegli me.
9: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
10: Amami.
9: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di €150. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101 Meteo.
14: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Su gran parte dell'Italia tempo bello e clima molto caldo. Lungo le coste della Liguria possibili foschie e qualche annuvolamento di nubi basse. Nel resto del nord passaggio di nuvole alte che renderanno il cielo velato o a tratti parzialmente nuvoloso, specie nelle aree alpine orientali, con possibili rovesci sui rilievi del Friuli. Cielo generalmente sereno al centro-sud, temperature anche oltre i 35 gradi da nord a sud. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
0: R101

0: 101. Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
2: Apri R101.
3: Dimmi quando.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere W16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono Bisceglie qua davanti al mare e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
7: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.